Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: vinci caldo AFA Express con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock? We can have a party in there. Stai ascoltando Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

0: 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: My computer thinks I'm gay. I threw that piece of junk away.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: way to heaven.
1: Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106 e 6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here. Brand new.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
0: Fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Attenzione. Brand new music right here. Brand new.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn it up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: .com. Brand new music right here.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
3: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
2: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
3: A volte serve solo un sì.
2: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
3: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
2: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
4: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Mix, la tua musica preferita, mixata da noi. Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà, sarà la prima parola.
2: Laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
4: Sei su Radio Rock.
5: More music now.
4: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
6: Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia.

Mix. La tua musica preferita. Rock Mix. Mixata da noi. La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Live Nation presenta Two Door Cinema Club in concerto. Martedì 21 luglio, Gardone Riviera, Anfiteatro del Vittoriale. Mercoledì 22 luglio, Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La band nordirlandese arriva in Italia per celebrare i 15 anni di Tourist History, l'album che li ha consacrati sulla scena indie internazionale. Biglietti disponibili su Ticket One e Ticketmaster. Martedì 21 e mercoledì 22 luglio, Two Door Cinema Club live in Italia, a Gardone Riviera e a Roma. Media partner Radio Rock.
6: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
7: Tipo?
6: Tipo trovare l'auto giusta.
7: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
6: Perché?
7: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
6: Fermo,
7: elettriche.
6: Fermo, che sto iniziando a sudare.
8: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
10: Radio Rock.
9: Tutta un'altra storia.

0: Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: mi va tutto un po' più grosso?
0: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
3: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
4: Always the best music.
5: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
6: Rock.com.
7: Brand new music right here.
8: Brand new music.
5: Brand new music.
9: Brand new music.
3: La musica nuova su
5: Radio Rock.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
3: They play the best music.
2: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Buongiorno e buona domenica, amici e amiche di Radio Rock. Sono le 9:03 di domenica 19 luglio e siamo pronte ad iniziare insieme e passare le prossime 3 ore fino alle 12. Vi terremo compagnia, io sono Nicole Fondato e con me c'è Sandro Fuffo Bernardini.
1: Ciao Nicole, buona domenica a tutte e a tutti.
0: Si parte subito dai Verve con Sonnet.
2: Radio Rock, back in time.

0: Dreams, U2 su Radio Rock alle 9:10 del mattino. Brano che anticipa il prossimo album della band di Bonovox, che uscirà entro la fine del 2026 per celebrare il cinquantennale della band irlandese. 50 anni sono tanti, perché Bono e compagni hanno cominciato ai tempi della scuola a 16 anni, e questo videoclip in particolare riprende una scena di cui avevamo parlato un paio di mesi fa, ovvero gli U2 a Città del Messico, sopra questo scuola bus con dei graffiti bellissimi. A un certo punto, veramente, arriva un temporale, si rompe l'impianto elettrico e gli U2 cercano riparo a casa di un signore messicano, sì. Suonano al citofono e qualcuno gli apre, e loro poi cominciano a cantare dal balcone di casa di questo tizio.
1: Una bella immagine, quindi nozze d'oro per gli U2 celebrate in questo modo. Ma noi celebriamo oggi questa ennesima domenica insieme. Se volete scriverci, partecipare, proporre dei brani, potete farlo. Avete già iniziato di buon mattino al 3899106600. E volevo accontentare Nicola, che ci dava il buongiorno, dicendo: sono molto in anticipo ma sto uscendo in moto e dopo non riuscirò a scrivere. Se è possibile, passereste Fallen Angel dei Poison? Grazie, buona giornata. Una buona giornata in moto a te. Se volete continuare, scriveteci. Noi intanto ascoltiamo i Poison.

0: una delle vostre richieste, Poison, Fallen Angel. Adesso io non so se ho le traveggole, però questa canzone mi ricorda moltissimo la colonna sonora di Troppo Forte, che aveva comunque delle sonorità molto simili. E incredibilmente Go Go, che era la, se non erro, la, proprio la canzone dei titoli di testa, era di Antonello Venditti, un insospettabile Antonello Venditti.
1: Ti ascolterei però, per ore, perché, nonostante le traveggole.
0: Adesso non so se c'è qualcuno che può confermare o ribaltare quello che sto dicendo con un'approssimazione straordinaria.
1: È
0: ma
1: tutto
0: tant'è.
1: Libero, signori, in questa domenica mattina. Domenica da mare o da amare? Te lo chiedo.
0: Sai che forse questo è lo speech più brutto della storia della radiofonia mondiale, ma
1: possiamo ancora peggiorare,
0: però. Ovviamente. Un buongiorno a Tony che ci scrive, anche a Gianni che ci dice: buongiorno ai miei Radio Rockers preferiti. Cavolo, già le 9 non me ne sono accorto, forse perché stanotte sono riuscito a riposare un po' più tranquillo, e questo ci fa molto piacere. Meno male che mi fate anche da segnatempo, siamo qui per questo,
1: solo per questo,
0: per scandire.
1: Potevi avere un orologio e invece hai noi.
0: A questo punto direi che possiamo andare avanti con la musica. Se volete, continuate a farci sapere cosa come state affrontando questa giornata. 3899 106 600 per voi, i Creed, With Arms Wide Open.

0: Arms Wide Open e Creed. Allora, sono andata a verificare perché è giusto comunque dare conto ai nostri amici e amiche all'ascolto della verità. Ed effettivamente nel 1986 Antonello Venditti ci ha regalato Go Go, che era la colonna sonora di Troppo Forte. Vorrei farvene ascoltare un assaggio.
1: Facci sentire
0: un estratto, così capite che magari la somiglianza effettivamente un po' c'era. Lavoro, poi
1: sta bene anche in un Rocky, se ci pensi, sì, questo intro. Immaginalo.
0: Questo è un piccolo gioiello.
1: E è il Venditti di cui avremmo avuto bisogno.
0: È il Venditti di cui avremmo avuto bisogno. Ma
1: intro. Immaginalo.

0: La mappa e la cartina del meteo.it. Invece ieri sera a Milano c'era il concerto di Bad Bunny, che è l'artista reggaeton portoricano più ascoltato al mondo. 78.500 persone presenti. Dopo un'oretta, grandine e tempesta su Milano. Noi abbiamo diversi ascoltatori della Lombardia e di Milano in particolare. Vedevo le immagini della grandine sulla testa delle persone, diversi feriti, hanno detto i pompieri, lievi, che sono stati curati. Però chiaramente evacuare 78.000 persone in poco tempo non è stato facile, ci sono state pure polemiche. Comunque annullato e non verrà riproposto il concerto, ma saranno rimborsati i biglietti.
1: Quindi amarezza per i fan di Bad Bunny, non per voi, grandine. Magari, perché ascoltiamo Peter Frampton.

0: Show me the way, Peter Frampton. Speriamo sia stato un gavettone di freschezza come richiesto.
1: Da che
0: voi.
1: Si sente già più fresco.
0: Questo ci fa un immenso piacere. Stavamo parlando dell'acquazzone che ieri ha colpito i fan di Bad Bunny.
1: Acquazzone, una tempesta è stata a Milano ieri verso le 21:15. Ma vedevo le immagini, il cielo è diventato.

0: nerissimo, tipo Mordor. Anche fulmini e grandine che scendeva copiosa e sulla testa delle persone.
1: Abbiamo una testimonianza proprio da Milan.
2: Buongiorno Nicole, buongiorno Fuffo.
1: Buongiorno.
2: Io c'ero, nel senso che quando è iniziato a piovere, e poi so che il concerto lì di Bugs Bunny, Bad Bunny, come vabbè, come si chiama lui, è stato sospeso, effettivamente è venuto giù il mondo. Io sono più o meno a 500 metri in linea d'aria da dove c'è il concerto, e sì, è scaricato veramente giù di tutto, ma veramente di tutto. Se la gente si è fatta male per la granine, che devo dire, raga, cazzi vostri.
0: Allora,
2: andate a vedere quella musica lì, quella roba lì. Andate a drogarvi,
1: ma
2: è meglio.
0: Però neanche a ferirsi con la grandine. Però vedevo gente che sotto la grandine diceva: no, ma che interrompo il concerto? Io sarei scappato.
1: Ma giustamente tu vai, riesci
0: ho
1: a prendere
0: capito.
1: Allora, ti può non piacere, ma tu riesci a prendere i biglietti per, diciamo, l'artista che ti piace, ti grande proprio in quel momento, ti senti un po'.
0: Ho capito, penalizzato. Il ciclone, il cielo nerissimo, i fulmini, e fa peccato, ma corri.
1: Io empatizzo con i poveretti che alla fine hanno, se la sono presa in saccoccia, come si dice a Roma, e forse hanno esclamato oh shit, che è il brano dei Libertines che ci accompagna alla pausa delle 9:30. Torniamo tra poco, se volete continuare a scriverci fatelo, fra poco.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Luglio nel Chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio al Chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 Roma. Jazz, folk, sonorità del Mediterraneo, nuova canzone italiana e grande tradizione lirica sotto le stelle. Con Giulia May, Newt, Javier Girotto con Aire Stango, Gabriele Bonasorte con Amid Drake e molti altri. Ingresso gratuito. Per info www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026. Musica, cultura e spettacolo sotto le stelle di Roma. Media Partner Radio Rock.
1: La migliore musica rock tutto il giorno.
2: Very well. Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

Questo è Rockbusters on Radio Rock. Le 9.33 prosegue la mattina di Radio Rock con Rockbusters. Ripartiamo dai Black Rose con Remedy.

0: Black Crowes con Remedy ci riportano in diretta alle 9:39 minuti. Devo fare un immenso saluto. C'è Monica che ci scrive: buongiorno Radio Rock, stiamo andando a prendere Tony da Boy Scout. Mi mandate un saluto alla sorellina Pav che è in macchina silenziosa.
1: Ciao Pav!
0: Ma certo Pav, un abbraccio e dai dai dai, cantiamo tutti insieme qui in macchina su Radio Rock.
1: Sembra una filastrocca. Dai dai dai, cantiamo tutti insieme.
0: Un abbraccio anche a Tony, ovviamente, come si sta divertendo.
1: Sì. E un saluto a tutti i lavoratori di Radio Rock della domenica, in particolare questa, prima dicevo, domenica da mare, domenica da divano, domenica in cui non fare niente, quindi se lavorate vi abbracciamo il doppio, tenete duro,
0: siamo con voi. Sentiamo ancora cosa ci raccontate, buongiorno.
2: Ragazzi, buongiorno.
1: Ciao.
2: I numeri più o meno credo che siano quelli di noi che eravamo presenti ai System.
1: Sì,
2: ma noi
1: location.
2: Col cavolo che ci saremmo smossi da lì, penso che neanche con i meteoriti ce ne saremmo andati, quindi mi dispiace per il pubblico di Bad Bunny, però un pochino godo.
1: Vabbè, poverini, però se le autorità e l'organizzazione dice dovete evacuare, puoi essere anche Agamennone, però sì. te ne devi andare per una questione di sicurezza, sì. Perché poi ci sono stati feriti lievi per la grandine in testa. Ma se tu continui il fango, rischio di scivolate, quindi di fratture, o semplicemente
0: anche un cavo
1: elettrico.
0: Un cavo che può andare in corto, quindi loro non credo volessero andarsene, ma sono stati così.
1: Non credo
0: neanche organizzatori... molto gentilmente allontanati dalla venue.
1: Volessero fare i famosi tre scalini e portare loro delle arance, quindi per una questione di sicurezza, quando c'è la grandi dei fulmini. Pensate che negli Stati Uniti, anche durante il mondiale, delle partite le hanno sospese per emergenza fulmini. Va sospeso l'evento.
0: Fra poco continuiamo con i vostri messaggi. Ce n'erano alcuni molto interessanti. Prima però, in arrivo per voi una delle nostre novità. Brand new music right here. Brand new.

0: Dirty Lines, novità da tenere sott'occhio e votare se vi piace sul nostro sito radiorock.it. Diversi messaggi pervenuti al 3899106, diversi gli argomenti, uno più stuzzicante dell'altro. Sentiamo.
1: Buongiorno belli, finalmente siete arrivati. Io sto a finire alle 4:30 e volevo, se vi va di passarla, a dedicare una canzone che dopo le sue ultime uscite se la merita proprio, a Infantino, Obey, di Bring Me the Horizon.
2: Allora, io ieri ho trovato fantastica la conferenza stampa fatta da Infantino, il presidente della FIFA, e Donald Trump alla Trump Tower di New York. Già quello, no? Comunque, location per nulla legata al presidente americano. Quindi c'erano entrambi e Infantino a un certo punto comincia le sue lodi sperticate nei confronti di Trump, certo. E gli dice... Presidente,
0: sì.
2: Ti amo. No, allora, presidente, lei non ha bisogno di complimenti, no. Ma senza di lei questa Coppa del Mondo non avrebbe avuto un successo così incredibile. Questa non è solo la più grande Coppa del Mondo di tutti i tempi, questo è stato il più grande evento sociale e culturale, certo, della storia dell'umanità.
0: La storia dell'umanità.
2: Ma va bene.
0: Allora, mi sembra un filo...
2: Forse troppo.
0: Un filo eccessivo.
2: E ha detto, il sogno americano... è stato realizzato, certo. Grazie presidente. C'era Trump bra, bra, bra, bra, con grazie. La faccia, certo. E poi Trump, a parte ha detto all'allenatore dell'Inghilterra, dicendo che ha messo Harry Kane in difesa, quindi ha fatto analisi tattiche,
0: certo,
2: sull'Inghilterra,
0: ovviamente.
2: E poi ha clamorosamente ammesso, per poi rimangiarselo, che ha proprio chiamato Infantino per far togliere l'espulsione, quella di Balogun, cioè, no, ha chiamato Gianni per fargli una raccomandazione. Ha detto, senti, non è che quel ragazzo potrebbe tornare, e poi è un po' rettificato, quindi buono tutto.
0: mi muove al riso tutto questo, è piuttosto grottesco, però a questo punto direi che Obey ci sta abbastanza bene. Bring Me the Horizon insieme a Youngblood.

0: Obey Bring Me the Horizon, una delle vostre proposte musicali, dedicato comunque a un po' quello che sta accadendo in questi giorni intorno al mondiale. C'erano delle considerazioni da Raffaele, buongiorno.
1: Buongiorno, la cosa inquietante di tutto questo è che ormai sembra normale che dei leader politici, dei rappresentanti istituzionali come un movimento che è quello del calcio infantino, parlino in questa maniera, in maniera del tutto deliberata, senza che ci si indigni più, ci si scandalizzi più. Io gli metterei: ma quanto siete brutti del muro del canto.
2: Ci sta.
0: Questo ci potrebbe stare.
2: È la soglia dello stupore,
0: sì,
2: che ormai non c'è più.
0: Viene a mancare un po'.
2: A me ieri ha sorpreso, no, perché dicevo non ho più lo stupore. Però vi pare, ieri Trump ha ipotizzato nuovi dazi nei confronti del Canada, perché ci sono stati 20 roghi in Ontario, che confina con il Montana, con il Midwest, e quindi il fumo è arrivato. C'è pure un po' di pericolo oggi che ci sia fumo su New York, su tutto il Midwest americano e la costa est. E ha detto: riteniamo il Canada responsabile della mancata manutenzione delle proprie foreste e della vegetazione. Ciò sta causando un'invasione ingiustificata degli Stati Uniti di aria sporca, inquinata e insalubre, la cui qualità è pericolosa e inaccettabile. E ipotizzava nuovi dazi al Canada perché ci sono stati dei roghi e degli incendi in Canada, un paese che l'anno scorso ha visto la California bruciare completamente. Come ti viene in mente?
0: Beh, per non parlare delle mani avanti che già sta mettendo per le elezioni di midterm, cominciando a millantare brogli, possibili inquinamento da parte della Cina. Insomma, la situazione, però, come dice Raffaele, la cosa che mi sorprende, ma non soltanto in questo, ma in diverse cose, è la, così ormai è tutto un po' al confine tra il meme e la realtà, e quindi la soglia dello stupore e dell'indignazione è sempre più bassa, in realtà. Fra poco continuiamo i Fugazzi con Waiting Room.

0: Fugazzi con Waiting Room. Abbiamo ancora tanta carne al fuoco, Fuffo, due ore che ci attendono. Qualcuno ha tirato in ballo anche diversi argomenti che ci piacerebbe affrontare nella seconda ora.
1: Carne al fuoco mi fa venire in mente un video di due settimane fa di un tizio che ha provato a cuocere sulla griglia la carne solo tramite il sole, l'effetto sole, e non c'è riuscito.
0: Parzialmente
1: un po' scaldata, ma ecco, potreste farlo oggi.
0: Tutto questo dopo la pausa. Volevo prima però accontentare la richiesta musicale che mi ha toccato molto, perché ci scrivono: buongiorno ragazzi, oggi vogliamo ricordare un anno della scomparsa di mia moglie Monia, vogliamo dedicare una bella I Wish You Were Here dei Pink Floyd. Che ne dite? Ci sta. Un abbraccio da me e le mie figlie, forza e coraggio a tutti. Un abbraccio a tutti voi, anche ai cagnoloni meravigliosi di cui avete mandato una foto. E quindi dedichiamo a te, a tutti quanti, Wish You Were Here. Torniamo tra poco per stare sintonizzati su Radio Rock.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
4: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
5: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
4: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
5: A volte serve solo un sì.
4: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
5: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
4: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
6: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
7: Tipo?
6: Tipo trovare l'auto giusta.
7: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
6: Perché?
7: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
6: Fermo,
7: elettriche.
6: Fermo, che sto iniziando a sudare.
8: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
10: Radio Rock,
9: tutta un'altra storia.
11: Welcome to Violence.
12: Ci credi?
13: Questo è
14: Rockbusters.
15: Sono le 10:04 del mattino di questa domenica 19 luglio. Radio Rock è in diretta, lo sarà fino a mezzanotte. Per voi tanta musica, per esempio i Foo Fighters con la loro

0: I Foo Fighters con My Hero ci riportano in diretta e aprono la seconda ora di Rockbusters. Abbiamo chiuso la prima con Wish You Were Here, una dedica a Monia da parte della sua famiglia, e arrivano diversi messaggi molto belli. Ci scrivono: ringrazio l'ascoltatore che ha chiesto la canzone dei Pink Floyd, grazie a lui anche io sono tornato a pensare a qualcuno. E c'era anche Marco che manda un abbraccio a loro. Vorrei davvero che fosse lì con loro. Ora non mi fate commuovere,
1: no,
0: per
1: sarà un momento
0: favore.
1: Toccante, quindi ci è piaciuto
0: così. Moltissimo, e ci è piaciuto anche il fatto che qualcuno abbia sentito di scrivere un messaggio. Prima però, tra i vari messaggi arrivati al 3899106600, ci dicono: oggi esce l'Odissea di Nolan. In realtà era il 16 l'uscita ufficiale del film di Nolan, ma quella fatta a suo tempo dalla Rai forse è una delle fiction più riuscite. Questo era il messaggio che ci dà un po' in là, anche per parlare insomma di quello che è uno degli argomenti più dibattuti
1: degli ultimi settimane. E questo
0: sarà
1: indiscutibilmente il film dell'anno. Già come incassi siamo a 5 milioni di euro per quanto riguarda l'Italia, quindi i primi due giorni. Però c'è un caso, al di là poi delle polemiche che ci sono state enormi in questi giorni sulla composizione del cast, cast woke, cast non woke, polemiche a livello internazionale,
0: in cui non ci vogliamo addentrare.
1: Però il problema riguarda le sale, ovvero questo film è stato girato con pellicola 70 mm IMAX. Ora, qual è il problema? Che in Italia non c'è una sala per i 70 mm IMAX. Quindi o vai a una sala che ti proietta quella pellicola là, e sono 5 in Italia che proiettano i 70 mm, o le sale IMAX che sono 7 in tutta Italia, e poi c'è la versione per le sale cinematografiche, quelle comuni.
0: Che però ovviamente ha un'inquadratura tagliata rispetto a quella che Nolan insomma ha pensato.
1: Anche perché ha usato tutta una strumentazione specifica per ridurre il rumore, eccetera. Quindi se volete andare a vedere ad esempio un film in una sala IMAX, e hai voglia,
0: ragazzi,
1: i biglietti sono spariti.
0: Io vi giuro, ieri ho fatto questo esercizio di stile. Intanto il sito del cinema che avevo scelto era in crash, quindi tutto il pomeriggio non sono neanche riuscita ad accedere. Ma poi la sera, quando ci sono riuscita, ho visto che per settimane è tutto completamente esaurito. Ho trovato i biglietti mercoledì alle 9:10 del mattino. Cosa è un'esperienza mai provata in vita mia, di andare al cinema la mattina. Vi saprò dire noi la settimana prossima. Però effettivamente anche gli spettacoli di mezzanotte e 35, che sono, cioè,
1: vuol dire che finisce alle 4,
0: poi finisce alle 4 del mattino, sono tutti pieni. Si trova magari un posticino in prima
1: magari
0: fila.
1: Qualcuno di voi l'ha visto già.
0: Fra poco ne parliamo. Prima però la novità dei Queen of the Stone Age.
2: Brand new music right here. Brand new.

0: questi Queens of the Stone Age acustici con Easy Street, il nuovo brano che è uscito questa settimana. Il video fa molto ridere, vi suggerisco di andarlo a vedere, perché c'è Josh Homme che ha il volto, sembra che ha preso un pugno con la maglietta dei Motorhead, sembra inseguito da un gruppo di persone bizzarre, in realtà le sta guidando verso una casa. In questa casa cominciano a fare una festa, arrivano i vicini che dicono fa la festa qua, e un'anziana signora va dal tizio, dal vicino, e gli mozza la testa. Così, in grande democrazia, però è divertente, devo dire, eh? È chiaramente grottesco.
1: Grottesco. Da vedere, da vedere. Come da vedere per qualcuno, per qualcun altro no, Odissea di Nolan. Di questo stavamo parlando, della difficoltà di molti di riuscire a trovare i biglietti, di chi non sa bene dove andarla a vedere, come, perché. Perché insomma è un po' complicato. C'è gente che ha fatto dei viaggi addirittura in Europa per andarla a vedere nelle uniche sale.
0: Posso dire, forse
1: è un'occasione. Però è un'occasione comunque per fare un viaggio, perché no? Ci scrivono: l'ho visto, stupendo, tutte le perplessità, osservazioni, dubbi, critiche possono avere un qualche fondamento, ma è talmente bello che passa tutto in secondo piano, viene voglia di rileggere l'Odissea, storia eterna ed insuperabile. E per chi l'ha visto e l'ha trovato stupendo, c'è anche chi ci scrive: io aspetterò di vederlo sullo schermo di casa, problema risolto.
0: Quindi anche se non... questi grandi film poi diventano un'occasione per tornare al cinema, specie in questo caso che è stato girato in un formato particolare, quindi se si riuscisse a vederlo in una sala ottimale sarebbe cosa buona.
1: Allora, a me da appassionata di cinema dispiace molto quando comunque una serie di polemiche, a volte strumentali, a volte anche magari pertinenti nel merito, un po' spostino il focus sul cinema stesso, sul film, sul fatto che magari si fa una polemica senza aver visto prima un film, e che quindi si perde un po' anche l'occasione di andare, tornare al cinema. Se c'è qualcosa che è in grado di spostare le persone e farle andare al cinema, per me merita comunque un plauso da amante del cinema.
0: Vabbè, poi le polemiche ci stanno, ci sono sempre state. In questo caso, in particolar modo, la figura di Lupita Nyong'o, l'attrice che interpreta Elena e Clitemnestra, è stata al centro dell'attenzione. Però critiche poi, secondo me, non vogliono dire che non vai al cinema. C'è pure chi ha cercato di boicottarlo. E ci sono figure che invece invitano ad andare nelle sale, come Tom Cruise. Che Tom Cruise è forse la persona che Hollywood si batte di più per andare a vedere i film al cinema. E si è fatto una foto col biglietto in mano proprio giovedì quando è uscito.
1: Tra poco continuiamo. Prima abbiamo chiamato così in causa i System of a Down, Revenga.

0: Gianga, System of a Down. Sentiamo cosa ci dite riguardo l'Odissea. Andrea, buongiorno.
1: Ma infatti noi oggi con la mia ragazza andiamo a Roma Est a vederci Odissea nella sala iSense all'una, 1:30, per stare al fresco e per vederci un bel film con audio e video notevoli.
0: È vero, perché lo spettacolo c'è anche la possibilità effettivamente di vederlo in iSense, che ha lo schermo
2: iSense
0: gigante.
2: È tipo una spa, fa il massaggio.
0: No, le caratteristiche, diciamo, non sono tantissime, anche le sale che hanno questi optional, hanno uno schermo gigante che è fino a 15 metri, proiezione in 4K laser, audio immersivo, Dolby, poltrone più ampie, insomma, che stai lì che ti puoi sdraiare.
2: Poi bagno in acqua fredda e in acqua calda.
0: Però anche questa effettivamente
2: doccia di luce.
0: Esatto, è un'opzione. Disponibile. Ci sono anche questi spettacoli non solo alle 9:10 del mattino, ma anche all'una, insomma, ora di pranzo. Quindi sono orari particolari per cui andare al cinema.
2: Una cosa sulle recensioni: divertente. Per esempio, per i ristoranti è un conto, ok? Per il cinema, voi vi affidate alle recensioni positive o negative, magari di qualche influencer oppure dei giornali? Perché in questo caso leggo recensioni entusiaste da parte di giornalisti, altri invece che lo criticano. Quindi cinema, voi vi affidate alle recensioni positive o negative, magari di qualche influencer oppure dei giornali? Perché in questo caso leggo recensioni entusiaste da parte di giornalisti, altri invece che lo criticano. Quindi secondo me è una cosa buona che ci sia metà e metà, perché in alcuni casi ci sono

0: tutti dicono che è un capolavoro e viceversa.
1: Lei fa influenzare
0: che
1: o no. Parti scettica dicendo
0: non lo so, cerco di fare una media ponderata e poi di farmi un'opinione come al solito personale, però ecco, diffido di quando tutti all'unanimità gridano al capolavoro o alla schifezza, perché tendenzialmente
1: è però è brutto quando leggi tutte recensioni che dicono il film è brutto, tu parti già con l'idea che non ti divertirai, che non ti piacerà, quindi non so, boh, vabbè.
0: C'è questa tendenza in questo momento. Fra poco continuiamo, andiamo avanti con i Temple of the Dog, Hunger Strike.

0: Like Temple of the Dog. Stavamo affrontando anche noi il tema Odissea, soprattutto per quanto riguarda la difficoltà per qualcuno di trovare la sala giusta dove andarlo a vedere con l'esperienza magari più fedele possibile a quello
1: come la intende
0: il regista Christopher Nolan. Ma anche stavamo parlando di recensioni che molto spesso insomma sono un po' polarizzate, quindi magari un film, mi viene in mente il caso di Joker 2, tantissime persone avevano proprio stroncato completamente molte delle

0: Qua non l'avevamo mai visto, quindi molti non sono andati a vederlo perché
1: per
0: di partenza tutti dicevano che era una monnezza incredibile, poi magari lo era davvero, però insomma questo un po' inquina.
1: Ce l'ha scritto proprio questo. Però immagini tipo Rolling Stone, una monnezza.
0: Esatto. Ma sentiamo le vostre considerazioni, Marco.
2: Boris, mo adesso non è perché ha lavorato voi, ma veramente fa delle recensioni perfette, si sente che è appassionato di cinema.
1: Beh.
2: E sinceramente ma credo il 100%, non di tutti i film che ha recensito, però di quelli che ha recensito ho visto, sono tutti belli. Quelli che ha detto che sono belli, quelli che sono detto che sono brutti, effettivamente sono brutti. E dell'Odissea ha fatto una bellissima recensione.
1: Sentita, è vero?
2: Sul podcast della mattina.
0: Effettivamente noi abbiamo la fortuna di poter ascoltare Boris qui, ed è una di quelle persone
1: Boris,
0: di cui mi fido.
1: Non la serie, ma Boris Sollazzo.
0: Boris
1: chiaramente.
0: Sollazzo, ovviamente.
1: Il sollazzo del pappagallo.
0: Se volete continuare con le vostre considerazioni 3899 106 600, arriviamo alla pausa con Lambrini Girls, Cult of Celebrity, ma torniamo tra poco.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: me fa tutto un po' più grosso.
2: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
6: Oh, papà, sarà la prima parola.
7: La laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
8: È nata CorMed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su CorMed.it.
9: Ricordati, CorMed si scrive con la K.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Sei su Radio Rock.
2: Get ready to...
1: Tutta un'altra storia.

0: Questi erano i Deftones. Stavamo parlando dell'Odissea di recensioni. C'è Tiziana che scrive: una recensione vorrei quella del mio professore di greco e latino. Bello. Del liceo, unica, sola, attendibile in my book. Quindi siamo curiosi, poi mi raccomando, se riuscissi mai a avere un contatto e a farcelo sapere, siamo curiosi. Però io su questa questione vorrei buttare due minuti delle nostre vite per ricordare una cosa che apparentemente al mondo, a me è conosciuto, è qualcosa che è stata cancellata dalla memoria.
1: La cancel culture?
0: La cancel culture. Su qualcosa che fece Mediaset nel 1991, ovvero la trasposizione musical dell'Odissea, in cui Ulisse era interpretato da Andrea Roncato.
1: E
0: Penelope.
1: E all'epoca ci furono polemiche sul cast come quelle di oggi?
0: Penelope era interpretata da Moana Pozzi, ma il cast, ragazzi, era incredibile. C'era Maurizio Seimandi che faceva Achille. C'era.
1: Se penso ad Achille, ragazzi, penso a Maurizio Seimandi.
0: Ragazzi, non era Iva Zanicchi. Perché nessuna delle persone a me conosciute ricorda questo piccolo gioiello?
1: Ora, ti sei fatto una domanda, secondo me è implicita anche la risposta.
0: E sto cercando di
1: capire. Ma era
0: proprio
1: un musical?
0: Era un musical. Avevo fatto la stessa cosa con i Tre Moschettieri, in cui, se non ricordo male, D'Artagnan era interpretato da Marco Columbro.
1: Quel baffo comunque da moschettiere.
0: E cercarono di fare queste operazioni. Furono questi due musical che verso Natale uscivano fuori, puntate, se non erro, con delle scenografie fatte con 4.000
1: lire.
0: C'era anche Gerry Scotti, faceva Menelao. Ragazzi, vi prego, qualcuno si ricorda questa roba qua? Io vedo Gigi San Marchi faceva Mercurio, ovviamente.
1: C'era pure prima mi parlavi di chi?
0: Cioè Francesco Salvi. Teo Teocoli faceva Antino. Ragazzi, qui siamo di fronte a un capolavoro che però ricordo solo io. Quindi a volte penso: sono io vittima di un'allucinazione personale o qualcun altro ricorda questo gioiello della nostra adolescenza?
1: È una memoria selettiva,
0: infanzia.
1: Per le vaccate in particolar modo.
0: Non so, io ve l'ho buttata lì. Intanto andiamo avanti con una delle nostre novità. Brand new music right here.

0: Sapevo, ero certa di poter contare sull'appoggio degli amici e delle amiche di Radio Rock per riscoprire questo piccolo capolavoro dimenticato ormai dalla storia, ovvero il musical fatto da Mediaset con gli artisti, con
1: Fininvest
0: all'epoca, dell'Odissea. Gianfranco e Chiara scrivono: buongiorno, noi lo ricordiamo benissimo, capolavoro. E tra l'altro ringrazio anche chi dice tutto vero e manda carta canta il video su YouTube. Ragazzi, lo trovate tutto, trovate
1: ma
0: tutto.
1: Erano gli anni in cui sulla Rai facevano la parodia dei Promessi Sposi, sì, con il trio Marchesini, Solenghi, Lopez.
0: Che stiamo parlando comunque di due campi da gioco diversi.
1: E dall'altra, ma... proprio Mediaset, sì, Fininvest, che ti faceva la baraccolata.
0: Esatto. Giustamente, ragazzi, vi prego, se avete un secondo, cercate Odissea, Mediaset, Fininvest, quello che è. Mi
1: hai fatto
0: YouTube,
1: vedere Umberto Smaila nei panni di Zeus.
0: Ragazzi, è qualcosa di truccati veramente. Come si truccano i bambini a carnevale, ma è tutto talmente fa tutto il giro e diventa meraviglioso. Sentiamo.
2: Ma come no, Nicole? C'era un grandissimo Francesco Salvi, sì, che interpretava Athos, e la battuta era: io non sopporto so Athos. Questo ti fa capire il livello.
0: Però,
2: è la cultura della nostra infanzia.
0: Da quando hai sentito il messaggio,
1: è oggettivamente bella.
0: E infatti c'è scritto: io preferivo di gran lunga i Tre Moschettieri con Maurizio Seimandi, che a quanto pare era imprescindibile, che faceva il vecchio porco sulla scala. In quel caso io ricordo a memoria anche le canzoni. C'era Costanza Bonassier interpretata da Pamela Prati, che faceva proprio tutta la canzone. Hai ragione, Nicole, scrive Gianni, io lo ricordo vagamente i Moschettieri con Columbro, ma anche qui manda un Andrea Roncato con la barba finta e lo scudo che fa Ulisse.
1: Sì, Maurizio Seimandi mi rimanda proprio alla mia infanzia con Super Classifica Show.
0: Vabbè, ragazzi, qui stiamo parlando dei capisaldi comunque di quel periodo. Fra poco continuiamo, prima Led Zeppelin, Immigrant Song.

0: Immigrant Song in Led Zeppelin. C'è Andrea che va a toccare un altro tasto comunque degli sceneggiati, perché all'epoca così si chiamavano, comunque delle produzioni che un po' hanno segnato infanzia, adolescenza a seconda di molti di noi, e ci scrive: nulla può equiparare Fantaghiro, quel caschetto mandò in depressione Nino D'Angelo. Tra l'altro poi Fantaghiro era anche all'epoca un'opera abbastanza monumentale, Lamberto Bava, insomma, maestro del cinema italiano, del cinema di genere, però effettivamente guardandolo adesso suona tutto come un po' ingenuo.
1: Tu hai provato
0: così
1: a replicare i capelli di Alessandra Martinez?
0: Allora, quello per me è una delle cose una cosa inspiegabile, proprio imponderabile.
1: Sono
0: però
1: simile ai miei, cioè, in questo momento.
0: Però una volta ho fatto a farmi la frangetta e il risultato è stato proprio il Fante de Coppe di Fantaghiro, una tragedia.
1: Sai, a proposito di cose retro, è passata sotto silenzio che oggi si terrà la finale dei campionati europei di cubo di Rubik. Siamo in Olanda, nei Paesi Bassi, ad Arnhem. Finale di speed cubing, ovvero velocità relativa al cubo di Rubik, che fu un must di inizio anni 80, forse per tutti gli anni 80.
0: Sì.
1: E ci sono delle cose incredibili, categorie incredibili, come risolverlo da bendati. Io non ci sono mai riuscito, neanche con tutti e due gli occhi. E il record mondiale è di 3 secondi e mezzo per risolverlo. C'è poi la specialità di chi lo fa con una mano, e addirittura quella burlona, chi con i guanti da cui no.
0: Cosa?
1: No, con quella parte anatomica. No,
0: quella. Ma sai chi sono rimasta molto
1: delicatissima.
0: È una scivola su voi. Non ho detto niente, però. Hai immaginato tutto tu. Hai proseguito tu. La frase.
1: Con i guanti da cucina.
0: Con i guanti da cucina. E vabbè, le guanti da cucina è così complicato. Però io sono rimasta molto male.
1: Per cosa?
0: Perché quando ho scoperto che in realtà c'è un trucco per concludere.
1: Scusate, c'è qualcuno che l'ha mai portato a termine questa missione?
0: No.
1: Lo stesso Erno Rubik, che lo ha inventato, in realtà come un esperimento didattico, a te ci ho messo 3 mesi per risolverlo.
0: Cioè, c'è un trucco, ci sono proprio che devi girare tipo 2 volte da una parte, 2 volte dall'altra. Ci sono dei tutorial che ti spiegano come fare, ma io lo devi fare in maniera molto veloce. No, perché non c'è un cubo di Rubik. Però quando ho scoperto che ci sta proprio un trucco che ti devi ricordare, insomma, di mosse che ti fanno arrivare alla fine, un po' ci sono rimasta male. Diteci la vostra, noi andiamo avanti con i Nirvana.

0: Nirvana con Rape Me. Effettivamente ho verificato, YouTube, ma internet in generale, è pieno di tutorial su come risolvere il cubo di Rubik.
1: E passeremo così il resto della domenica a vedere questi tutorial. Invece c'è WhatsApp che sta sperimentando, almeno in fase di test, una nuova sezione, ovvero il calendario con i compleanni, che è stato il grande must di Facebook.
0: Noi per anni, l'unico motivo per cui molte persone non disinstallano Facebook è perché ti ricorda i compleanni.
1: Sembra
0: è l'unica funzione.
1: Non lo è,
0: non lo è assolutamente. È l'unica funzione che per me rende degno ancora Facebook di esistere tra le mie applicazioni.
1: Allora, dicevo che è una fase di test questa qui, quindi non è neanche detto che arriverà, però quegli utenti che lo stanno sperimentando hanno una sezione chiamata proprio compleanni, e quando è il giorno di del compleanno di uno dei contatti manda una segnalazione, esattamente come Facebook, poi puoi fare gli auguri, che in teoria, guarda, può essere molto utile.
0: No, è molto utile, perché magari mi è successo tantissime volte di dimenticare, perché magari non ti ricordi il giorno, un compleanno, ti arriva la notifica dei compleanni che è la prima del giorno e voilà, hai risolto il problema.
1: Vedi, e Bono Vox non avrebbe scritto la canzone per la moglie. Però in quel caso era l'anniversario del matrimonio.
0: Quello è l'anniversario. Fra poco torniamo, arriviamo alla pausa delle 11 con il Linkin Park.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia.
1: E c'è anche la partita di rugby.
2: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
0: Ma è quella in cui corre anche papà?
2: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
3: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
4: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
5: Tipo?
4: Tipo trovare l'auto giusta.
5: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
4: Perché?
5: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
4: Fermo,
5: elettriche.
4: Fermo, che sto iniziando a sudare.
6: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
8: It's on Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia.

0: ci credi.
1: Questo è Rockbusters on Radio Rock.
2: Abbiamo superato le 11 da 3 minuti, è domenica mattina, fin qui tutto va bene, soprattutto la musica di Radio Rock. Per voi, i Ramones.

0: carne. Sono le 11:09 di questa domenica mattina. Hey Jude, cantata e scritta da Paul McCartney, era diventata una sorta di secondo inno con Wonderwall della nazionale inglese per Jude Bellingham. Era molto carina come associazione. Inghilterra che ieri ha vinto la finale terzo e quarto posto, che non voleva giocare nessuna delle due squadre.
1: Era il tombolino dei mondiali.
0: E infatti è finita 6-4 per l'Inghilterra contro la Francia, che aveva chiuso il primo tempo sotto 4-0. Veramente una partita che potevano giocare con l'infradito, e alla fine l'ha vinta l'Inghilterra.
1: Quindi questo è il risultato in attesa poi della finale, ma in attesa della finale noi vi parliamo di un evento financo più importante. Radio Rock
0: Promotion. E non ci sarà Trump rispetto alla finale, ovvero martedì 21 e mercoledì 22 luglio, Two Door Cinema Club in concerto in Italia. La band nordirlandese torna nel nostro paese per due date in cui si celebrerà i 15 anni di Tourist History, l'album che li ha consacrati sulla scena indie internazionale. Il tour farà tappa martedì 21 luglio a Gardone Riviera, all'anfiteatro del Vittoriale, e mercoledì 22 luglio a Roma, alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su Ticket One e Ticketmaster. Perciò, martedì 21 e mercoledì 22 luglio, Two Door Cinema Club in concerto in Italia a Gardone Riviera e poi a Roma. Media partner, Radio Rock.
1: E per voi il Supertramp.

0: Temper Trump, che io ho chiamato Super Trump perché ho nominato il presidente degli Stati Uniti e mi era rimasto così impresso.
1: Perché
0: quindi
1: stasera
0: ho
1: tu
0: fatto
1: sarai
0: una crasi
1: davanti alla TV solo a vedere il momento della premiazione.
0: Esattamente.
1: Tra l'altro, per la prima volta, come nell'NBA statunitense, verrà dato anche l'anello, non l'anello del potere, ma un anello celebrativo per commemorare la vittoria a tutti i giocatori e lo staff, che è una cosa tipica dello sport americano. Ci sarà la Coppa del Mondo incisa e il nome e il cognome, quindi medaglia, coppa e l'anello. Ma avevo sotto mano qui un articolo, un'intervista che mi dà uno spunto interessante a Billy Joel, che ha parlato, o comunque gli hanno chiesto, del perché non scriva e non incida più album di canzoni inedite dal lontano 1993. E lui se ne esce con un discorso, sì, personale, perché dice: all'epoca nacque mia figlia e non volevo più chiudermi e dedicarmi alla scrittura in una caverna, manco fossi un monaco. Però dice che gli artisti che continuano a pubblicare album dopo una certa età finiscono per annacquare la loro eredità artistica. Ovvero, secondo lui, c'è un picco di carriera, evidentemente anche anagrafico. Tutto quello che fai dopo, come dire, davvero annacqua la qualità magari anche di quello che hai fatto adesso. Magari non sono bravi quanto un tempo, oppure non hanno più la stessa motivazione. Alla fine il livello cala progressivamente e io non volevo fare la stessa fine, non volevo accanirmi su una cosa che ormai aveva esaurito la sua spinta. È vero che generalizzare è sbagliato, però è interessante come discorso.
0: È uno spunto di riflessione molto interessante che giriamo a voi, ovvero effettivamente poi magari non tutti gli artisti sono diversi, c'è chi sente di aver esaurito ciò che ha da dire veramente,
1: tipo Paul
0: o la voglia.
1: Prima continua a produrre brani, eh?
0: E quindi mi chiedo
1: ci
0: mancherebbe, però ci sono degli artisti che secondo voi avrebbero dovuto, magari che non hanno più niente da dire o che non hanno, insomma, hanno perso smalto con gli anni, o invece chi semplicemente ha continuato la sua carriera con lo stesso, con la stessa qualità anche in là con gli anni.
1: Certo, fare paragoni sulla tua carriera da giovane è pericoloso, forse anche un po' ingeneroso. Alcuni continuano a scrivere, a incidere, a cantare.
0: Lui parla perché per se stesso, quindi sì, ovviamente sì, parla della sua esperienza.
1: Ma insomma, dice, alcuni artisti lo fanno, quindi non è che parla solo di sé. Un po' generalizza. È interessante come discorso.
0: Non lo so, io trovo che ci siano artisti che non hanno più nulla da dire da tantissimo tempo e che invece continuano imperterriti. Altri invece che continuano, nonostante comunque il passare degli anni, a mantenere alta la loro produzione. Però a questo punto chiediamo a voi, rimettiamo a voi, passiamo a voi la palla. Diteci cosa ne pensate mentre ascoltiamo i Korn.

0: Osbourne con God Life. Spunti interessanti ne dà questa intervista a Billy Joel, che dice: secondo me gli artisti che continuano a pubblicare album dopo una certa età finiscono per annacquare la loro eredità artistica, magari non sono bravi quanto un tempo, oppure non hanno più la stessa motivazione, alla fine il livello cala progressivamente. Io non volevo fare la stessa fine, ecco perché dal 93 non incido più album di inediti. Eppure è vero, uno dei pensieri che ho fatto: sei Billy Joel, hai venduto 150 milioni di album, puoi pure dire a un certo punto, sai che c'è, vivo di diritti d'autore e di concerti con il mio catalogo, la mia produzione, vado avanti così.
1: Ma non credo sia solo una mera questione economica, c'è anche chi magari invece non vuole stare lontano dal palco, dalla scrittura, dal suonare, cantare, quindi magari il discorso può essere un po' diverso, solo che magari non hai il senso della misura di quanto magari hai meno da dire rispetto a 20 anni prima.
0: De Gregori non incide un album di inediti dal 2015, pure lui ha detto la mia spinta è finita, però ci sono pure casi di artisti che ancora materiale buono ne danno. E poi ti chiedo, è giusto ragionare per picchi? Perché lui parla di picco della carriera, evidentemente c'è un'età, un periodo, però se tu ragioni per picchi è forse sbagliato, tu dovresti ragionare per ispirazione. Se pensi, questo però non è paragonabile all'album che feci nel 1973, non ne esci più, quindi forse dovresti, no, ragionare per ispirazione.
1: Io credo che da un punto di vista artistico sia molto individuale il percorso che fai, anche perché magari quello che scrivi a 20 anni ha il tuo picco di un certo tipo, poi magari hai una maturazione, una crescita interiore, qualcosa che ti fa cambiare e lo puoi esprimere in musica senza perdere la qualità, ma eri semplicemente una produzione diversa. Ma sentiamo voi 3899 106 600.
2: Oh, buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Grande questo spunto di conversazione su Billy Joel, interessante. Io personalmente credo che lui abbia una parte di ragione, nel senso che è vero che ogni artista raggiunge il suo picco massimo e lo mantenga per più o meno tempo e poi dopo si inizia. Joel, interessante. Io personalmente credo che lui abbia una parte di ragione, nel senso che è vero che ogni artista raggiunge il suo picco massimo e lo mantenga per più o meno tempo e poi dopo si inizia una fase discendente. Però è anche vero che secondo me

0: Quick or Be Death, gli Iron Maiden. Spunto che ci ha dato Alessandra, perché ha scritto al 3899106600, spunto interessante. Per esempio, gli Iron Maiden dopo Fear of the Dark hanno continuato a produrre in modo annacquato. Effettivamente le vene si possono esaurire.
1: Quindi al 92.
0: Esatto. Secondo Alessandra, per fortuna il loro essere stati una colonna sonora straordinaria, di straordinaria importanza, ha fatto sì che non si notasse molto l'annacquamento. C'è chi cita gli U2, stanno venendo fuori
1: sì,
0: diversi.
1: Mi viene anche un altro spunto, per esempio sui concerti. Molti grandi artisti, non ti dico che vadano solo di repertorio del passato, però quando vengono fatti troppi brani inediti dell'ultimo disco, c'è anche gente che, non ti dico rosica, però magari storce il naso perché vuole solo i picchi della tua carriera e quindi ti trovi magari scalette molto spesso simili. Quindi ragioniamoci, dai.
0: Ragioniamoci, sono arrivati diversi spunti di cui vi daremo conto subito dopo la pausa. Se volete continuare ancora, insomma, fino alle 12 saremo con voi. 3899106600, arriviamo alla pausa con i Fountain DC e la loro Big.

0: vive.
1: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili.
4: Come fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
6: Radio Rock,
5: tutta un'altra storia.

0: Ci credi?
1: Questo è
2: Rockbusters.
3: Le 11:33 entriamo nell'ultima fase di Rockbusters. Alle 12 passeremo il testimone a Jacopo Morroni con Animal House, ma prima si riparte dalla musica dei Green Day con American Idiot.

0: con American Idiot, 11:36, ultimi 25 minuti per quanto riguarda Rockbusters. Si parlava di questa intervista di Billy Joel sui picchi di carriera, sul fatto che a un certo punto gli artisti raggiungano un massimo e quello che viene dopo significa annacquare il loro repertorio, la loro carriera. Quindi per questo lui ha deciso di smettere nel 93 di incidere album inediti, e ne stavamo parlando perché gli spunti effettivamente sono un sacco.
1: E partiamo da qui con le vostre considerazioni.
2: Buongiorno Nicole, buongiorno Fuffo. Buongiorno. Bella questa riflessione sui picchi, sullo spegnersi, su certi artisti. Chiaramente immagino che molti pensino: c'ha ragione Billy Joel, sarebbe stato meglio se avessero smesso. Però poi mi viene in mente se per caso esiste qualcuno, e magari io faccio anche fatica che non ho la cultura musicale vostra, però voi sicuramente ci potreste trovare qualche nome, che si è spento, magari ha fatto il picco così e poi dopo si è riacceso, perché anche la vita proprio umana, no? Cioè arrivi a delle cose, dei picchi, e poi chiaramente si esaurisce quel movimento, quella velocità, però può essere anche che la ritrovi, che arrivi a un altro picco. Non è che sta scritto da qualche parte che ne dobbiamo avere solo uno.
0: Sono d'accordo.
2: Bella sta riflessione, no?
1: Anche ciao questa qua, anche questa qui, di una carriera a picchi, magari momenti di stanca con un album meno efficace, invece poi un ritorno con un album successivo degno dei precedenti.
0: Che poi non sei un atleta, per esempio sul fine carriera degli atleti, penso a Djokovic, che adesso tutti dicono: ah, perché non smette? Lui dice: però arrivo in semifinale ma non vince più. Lì si ragiona per picchi. Oppure Tarantino, che c'ha questa fissa per il decimo film, lui dice: devo fare solo 10 film. Magari se hai ispirazione, no? Potessi fare l'undicesimo,
1: una paura, dodicesimo. Adesso dirò qualcosa che forse è abbastanza, non so, controversa. Però dalle ultime dichiarazioni di Tarantino forse è meglio che non sta facendo grandi film, perché mi sembra che un po' sia entrato in quella fase un po'...
0: Ma lui si è incartato, lui, si è un secondo po' incartato. Lui aveva, come dire, 10 colpi a disposizione, ha fatto 9 film. E per questo comunque sta rinunciando a un sacco di cose, perché ha un'idea.
1: Ma si è imposto lui questa cosa.
0: Se l'è imposta da solo. Per lui il decimo film deve essere un picco. Però così non ci arrivi mai, perché qualsiasi cosa ti sembrerà, no, non all'altezza della tua carriera. Boh.
1: Interessante anche i vostri messaggi. Fra poco continuiamo a leggerli e ad ascoltarli. Prima, ecco, un esempio che per esempio potrebbe essere pertinente sull'argomento: la novità dei Rolling Stones. Brand new music right here. Brand.

0: Ghost Lover Rolling Stones, che per questa novità può rappresentare una rappresentazione plastica di quello di cui stavamo parlando, ovvero loro hanno mantenuto il loro standard, hanno annacquato la loro carriera.
1: Beh, l'ultimo album che è uscito qualche giorno fa, questo Foreign Tongues, è figo anche per la collaborazione poi col produttore Andrew Watt, che gli aveva prodotto anche il precedente, quindi pure a chi ti affidi è importante, ma le sonorità sono molto fighe, quindi se avessero ragionato per non siamo più quelli degli anni 60, magari un album buono ce lo saremmo persi.
0: C'è chi proprio parlava dei Rolling Stones, sentiamo.
2: No, questo discorso mi fa pensare ai Rolling Stones, che secondo alcuni hanno fatto due canzoni e hanno ripetuto sempre quelle, ma forse che in parte lo posso pensare, ma ancora di più forse all'arte contemporanea. Quindi cosa fanno questi artisti contemporanei? Fanno una cosa, tipo Fontana ha fatto il taglio, si è inventato il taglio e poi ha fatto questi tagli all'infinito. È uno che fa, ripete quello che si è inventato.
0: E infatti sentiamo il proseguo.
2: Invece poi si mette a sperimentare e lì viene criticato perché non fa più quello che faceva prima. Il discorso è molto complesso.
0: E anche quello effettivamente potrebbe essere un'arma a doppio
1: taglio.
0: C'è quando
1: chi
0: poi
1: si è
0: cambi.
1: Rivoluzionato per ogni disco, che ne so, David Bowie, uno di quelli che ha sempre sperimentato.
0: Sì, è vero, infatti. Sentiamo ancora sempre le vostre voci. Buongiorno.
3: La questione dei picchi musicali o meno con l'età può essere ragionevole per alcuni, però sia il 2026 che il 2025 ha visto i ritorni di tantissime band importantissime degli anni 90 che comunque hanno fatto dei lavori della Madonna. Quindi fino a un certo punto. Vale di più per i live, perché poi nell'ambito del rock i live sono molto fisici e gli anni passano. Cioè io adesso a fare tre piani di scale c'ho il fiatone e prima mi arrampicavo sui muri, che devo fare?
0: Questo fa male, questa è una botta clamorosa all'orgoglio. Fra poco ancora con i vostri messaggi, prima Dropkick Murphys, I am shipping up to Boston.

0: Murphy's I'm Shipping Up to Boston. Sentiamo ancora le vostre voci, Alessio per esempio.
1: Ragazzi, verissimo che gli Iron Maiden dopo il 92 si sono un po' annacquati. C'è da dire che il cambio del cantante non ha aiutato, ma c'è anche da dire che con Brave New World nel 2001 e con Dance of Death nel 2003 hanno fatto due capolavori, proprio due pallettoni di quelli atomici post. Poi dopo lì si sono un po' riabbacchiati, però devo dire che ci hanno regalato altri due dischi veramente meravigliosi.
0: E questo è un ottimo esempio di quello che chiedeva prima un ascoltatore che abbiamo ascoltato in un messaggio le precedente, che parlava di picchi, di chi per esempio ha avuto mai una fase discendente e poi è tornato invece ai fasti di un tempo con un altro album in un secondo momento.
2: La parola di oggi è annacquare, signore, mi è piaciuta tantissimo, sì, perché esprime proprio bene il concetto. E anche picchi, evitate i picchi glicemici. Questo è il consiglio di salute invece.
0: Federico.
3: Ma i Queens of the Stone Age per esempio, l'Abyss to Paralyze e i Roi Bulgari sono sensibilmente inferiori a tutto quello che è venuto prima.
0: Esatto, c'è chi diceva, per esempio Antonello Venditti lo chiamava così in causa per una, diciamo, avere un po' annacquato magari dopo alcuni album memorabili.
2: Ma invece sai che mi ero perso? Che lunedì al Circo Massimo c'è il concerto di Edoardo Bennato. Mi era sfuggito. E dice sarà il concerto migliore d'Italia. Con nessuna modestia. Dice
0: mi piace.
2: Alla mia età non bisogna essere modesti. E poi scrive Repubblica, precisa: non sono rimbambito a 80 anni.
0: che dovrebbe essere?
2: Però magari qualcuno.
0: Ma mi piace, no, mi piace. Intanto no, la prosopopea, bravo. E sono convinta che farà un ottimo lavoro, Edoardo Bennato. Ci scrivono anche: non si esaurisce la vena creativa con il tempo. Non sono d'accordo, almeno non succede a tutti. Guns N' Roses, le recenti Behind Datas, Paul McCartney, tanto per fare degli esempi. Inoltre, cito Caparezza con il suo ultimo album, che è un grande lavoro, così come magnifico il suo concerto. E l'aspetto Vasco non mi pare abbia esaurito la sua vitalità. Ma infatti questo era un discorso che secondo me attiene magari a chi pensa di avere, ad esempio Billy Joel era il caso dell'intervista da cui siamo partiti. C'è chi mantiene viva la sua creatività e la sua produzione artistica, c'è chi invece magari la esaurisce a un certo punto. Bofo. E non ha più molto da dire rispetto ai primi lavori.
2: Forse il
0: lavori.
2: Picco si vede anche sulla continuità. Magari hai, che ne so, quei 10 anni in cui distruggi tutto, nel senso buono, in cui fai veramente bene, poi magari diventa saltuario il buon lavoro, quindi magari per decenni ha senso il picco.
0: Esatto. Andiamo avanti con la musica. Per me è un esempio fulgido di mantenimento.
2: Fulgido. Terza parola, sì, del giorno.
0: Sono i Cure, questo è Play for Today.

0: Cure Play for Today. Salutiamo tutti gli amici e le amiche che ci stanno scrivendo al 3899 106 600 per partecipare a questa conversazione sui picchi, sull'età giusta, come ammesso e non concesso che ci sia, per creare o meno.
1: Per esempio Mick Jagger ha raccontato recentemente che secondo lui, quando ne parlò la prima volta nel 64 in intervista, l'età in cui avrebbe smesso era quella di 33 anni.
0: Così,
1: non pensò di andare oltre perché un po' per la vita, per il tipo di musica, adesso se no a 500 anni che continua a fare musica. Ma chi era? Damiano dei Maneskin diceva, io immagino tipo a 45 anni che smetto perché a livello fisico un cantante si tende non a spegnersi, però per un certo...
0: Io credo sempre che farlo in maniera programmatica, cioè annunciarlo con 20 anni, 10 anni di anticipo, quando ti ritirerai, forse è così, aspetterei di vedere dove la vita ti porta. Ma
1: che ci dava Tullio d'Episcopo?
0: Qua adesso sentiamo il messaggio, eccolo qua.
2: Edoardo Bennato magari si rimbambisce, si è rimbambito per altro, non per l'età, però un altro che è un fenomeno davvero è Tullio d'Episcopo, perché l'ho visto a 80 anni, porco Giuda. Questo, cioè, mi mangia in testa proprio senza neanche... Che io ho 30 anni di meno,
0: infatti, figuriamoci. Secondo me, ecco, stabilirlo in maniera programmatica, quando sarà il tuo ultimo film, la tua ultima canzone, non tiene conto di tutta una serie di cose. Billy Joel ha deciso, quando era il momento che non sentiva più né mai la voglia né l'afflato artistico di andare avanti. C'è chi invece magari non vuole smettere, vuole continuare anche con risultati minori, senza paura di annacquare la propria carriera. E c'è chi invece ha continuato fino a 80 anni a fare un grandissimo sfoggio di sé, della propria arte, della propria...
1: E chi invece effettivamente dovrebbe smettere di suonare, perché non
0: chi ma manco cominciare, però questo è veramente un altro discorso. Quindi, però è sempre molto interessante fare queste conversazioni, escono sempre spunti edificanti,
1: che è la quarta parola del
0: che
1: giorno,
0: è la quarta edificante parola. E non ne abbiamo più perché il tempo a nostra disposizione è esaurito. Vi lasciamo con la splendida compagnia di Jacopo Morroni e Animal House e vi rinnoviamo l'appuntamento per quanto riguarda me e Fuffo la settimana prossima, sempre dalle 9 alle 12 con Rockbusters.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Buona domenica.
3: Avete ascoltato Rockbusters. Rockbusters. On Radio Rock.

Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
2: Oh, papà, sarà la prima parola.
3: Laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
4: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
5: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
6: Tipo?
5: Tipo trovare l'auto giusta.
6: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
5: Perché?
6: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
5: Fermo,
6: elettriche.
5: Fermo, che sto iniziando a sudare.
7: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Stai ascoltando Radio Rock. Musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: delle fiere. On Radio
1: Rock. 3 minuti dopo le 12, signore e signori, è domenica 19 di luglio, questa è la Fiera delle Fiere. Animal House, io sono Jacopo Morroni e vi porto fino alle ore 15, giro vagando fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. Vi ricordo il 3899 106 600 il numero per chiacchierare in diretta via WhatsApp e nonché via Telegram. E vi ricordo che da oggi potete vederci sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six in tutta Italia. Basta sintonizzarvi sul canale 833, cliccare il pulsantino dell'interattività, selezionare Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi, miei carissimi. Di cosa parliamo oggi? Beh, in realtà proseguiamo il discorso già iniziato ieri. Il caldo è indubbiamente protagonista di ogni nostra conversazione in questo tipo di giornata in cui, beh, giustamente fanno 38 gradi e allora siamo banali fino in fondo. Sarà l'argomento anche di questa puntata. Parliamo degli animali del caldo, coloro che le giornate a 38 gradi non solo non le soffrono, ma le trovano a proprio gradevoli. Prima un po' di Alice in Chains. Radio Rock, back in time.

0: Young, gli Alice in Chains, naturalmente 12 e 6, quasi 7 minuti questa domenica 19 luglio. Bene, animali del caldo, cioè gli animali che non hanno bisogno dell'aria condizionata, perché di base queste giornate gli piacciono tantissimo. Ieri abbiamo già iniziato a percorrerne alcuni, non bisogna necessariamente andare in lontanissimi deserti per conoscere animali del caldo. Il primo che conosciamo tutti quanti è ovviamente la cicala, caratterizzato proprio dal fatto di cantare nel momento più caldo della giornata, quello in cui noi vorremmo stare, quantomeno vorremmo stare in pineta su un'amaca a dormicchiare. Benissimo, oltre alla cicala naturalmente abbiamo parlato anche delle formiche, che di base nel momenti più caldi della giornata stanno benissimo. Le formiche hanno tutto un altro modo di percepire la temperatura, e per loro è accettabile stare anche dentro il suolo, che ovviamente si scalda più dell'aria in generale nelle calde giornate d'estate, anche fino a una cinquantina di gradi riescono a campare tranquillamente. Noi a 50 gradi, per capire, ci prende un coccolone, che credo sia proprio il termine scientifico, il famoso coccolone da calore. Oltre alle formiche, beh, ce ne sono tanti altri che vivono intorno a noi e che nelle giornate così, invece di morire e boccheggiare come ho fatto io nel breve percorso che intercorreva fra il mio portone e il secchione dell'immondizia, invece pensa che bella giornata oggi, che fa bello caldo, ho tutte le energie per fare tutte le mie attività. In generale sono insetti queste creature.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

Ocean, fra le nostre novità in alta rotazione. Mentre a proposito di caldo, qua abbiamo ovviamente sempre un telegiornale acceso, no, per darvi eventuali notizie importanti. C'è il live da Castel Gandolfo con il Papa che sta incontrando le persone sotto al sole. Mettetelo al riparo, c'ha pure in età, ma come fa? Ma boccheggio io, ma che siete pazzi? Ma fatelo la sera, ma povero uomo, veramente. No, cioè, va bene che il pontefice deve fare dei sacrifici, ma a me sembra troppo. Ragazzi, fanno 39 gradi in questo momento sotto al sole. Se state 3 minuti fermi sotto al sole in questo momento a Roma, credo che non ci sia possibilità che voi siate sopravvissuti al quarto di minuto. Vabbè, in ogni caso, parliamo di animali del caldo. Pensa che io sopra i 25 gradi dichiarerei calamità naturale. Mi pare un po' troppo, potresti trovarti molto bene in Finlandia o da quelle parti, ma insomma, comunque sì, capisco, in queste giornate, per quanto mi riguarda, ci dovrebbero dare una spia a tutti, perché non si può lavorare. Oggi formiche e fottuti mutanti con le ali. Sono abbastanza d'accordo, non solo per il fatto mutanti, ma soprattutto perché mutante sa di qualcosa di forte, di capito, no, che abbia delle super armi incredibili, tipo di alieno che viene dal futuro. Effettivamente io sto perdendo la guerra con le formiche, ma in una maniera pazzesca. C'è sicuramente mia moglie che mi sta ascoltando a casa, che in questo momento sta lottando, cercando di portare la linea del fronte sempre più verso il terrazzo in questa lenta invasione che abbiamo ricevuto ormai da settimane e non sappiamo più come vabbè. In ogni caso, parliamo sì di formiche, ma di tutti gli animali del caldo in generale, anche di quelli, mi citate, che corrono nel deserto arroventato per evitare di bruciarsi le zampe. Abbiamo parlato ieri di quello che resiste al caldo più di tutti in questo ambito, la formica argentea del Sahara. Insomma, ma ne abbiamo tanti di animali, ne avremo veramente delle belle. Nel frattempo mi scrivete, puoi salutarci animali del caldo, cioè me e i miei colleghi che siamo in cucina con 40 gradi e c'è la richiesta di un brano che possa dare della carica. Ma assolutamente sì, a 40 gradi è molto difficile. Certo, ovviamente questo brano dà molta carica, almeno per me. Non agitatevi troppo, se no alla fine del brano non ci arrivate con 40 gradi.

System of a Down. Spero che questo abbia dato un po' di carica e beh, quantomeno metaforico refrigerio Federico Osman e Nahid, che abbraccio. Bene, allora, animali del caldo. Ieri parlavamo della cicala. La cicala ha bisogno di calore per riuscire a muovere con più efficienza quei mega muscoli pazzeschi che utilizza per far vibrare delle membrane che poi producono quel diavolo di suono che può arrivare, come vi dicevo ieri, a 100 decibel, cioè uno che lavora con la motosega a 1,5 metri da voi. Per generare un suono così intenso, effettivamente il calore è un qualcosa di assolutamente necessario. Istintivamente noi associamo il freddo al torpore, all'immobilità, il calore all'attività. E ieri, non vi ripropongo tutto il viaggio perché vi ho già annoiato ieri con questa roba, vi ho proprio portati a livello, diciamo, atomico, cioè perché il calore è associato al movimento, alle funzioni della cellula, e perché gli animali, infatti molti sono insetti che non sanno autoregolare la propria temperatura, cioè quelli che noi chiamiamo ectotermi, cioè che ricevono il calore, scambiano calore con l'ambiente, sono in equilibrio più o meno, fra virgolette, con l'ambiente, hanno necessità di calore per svolgere le loro funzioni. Ed effettivamente non è solo la cicala che canta, ma se ci pensate, tutti gli insetti volanti, e volare per un insetto è un'attività metabolicamente molto intensa, è come se noi stessimo continuamente correndo, beh, riescono a farlo quando gli insetti, sempre e solo d'estate.

Weapon of Choice, Fatboy Slim, uno dei videoclip più, penso, divertente a storia dei videoclip, con Christopher Walker che si dedica a improbabili balletti ed è uno spettacolo. Beh, 12 e 21 minuti, insomma, beh, si è del caldo quasi tutti gli insetti. Per esempio, piccolo tip, se trovate un'ape in difficoltà e siete dei pazzi scocciati come me che si fermano anche se trovano una formichina in difficoltà, lo so, io ho dei problemi e non voglio che diventiate tutti come me, perché in ogni caso ci sono dei problemi a vivere così. Ma in ogni caso facciamolo almeno per le apette, no? Perché sappiamo che le api sono importanti, sono impollinatrici, senza le api saremmo tutti morti. Ergo, tante volte si trovano delle apette nella stagione estiva, soprattutto alla sera, se ci fate caso, che stanno mezze morenti da un lato. Succede anche durante il giorno in realtà, perché la maggior parte di queste, allora, numero uno, magari è vecchia, sta schiattando per i cavoli suoi, ok, è una possibilità, chiaramente, è ovvio, anche le api schiattano così, per, come tutti noi, e a un certo punto si invecchia e il corpo smette di funzionare. Ma un'altra grande probabilità è che l'ape abbia letteralmente finito la benzina. Ovvero, le api quando impollinano, sono tipici animali del caldo, escono solo d'estate a fare quell'attività d'inverno, si ritirano e non riescono con le temperature invernali a girare. Invece una giornata di 37 gradi gli va benissimo. Che cosa fanno? Quando vanno in giro a impollinare, a raccogliere il nettare dei fiori, una parte di quel nettare lo mangiano, perché lo utilizzano come energia, come zuccheri che gli servono per questa attività del volo, che è molto molto molto dispendiosa. Delle volte, se non trovano un fiore nel raggio di un tot, finiscono letteralmente la benzina, e se quando atterrano non sono esposte al sole non hanno modo di ricaricarsi, non possono avere nettare perché l'hanno finito e iniziano a raffreddarsi. Tante volte per salvare un'ape è sufficiente spostarla al sole e metterle vicino, non accanto, se no ci annega, vicino una piccola goccetta di acqua e zucchero. Quella si scalda le ali, io l'ho visto fare più volte, è anche molto bello vederla. Si riscalda le ali, inizia a vibrare per scaldarsi, beve un po' di zucchero e vola via leggiadra. Leggiadra come non è questa canzone, che invece è ignorante.

sì, è nero forte questo brano degli Slipknot. 12 e 28 minuti, mi state mandando un sacco di domande via WhatsApp, via Telegram e anche un sacco di belle storie. Siccome siamo proprio alla fine del blocco, sono le 12 e 29, io vi dico questo: ci ascoltiamo insieme un brano di Jack White e riprendiamo proprio con i vostri vocali, perché effettivamente vedo che quello che vi ho raccontato non è un qualcosa di capitato solo a me. E gli animali del caldo, fra gli animali del caldo ci sono sicuramente le api, vi incuriosiscono? Ci andremo.

0: making my love stick. What's the trick?
1: Sono tutti in vacanza e tu no?
2: Ti facciamo compagnia noi.
1: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
3: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

0: fai? Prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà! Sarà la prima parola.
2: Laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
3: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
4: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
5: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
6: Get into the best.
7: Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia.

0: fiera delle fiere on Radio
1: Rock. 12:34 minuti, domenica 19 di luglio, la fiera delle fiere Animal House resta con voi fino alle ore 15. Io sono Jacopo Morroni e vi conduco fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. Parliamo degli animali del caldo, ho menzionato le api, per le quali il calore è effettivamente necessario per compiere una delle attività metabolicamente più importanti, cioè quella di andarsene in giro di fiore in fiore. Volare è molto dispendioso per la maggior parte degli insetti ed è necessario il calore. Vi raccontavo un po' di scene di rescue, così per così dire, salvataggio di apette sperdute, e anche voi mi avete scritto al 3899 106 e 600. E allora andiamo sui vostri messaggi, le vostre domande e curiosità subito dopo un brano degli ZZ Top. Questa è Legs. Radio Rock, back in time.

0: Top Legs, 12:38 minuti in questo istante, siete sempre collegati con la Fiera delle Fiere. Bene, mi scrivete, mi mandate diversi messaggi e adesso ne ascoltiamo qualcuno. Effettivamente il tema è principalmente quello delle api, sull'esempio prima che vi facevo dell'importanza del calore per l'attività metabolica delle api, oltre a quella di avere continuamente effettivamente degli zuccheri a disposizione.
1: Io in effetti sono molti anni che tengo sul balcone un piattino di da caffè con acqua zuccherata, non molta, poi si asciuga, te la rimetto.
0: Ma che dolcezza!
1: È una specie di consuetudine. Ma è vero che quando poi si vedono queste api possono essere morenti, e quando si sentono vecchie e morenti escono dall'alveare per non disturbare l'alveare intero?
0: Allora, sembra di sì, nel senso che sono due situazioni diverse naturalmente. Una è l'ape che è andata troppo in là, non ha trovato abbastanza fiori e quindi ha finito l'energia sul vostro balcone. Un'altra è l'ape che va a morire di vecchiaia, ed effettivamente si è osservato che la maggior parte esce a morire. Probabilmente è un comportamento selezionato proprio per evitare che si accumulino morti in un alveare che è una struttura relativamente piccola per il numero, no? Se ci pensate, di animali che la abitano. Arriva un altro messaggio sempre a tema apette.
2: Ciao Jacopo, buongiorno da Claudio. Questa
0: buongiorno.
2: Storia della
0: apette,
2: che a me una volta è successo sul balcone di casa, al tramonto più o meno, secondo me, vabbè, non tramonto, comunque temperatura estiva, caldo, l'ape stava ferma lì, secondo me il sole ce l'aveva, però io ho avuto questa illuminazione, ho detto: ma vuoi vedere che è stanca, perché in città non è che trovi sempre fiori, e l'acqua di zucchero, onestamente non mi è venuta in mente, ma mi è venuta in mente: è un'ape, le do una goccia di miele, perché
0: giusto,
2: tanto l'alveare cos'ha,
0: e
2: quindi
0: uno
2: stuzzicadenti, ho preso un po' di miele, gliel'ho messo vicino e ha tirato fuori una cosa simile a una lingua, una roba rosa dal musetto,
0: sì,
2: si è succiata un po' di miele e ha ripreso vita e se n'è andata per fatti suoi. È stato molto bello, mio figlio ancora se lo ricorda. Ciao.
0: Sì, guarda, la scena è molto bella perché si vedono proprio, loro lo odorano sostanzialmente lo zucchero e tirano fuori questa linguetta con la quale suggono, ecco, per adoperare un termine vetusto, hai fatto bene col miele, va benissimo, è uguale, bene o male comunque gli servivano zucchero e calore. Queste sono le due cose per cui appunto vanno messe al sole e gli va data una pronta fonte di zucchero. Hai fatto la cosa giusta, di solito si sceglie acqua e zucchero perché insieme si reidratano anche, ma insomma il senso è quello. E vi assicuro, vedere un'ape che risuscita praticamente, perché è questa l'impressione che danno dopo una vostra neanche cura ma una piccola accortezza, ti sposto al sole e ti do un po' di zucchero, è una cosa che scalda il cuore. Brand new music right here. Brand new.

nostre novità in alta rotazione. Bene, effettivamente la cosa importante da capire poi dell'esempio delle api, che capisco effettivamente che sia molto interessante di per sé, è che lo zucchero nel loro caso non basterebbe, perché noi possiamo adoperare dello zucchero per mantenere la nostra temperatura, e le api, la maggior parte di tutti gli insetti, sostanzialmente i rettili, possono farlo in maniera molto più limitata. Sono o non sono ovvero endotermi come noi? Noi abbiamo una temperatura settata, settiamo la temperatura del nostro corpo, e tutto il nostro corpo, almeno l'interno del nostro corpo, sangue, tessuti, organi, è esattamente a quella temperatura. Gli ectotermi, per esempio, c'è Marco che mi dice: scusa, io sono un bambino curioso, mi potresti spiegare come funziona l'ectotermia? In realtà l'ectotermia è un qualcosa di molto complicato, su cui andiamo però, perché effettivamente gli animali del caldo sono necessariamente ectotermi, quasi tutti ectotermi. Quando sei un endotermo e la tua temperatura devi avere quel livello là di base, più caldo della tua temperatura lo vai a soffrire, perché ovviamente tendi a scaldarti perché l'ambiente è caldo, ma tu non ti vuoi scaldare in alcuna maniera. Facciamo così, va? Forse proprio il prossimo blocco lo dedichiamo a questo, rispieghiamo un pochino cos'è l'ectotermia, che invece è ovviamente il contrario, avere una temperatura che dipende dal calore che si riceve dall'ambiente, magari un pochino più nel dettaglio. Nel frattempo ci ascoltiamo un brano dei Sex Pistols, Holidays in the Sun.

Sun, Sex Pistols. E allora andiamo un pochino a ricapitolare che cosa significa endotermo. Ectotermo, in realtà c'è anche un altro modo di regolare la temperatura che viene chiamata eterotermia, ma ne parliamo fra un attimo. Endotermo è il più semplice: gli organismi che hanno una temperatura del corpo fissa devono mantenere quella e dunque evolvono sistemi per scambiare, acquisire, ma insomma restare in un equilibrio dinamico con l'ambiente. Cioè non è che se l'ambiente è a 25 gradi la nostra temperatura è di 25, sempre di 37. Se l'ambiente è a 40 noi tentiamo di mantenerla sempre di 37. È un po' più semplice per la maggior parte degli endotermi in un range di temperatura scaldarsi che raffreddarsi, nel senso che poi se ci pensate lo scarto in basso è abbastanza ampio che tolleriamo prima di morire, lo scarto in alto è poco, perché 43 gradi con l'80% di umidità gli uomini muoiono letteralmente. In ogni caso dobbiamo mantenere quella temperatura e questo è tutto il problema evolutivo. Gli ectotermi rinunciano a questo controllo, perché è un controllo molto dispendioso se ci pensate, perché bisogna stare sempre a bruciare calorie per l'appunto per restare caldi e basta, con l'ectotermia, ovvero il dipendere semplicemente dall'ambiente esterno. Questo naturalmente è... ha il suo pro nel non bruciare calorie, ma il suo contro nel dipendere dall'ambiente esterno. E l'esempio che facevo per esempio ieri è: la maggior parte dei rettili d'inverno si interra, sta immobile, entra in una sorta di, non è proprio un letargo, ma una sorta di torpore. Perché? Perché non può mantenere la propria temperatura e di conseguenza fanno 3 gradi, non riesce fisicamente a muoversi. Questi sono gli ectotermi e in generale tutti gli possiamo dire che la maggior parte, stragrande maggioranza di invertebrati, pesci, anfibi e rettili sono ectotermi. Mammiferi e di base uccelli sono endotermi. E poi c'è un terzo gruppo che fra poco vi racconto.

0: Roots Bloody Roots. Ovviamente noi dividiamo in endotermi ed ectotermi per una questione di semplicità. Quasi sempre la natura non ha due strade, due vie, o è questa o è quell'altra, ma una serie di lunghe gradazioni. Ed effettivamente ad oggi si preferisce utilizzare una divisione per parlare di come gli animali gestiscono il calore in tre fasce, di cui una è ovviamente molto molto sfumata. Però mettiamola così. Situazione numero 1. Sei un essere che mantiene la propria temperatura esattamente sempre quella, o almeno il cui obiettivo è quello là. È il caso dell'essere umano. Noi siamo a 37, punto, sempre, comunque. Se fanno 0 gradi cerchiamo di stare a 37 esatti, se fanno 50 gradi cerchiamo comunque di stare a 37 gradi esattamente. Siamo endotermi. Poi ci sono animali che fanno un'altra cosa, che dicono: la mia temperatura cerco di mantenerla in un range da X ad Y gradi. Invento fra i... per esempio, parliamo di un animale che avete citato, ecco, ad esempio, come animale del caldo, di cui abbiamo parlato la scorsa puntata, il dromedario. Il dromedario parte con una sua media che, se non erro, è intorno ai 35, ma non è importante il numero esatto, quindi facciamo 35-36 di media, ma se fa molto caldo può tollerare di arrivare fino a 40 senza stare male, senza sentirsi male. Ecco, questa, a seconda di quanto è ampio il grado, è definita eterotermia, cioè... cerco di stare in questo range. Non dipendo completamente dall'ambiente, ma l'ambiente influenza in quale parte del range si trova la mia temperatura. E poi c'è il terzo, cioè quello che dipende esclusivamente dall'ambiente. Attenzione! Parliamo di metabolismo, perché le api, ad esempio, dipendono dall'ambiente per scaldarsi, ma in realtà se fanno intensa attività muscolare anche loro riescono ad accumulare calore. Tanto che, come vi ho detto, quando andate a resuscitare la petta, la prima cosa che farà è iniziare a vibrare per scaldarsi, ma deve comunque compiere un'azione fisica. Le sue cellule non mantengono di per sé una temperatura. Questi sono gli ectotermi.
1: Who is this irresistible creature who has an insatiable love for the dead?

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
6: Europea.
5: This is Animal House on Radio
7: Rock. 2 minuti dopo le 13, domenica 19 di luglio. Siete collegati con la fiera delle fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni e fino alle 15 vi porto a spasso fra curiosità bestiali e musica rock. Abbiamo iniziato parlando degli animali del caldo, ma ci siamo alla fine soffermati un po' sul concetto di ectotermi, eterotermi ed endotermi. A questo punto è arrivata una domanda che secondo me molto molto interessante, ci consente di parlare di un altro modo ancora di gestire il calore, ovvero: ma se i pesci sono ectotermi e quindi la loro temperatura dipende dall'ambiente, in media il mare, a parte il Mediterraneo è un mare caldo, i mari tropicali ok, ma l'oceano per esempio è freddo, sta pochi gradi sopra lo zero, e come fanno quelli a campare, a muovere i muscoli, a fare le loro funzioni se il loro corpo dovrebbe essere, secondo quello che ci dici, a pochi gradi sopra lo zero? Grande domanda, che è una risposta un po' più complessa di quello che spererei per una rapida trasmissione radiofonica, ma ci proviamo insieme, sempre inframmezzati dalla musica rock, ad esempio gli Interpol. Radio Rock, back in time.

0: One, Interpol, 13:08 minuti in questa domenica insieme. Allora, intanto fatemi salutare e abbracciare Giuliano l'Ortolano che mi scrive, e poi torniamo sulla domanda. Beh, ormai ci siamo lanciati in questa cosa qua, ma gli animali del caldo li riprenderemo, abbiamo tempo, abbiamo fino alle 15, o fino alle 15 per rincoglionirvi in questa maniera, sul perché i pesci, che sono ectotermi, quindi la cui temperatura va in equilibrio con la temperatura dell'ambiente, riescono a sopravvivere anche per esempio negli oceani, dove effettivamente la temperatura dell'acqua può essere addirittura negli oceani antartici inferiore allo zero. Come non dovrebbe ghiacciare? No, perché è acqua salata e ghiaccia a temperature più basse, può arrivare fino a -2 circa l'acqua antartica. Beh, innanzitutto l'osservazione è molto intelligente, ma dobbiamo distinguere il tipo di pesce e il tipo di acque. Per esempio, i pesci che vivono negli oceani caldi questo problema lo hanno relativamente. Certo, l'acqua non è calda come l'aria, spesso e volentieri, ma in ogni caso temperature di 15-25 gradi sono perfettamente compatibili con l'esistenza di tantissime creature ectotermiche, e quindi in quel range là, a mari caldi, non ci preoccupiamo. Andiamo sui mari freddi, e anche qui dobbiamo cercare di distinguere. Se parliamo di pesci antartici è una situazione, se parliamo del classico tonno, del marlin, del pesce spada, dei pesci cosiddetti pelagici, quelli che vivono in oceano aperto, allora la situazione è ancora un'altra ed è molto molto interessante, perché questi animali sono effettivamente ectotermi, tranne che per i muscoli.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

Empty Days, dilemma fra le nostre novità in alta rotazione che potete sempre votare sul sito radiorock.it. Bene, perché i pesci riescono a muoversi anche se vivono nell'oceano a 3 gradi sopra lo zero e sono ectotermi. Un piccolo indizio ve l'ho dato, ma ripartiamo un pochino dall'inizio, ovvero dal discorso che facevamo ieri. In generale, più è bassa la temperatura, meno le molecole sono agitate, vibrano, e all'interno di un fluido delle molecole che vibrano di più tendono a spostarsi l'una sull'altra di più, delle molecole più ferme tendono a restare in posizione. Ieri facevamo l'esempio di un concerto dove c'è una band jazz, dove quindi magari si ballicchia ma ci si agita poco intorno alla propria posizione, si sta in un punto del concerto, si finisce il concerto in quell'esatta zolla di terreno, e un concerto metal dove invece tutti quanti ci agitiamo molto di più, saltiamo, poghiamo, e capita spesso che ci ritroviamo dall'altra parte dell'arena, che ci spostiamo in questa nostra agitazione. Di conseguenza abbiamo detto che il calore favorisce qualunque tipo di funzione cellulare, perché all'interno di una cellula le molecole che devono trovarsi per tutto quello che fa una cellula non possono vedersi, non possono chiamarsi, possono solo incontrarsi a caso per l'agitazione termica che le fa muovere l'una sull'altra. Moto browniano, tra parentesi. Ma in ogni caso questo è il punto, e di conseguenza di base il calore favorisce funzioni cellulari più rapide. Questo è effettivamente vero, e non è però essere più lenti di per sé incompatibile con l'esistenza. Se pensiamo al classico pesce artico, guarda un po', sono fra gli animali che vivono più a lungo di tutti, sono animali che si muovono molto lentamente, sono animali che possono mangiare una volta ogni 2 mesi, in cui tutto è più lento. Perché tutto è più lento? Perché tutto è più lento all'interno delle cellule. Sono freddi, vivono al freddo e vivono lenti, lenti, lenti. Fino a qua ce lo spieghiamo, è tutto in linea. Quello che non ci spieghiamo sono gli animali come gli squali, i tonni, i marlin, che vivono nell'oceano aperto eppure risultano scattanti, potenti. Ecco, questo è un caso di, come dire, eterotermia a zona.

Chili Peppers, uno dei miei grandi incubi è lasciare per sbaglio una volta il microfono acceso che voi sentiate il mio ragliare qui in studio. Bene, in ogni caso, abbiamo quindi già diviso un pochino le cose. Come fanno i pesci? Allora, quelli che vivono nei mari caldi stanno in mari caldi, in temperature compatibili con una vita normale. Se fossero mari un po' più caldi, magari ad alcuni farebbe piacere, ad altri no, perché ormai si sono evolutivamente settati sul campare bene a quella temperatura. I pesci artici sono semplicemente lenti. E effettivamente gli ectotermi, come le lucertole o le iguane, non muoiono di inverno, hanno solo meno attività, ed effettivamente i pesci artici hanno molta poca attività, tanto che campano 250 anni, perché è come se letteralmente vivessero un metabolismo cellulare a rallentatore, ma proprio così. È una semplificazione, ma è una semplificazione non troppo distante dalla realtà fisica. E poi c'è il terzo tipo di pesce, che è quello inspiegabile, quello che è attivo, è scattante, è un predatore, vive nell'oceano a 3 gradi. E questi pesci fanno un qualcosa di mirabile, tanto che rete mirabile è stata chiamata proprio questa struttura che hanno. Gli anatomisti piacciono tanto questi nomi, mirabilis e cose così. Beh, in ogni caso, che cosa fanno questi pesci? Sono ectotermi, non possono di per sé produrre calore che mantenga tutto il loro corpo in una temperatura o un range di temperatura, ma possono usare tipo il KERS. Sapete che è il KERS? Una roba vecchia. Io l'ultima volta che ho visto una gara di Formula 1 è stato 20 anni fa, quindi il KERS probabilmente ormai è una cosa superatissima, ma insomma era un robot che serviva a riconvertire l'energia cinetica che effettivamente una automobile da corsa genera in una frenata in una sorta di spinta extra all'accelerazione successiva. Cioè si cerca di utilizzare dell'energia di scarto, dell'energia che viene prodotta di scarto, per rimetterla nel sistema. Qual è un'energia di scarto tipica che tutti dobbiamo produrre? Energia termica quando ci scaldiamo, quando usiamo i muscoli. Quando usiamo i muscoli ci accaldiamo, produciamo del calore. È necessario, è termodinamicamente necessario che lo facciamo. Noi esseri umani di solito tentiamo di disperderlo quel calore, perché già sappiamo tenerci a 37 gradi. I tonni no, costruiscono una rete di mantenimento del calore muscolare intorno ai muscoli e riescono ad avere i muscoli anche 15 gradi più caldi dell'acqua circostante.

modo peculiare di tenere caldi i muscoli, ovvero di andare a riciclare l'energia termica che necessariamente viene prodotta per le leggi della termodinamica, per capirci, durante tutte le trasformazioni chimiche e le operazioni cellulari che servono alla contrazione dei muscoli stessi. Riescono a riciclare l'energia per mantenere quella parte del corpo più calda rispetto al resto. E le funzioni cellulari come avvengono a 2 gradi? Beh, avvengono lentamente grazie a una serie di adattamenti evolutivi. Ad esempio, esistono tantissime proteine che fungono sostanzialmente da antigelo, ma letteralmente da antigelo, cioè hanno lo stesso principio dell'antigelo che mettiamo dentro l'acqua, aumentare la dentro l'acqua della macchina, aumentare la viscosità dell'acqua e abbassare il punto di congelamento. Di conseguenza è una via evolutiva cellulare molto diversa, che sicuramente in delle zone lavora a metabolismo più basso, ma che è pronta a riuscire a in qualche modo indirizzare il calore interno verso le zone che è necessario mantenere calde. E i muscoli per un tonno sono necessari caldi, non si può lavorare con i muscoli che vanno a rallentatore come invece fanno altri animali artici che si nutrono per esempio cercando sul fondo e che quindi non hanno necessità dello scatto che serve a un tonno o a un pesce spada. La strana via di mezzo dei pesci, che però sicuramente non sono animali del caldo, anzi per assurdo sono l'opposto, come abbiamo detto, sono animali del freddo. Torniamo subito dopo la pausa delle 13.30 agli animali del caldo e questa volta ci spostiamo in un po' di luoghi che sono davvero davvero roventi per capire come le bestie riescono a sopravvivere e non solo, magari riescono a sfruttare quel calore. Alla pausa delle 13.30 ci arriviamo con uno dei pochi brani che mi entusiasma effettivamente di questa band.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
0: Fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: 24 ore al giorno di musica. 7 giorni su 7.
7: Radio Rock.
8: Tutta un'altra storia.

34 minuti in questa domenica 19 luglio. Ladies and gentlemen, siete collegati con la fiera delle fiere Animal House. E oggi parliamo di animali del caldo. In realtà poi siamo finiti a parlare di tutt'altro, ma almeno quella era l'intenzione. Ieri abbiamo iniziato introducendo la cicala, che proprio sfrutta le ore più calde del giorno, quelle in cui noi vorremmo solamente infartare su una maca per svolgere la sua principale attività: urlare a tutte le femmine che è pronto a un selvaggio accoppiamento, ovvero il canto della cicala. Abbiamo parlato delle formiche, delle api e in generale degli insetti volanti, e accennato anche a invece il contrario, cioè come fanno i pesci in quel mare gelato. Adesso torniamo nei luoghi più caldi del pianeta per scoprire gli animali che nel caldo torrido effettivamente ci vivono bene o male sempre, che vivono in luoghi anche più caldi di questa Roma rovente. E devo dire che quando fa più caldo di quello che ho appena sentito, adesso che sono uscito un millisecondo fuori, tentavo di darmi a quell'orribile vizio del fumo, ma oggettivamente i polmoni hanno respinto questa mia mio vizio. Ho sentito il caldo che fa, il caldo più fumo nei polmoni in questo momento equivale a sincope, e voi che vi ascoltate un bel bianco fino alle 15, quando mi ritroverebbe mezzo infartato il buon Cillario. Quindi ciò non avverrà, proseguiremo freschi a suon di rock, e mi auguro che siete freschi anche voi, ma parleremo di chi sta peggio, di chi vive in ambienti peggiori del nostro e ha dovuto fare adattamenti davvero incredibili. Quasi mi viene da dire altro che dromedario. Radio Rock, back in time.

Mysterious Ways, you too, qui a questo Back in Time. Bene, vi inizio a portare effettivamente nei deserti. Di animali del caldo fino ad oggi, fino adesso, in trasmissione ne abbiamo visti tantissimi, per lo più che vivono intorno a noi, quindi non c'è di per sé bisogno di stare nel deserto per trovare una giornata a 38 gradi decisamente più piacevole di una a 18, basta essere una formica o un'ape, come abbiamo già visto. Ma ci sono animali che vivono in un caldo che è veramente superiore a quello a cui viviamo noi, intendo sia come continuità che come picchi estremi. C'è tutto poi un lungo discorso sul fatto che effettivamente il nostro riscaldamento climatico non è solo che fanno 38 gradi ma che ne fanno 30 e 2 di notte, ma in ogni caso come picchi estremi sicuramente deserti come quello del Sahara, come il deserto della penisola arabica, come alcune zone desertiche dell'Iran offrono temperature più alte, decisamente più alte delle nostre. Beh, ieri ho iniziato parlandovi di un estremo, della formica argentata del Sahara, ed è un ottimo estremo da cui ripartire insieme per poi vedere anche altri animali e come si sono adattati a vivere con queste temperature che per noi effettivamente invece non sono tollerabili senza adattamenti specifici, senza invenzioni specifiche umane. Riprendiamo dalla formica cromata, io la definirei, del Sahara, subito dopo la novità dei Mastodon. Brand new music right here. Brand new.

Snakes for Dinner, i Mastodon. Fra le nostre novità in alta rotazione, sempre votabili dal nostro sito www.radiorocca.it. Bene, 13:46, animali che vivono al torrido. Prima, formica del Sahara. Perché è l'esempio giusto? Perché non solo vive in una delle zone più torride, più calde del pianeta, si chiama formica argentea del Sahara, quindi credo abbiate intuito che vive nel deserto del Sahara, ma anche perché sfrutta il caldo meglio di tutti gli altri. Cioè, tecnicamente, il momento in cui il deserto è davvero deserto, cioè nei momenti più caldi della giornata, quando la temperatura della sabbia può raggiungere gli 80 gradi, cioè ti cuoci se ci metti il piede, letteralmente, meglio camminare sui carboni ardenti senza il minimo dubbio, lei inizia la sua attività, la fa proprio lì, proprio in quel momento, e quindi è non solo adattissima al caldo, ma è anche, come ci dicevamo, un animale che il caldo quasi lo adora effettivamente. Perché e come fa? Prima cosa, in quale maniera riesce a sopravvivere in quelle ore in cui non nessun altro essere vivente riesce ad uscire? Beh, prima cosa è argentata. E quando dico che è argentata, intendo che è cromata, letteralmente. Se guardate le foto è impressionante, sembra che qualcuno ci abbia passato la bomboletta. All'inizio pensavo fosse Ian, ci volevo credere, non ho voluto vedere sei le foto, perché dico no, questa non è una formica argentea del Sahara, questa sei tu che hai preso una bottiglia, una formica, l'hai portata a casa, ci hai spassato sopra la bomboletta. E invece no, sono davvero così, sono degli specchi, riflettono completamente la luce solare come degli specchi. In più hanno delle zampe lunghissime e riescono a fare i passi a una rapidità impensabile. Se veste al rallentatore sembrano praticamente neanche sfiorare il suolo con le zampe, sembra un cartone animato, perché anche loro si brucierebbero le zampe. Perché fanno tutta questa cosa e escono in quell'ora più calda di tutte? Perché non c'è nessuno, non c'hanno predatori, non c'è rischio, ci stanno solo loro in giro.

Kiss. Ovviamente Prince con Kiss, signore e signori. La formica del Sahara dunque sfrutta il momento più caldo della sua giornata, perché è il momento più sicuro, è quella armata più di tutti a resistere al calore e quindi è il suo momento fra virgolette preferito, anche e pur soffrendo in qualche maniera essa stessa il caldo. Perché? Perché ogni singola formica sa che ha un tempo in cui può restare fuori. Oltre quel tempo anche loro rischiano di schiattare e soprattutto di farsi letteralmente cuocere dalla luce solare. E di conseguenza, armate della loro letterale armatura cromata, di questo passo rapidissimo in cui praticamente sfiorano il suolo, escono con una sorta di memoria collettiva che non conosciamo nel dettaglio, recandosi immediatamente alle zone in cui sanno, fra virgolette, almeno a livello di colonia, che possono trovare risorse. Escono, saccheggiano, rientrano, e quando i predatori iniziano a poter riavvicinarsi all'ambiente esterno dai nascondigli nei quali si erano infilati, beh, le formiche argente e del Sahara sono già scappate. Questo ci dimostra che il caldo, anche quando non è proprio la cosa migliore per molti animali, può essere un'opportunità. Resistere di più al caldo ti dà un vantaggio, sia il caldo che ha le sue conseguenze, per esempio la disidratazione. Ecco che fra poco arriviamo all'animaletto che oggettivamente il dromedario gli spiccia a casa.

0: che siamo in tutta Italia, cerco anche di fare il manuale di traduzione dal romano. Un animaletto che il dromedario gli spiccia casa significa che è molto superiore al dromedario, tanto che il dromedario potrebbe essere il suo facchino di casa, ecco, mettiamola così. Sì, c'è un po' anche di classismo in questo modo di dire, ma in ogni caso è un modo di dire romanesco che vi riporto perché rende molto bene l'idea. Qual è la caratteristica principale del dromedario? No, lo sappiamo tutti qual è la caratteristica, proprio quella che viene in sentivo. Dice: il dromedario cos'è che sa fare bene? Resistere senza l'acqua. È proprio lui, no? La gobba, il grasso, riesce. Ci ho fatto una puntata in te, anzi due puntate la settimana scorsa, che c'ha la gobba piena di grasso e riesce a sfruttare l'acqua metabolica del grasso, riesce a concentrare le urine, a ridurre l'evaporazione. Insomma, in generale ve l'ho io stesso presentato come il maestro della resistenza alla siccità. E in parte è vero, è il maestro, nel senso che nella storia umana è l'animale che più di tutti ha avuto questa caratteristica e non solo, ci è riuscito a far conquistare i deserti, ci ha accompagnato nelle migrazioni negli ambienti desertici. Ma c'è un animalino più piccolino, piccino picciò, che pensate, tecnicamente, durante tutta la sua vita non ha bisogno di bere acqua liquida. Mai.
1: It's me, like me.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock's

0: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
3: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
2: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
3: A volte serve solo un sì.
2: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
3: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
2: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
4: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
5: I like it.
4: Questa è Radio Rock.
6: Bank.com.
4: State ascoltando Animal House. La fiera delle fiere.
7: On Radio Rock.
8: E lo state facendo alle 14:03 minuti di questa domenica 19 di luglio. Parliamo degli animali del caldo in questa puntata, in cui in realtà poi abbiamo parlato un po' di tutto. Mi scrivete al 3899 106 e 600. Si ha apprezzamenti per Danielino Silvestri e la sua canzone Me fece mail a Gheb. Si ha, mi mandate, questa è un video della BBC, questa cosa della formica argentata mi ha ricordato la rana argentata del deserto, in un video della BBC che mi ha fatto

questa trasmissione. Sempre al 3899106 e 600. Ci ascoltiamo un po' di Biffy Clyro e poi rientriamo per raccontarvi qual è questo animaletto, questo mammifero che può non bere per tutta, e dico tutta, la vita.

0: clero! Signore e signori, 14 e 7 minuti. Fatevi ricordare un qualcosina, una grande novità di questa estate che proseguirà, ovvero che da poco ci potete vedere in televisione in tutta Italia. Ve l'avevo promesso, ci saremmo espansi a macchia d'olio a coprire tutta la penisola, perché noi abbiamo un ideale, abbiamo una missione e lo sapete, è l'evangelizzazione di tutta la penisola suon di rock. E da oggi ci potete vedere sul canale 833 del digitale terrestre Super 6, che ringraziamo di ospitarci. Canale 833, mi raccomando, no 883, perché ovviamente io stesso me lo sono ricordato subito in quell'altra maniera. 833, entrate lì, cliccate il pulsantino rosso dell'interattività, selezionate Radio Rock TV e potete guardarci tutta Italia. Potete seguire le nostre trasmissioni, avere un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate, letteralmente. Radio Rock è anche in TV. Ci ascoltiamo la novità dei Garriers e poi rientriamo, già vi anticipo il nome, con il ratto canguro del deserto.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

Dance Guerriers, signore e signori. Bene, 14 e 12 minuti. Ebbene, esiste un piccolo mammifero, il ratto canguro del deserto, Kangaroo Rat, così viene chiamato, che tecnicamente non ha bisogno di bere per sopravvivere. Altro che dromedario, perché il dromedario, l'abbiamo visto la scorsa puntata, è un animale che riesce a resistere a delle disidratazioni per noi impensabili, riesce a farlo facendo chilometri e chilometri nel deserto, portando dei pesi, e in più servendo da ottimo hub per l'essere umano, perché tanto per dire fa il latte che possiamo bere anche noi. Mentre il ratto canguro è un animaletto piccolino che non ha mai attirato la nostra attenzione fino ai tempi più moderni, in cui invece si è iniziato a studiare. Bene, non è che non dobbiamo prendere il fatto che il ratto canguro non beva mai nella sua vita. Se trova dell'acqua liquida se la beve tranquillamente, ma non ne ha bisogno. E da quello che abbiamo capito, non sembrerebbe essere effettivamente l'animale con più capacità di non bere del tutto. Cioè, non ne conosciamo tanti altri di cui siamo sicuri di questa cosa qua. Qualche sospetto, ma sicurezza non c'è. Effettivamente questo animale può compiere un intero ciclo vitale senza mai incontrare dell'acqua in forma liquida. E attenzione, dell'acqua in forma liquida, perché se non c'è l'acqua liquida, per esempio, ha bisogno di semi e germogli.

Phantom of the Opera, Iron Maiden, naturalmente, alle 14:20 qui su Radio Rock. Il ratto canguro del deserto è un animaletto buffissimo che abita i deserti degli Stati Uniti sud-occidentali e del Messico. Stiamo parlando nello specifico soprattutto del deserto del Sonora e dei deserti della Baja California. Ed è questo sorta di rattino cricetino dolcissimo, fra l'altro, con delle zampone lunghissime da canguro, perché si muove a balzelloni, e un naso gigantesco. È un animale di un buffo impossibile che si è adattato alla perfezione ed effettivamente può tranquillamente non bere mai acqua liquida. Naturalmente deve trovare acqua in altre forme, quindi ad esempio dei germogli, dell'erba, dei semi, ma soprattutto è uno degli animali più capaci di fare tutto quello che la settimana scorsa abbiamo detto è capace di fare il dromedario, ad esempio produrre urine tanto concentrate che sembrano sciroppo. Ha dei reni incredibili con delle strutture cellulari che effettivamente sono sotto studio, perché permettono di praticamente non perdere acqua a nessun livello, e quindi quella poca acqua che anche noi assumiamo dal cibo, naturalmente, si dice spesso, no? Un cibo più idratante e un cibo meno idratante. Anche noi assumiamo acqua dai cibi e non solo dall'acqua liquida direttamente, ma lui riesce a fare tutto, ogni singola cosa, tanto che è uno dei pochissimi animali che vive nei deserti statunitensi a non avere rischio di estinzione, essere considerato a rischio minimo. Sta una bomba, quello non c'ha bisogno d'acqua, c'ha bisogno dei quattro semi, e sopravvive, e oltretutto si accoppia tutto l'anno in qualsiasi condizione, dando alla luce una marea di piccoli che in 20 giorni stanno loro a saltellare e a loro volta possono iniziare un ciclo vitale senza mai bere acqua. Insomma, avete capito il sistema.

per il ratto canguro, che è un animale che di per sé, anche lui, cerca quando è possibile di... Razza, ghost per il ratto canguro, che è un animale che di per sé, anche lui, cerca quando è possibile di evitare le ore più calde, ma in qualche modo il caldo...

stagione dell'anno, per cui riesce a mantenere una temperatura stabile in casa. E numero due, il caldo, che fa sì che ci sia pochissima acqua liquida in queste zone, diventa un vantaggio evolutivo. Lui può stare lì, può vivere lì serenamente, tu lì ci puoi soltanto passare di corsa, poi da qualche parte dovrai andare a bere, e lui invece no. Un piccolo animaletto, come in generale tanti altri roditori, che sembra così piccolo, non avere armi speciali, sta lì, saltella, mangia i semini, che invece riesce a sfruttare le asperità e le difficoltà dell'ambiente per essere l'unico a stare lì, l'unico a poter stare lì. Effettivamente, se ci pensate, anche i ratti comuni lo fanno con le nostre fogne. Non è che tanti altri animali riescono a sopravvivere lì, e invece il ratto sì. Quindi a volte una situazione svantaggiosa, come il caldo estremo del deserto del Sonora, può essere sfruttata a proprio vantaggio. Come dicevamo proprio a inizio weekend, il caldo non è uguale per tutti.

0: Vorresti solo essere in vacanza invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà, sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
1: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
5: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
6: 24 ore al giorno di musica. 24 ore di puro rock. Turn up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock.
1: 14:34 minuti, domenica 19 luglio, questa è la fiera delle fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni, vi porto per un'altra mezz'oretta. Mi avete scritto in tantissimi, mi dispiace non essere riuscito a rispondere a tutti in diretta. Adesso piano piano in chiusura di trasmissione recupero i messaggi. Oggi abbiamo parlato oggi e ieri di animali del caldo, siamo arrivati fino al più grande forse maratoneta della sete, ovvero il ratto canguro del deserto del Sonora, che può vivere un'intera vita senza mai bere altro che dromedario. Ci ascoltiamo un brano degli Editors e poi ci risentiamo qui per qualche battuta finale.
0: Radio Rock, back in time.

gli Editors, qui su Radio Rock, 14:38. Ebbene, abbiamo parlato di tanti animali del caldo, animali del torrido, ma effettivamente c'è un'altra cosa che mi sono chiesto, e me lo sono chiesto nello specifico venerdì. In realtà è la ragione da che... è la domanda da cui è partita l'idea di fare questo tipo di trasmissione questo weekend. Ero al lavoro al Policlinico Gemelli e era un momento della giornata veramente caldissimo. Venerdì hanno fatto 38 gradi di massima. Avevo appena dovuto fare un tratto fuori e stavo svenendo, ma tra l'altro 5 minuti senza pesi, ci stavo comunque svenendo, veramente un caldo mortale. E sono salito su e mi sono messo un attimo a guardare alla finestra mentre prendevo un caffè e vedevo sti piccioni starsene sotto al sole, in questo caldo clamoroso, incredibile, ma proprio sereni, tranquilli, tranquilli. Tipo, che c'è? E io stavo lì e pensavo, ma scusami, ma loro sono endotermi come me, ma come fanno a non scaldarsi, come fanno a non morire sotto sto sole a 38 gradi? Qual è il loro segreto? Poi da là è partito tutto quanto, sono andato a scoprire un sacco di cose, di animali del deserto, le cicale e alla fine dei piccioni sotto al sole non ho più parlato, ma in chiusura di trasmissione mi è tornata in mente questa domanda e intanto ho scoperto una curiosità, ovvero... Ma mica ve la dico, ma perché ve la devo dire ora? No, ve la dico dopo la novità, è normale. Brand new music right here. Brand new.

New Beginnings, Yard X, fra le novità in alta rotazione in questa settimana. Potete votarla sul sito www.radiorock se la volete sentire un'altra settimana, appunto, nell'alta rotazione. 14:43. Prima cosa, non è vero che gli uccelli di per sé non soffrono il sole, sembra a volte rimbalzargli, e c'è una serie di ragioni. In realtà tantissimi uccelli soffrono di colpi di calore, esattamente come succede a noi e succede anche ai piccioni. Effettivamente io stesso ne ho trovato uno sbragato sull'asfalto che aveva avuto, secondo la lipo a cui l'ho portato, proprio un tipico classico colpo di calore. Eppure sopportano molto meglio di noi, questo è empiricamente vero. Come fanno? Beh, la prima curiosità che ho scoperto era anche un qualcosa di ipotizzabile, ma non ci avevo mai pensato, semplicemente, dai, che uno può pensare tutto nella vita, è che la temperatura media del corpo degli animali non è la stessa per tutti. Ora, un pochino questo lo sai, perché sai che il gatto ce l'ha un po' più alta, ma gli uccelli in generale ce l'hanno molto più alta di noi. Cioè, una temperatura corporea media per un piccione può oscillare serenamente fra i 40 e i 42 gradi. È la loro temperatura corporea, quindi, prima cosa, la più semplice, non è l'unica, non va ridotto solo a questo, ma comunque noi a 39 siamo 2 gradi sopra la nostra temperatura, dobbiamo disperdere calore disperatamente, e loro possono essere comunque 3-5 gradi sotto ancora. Primo indizio. Poi ce ne sono un'altra serie che ovviamente vi racconto dopo un brano che mi è venuto in mente naturalmente quando anch'io provavo una strana sensazione in un bagno di sudore.

che i volatili, come il nome suggerisce, devono fare anche un'altra cosa, cioè volare a quelle, con le temperature per esempio che ci sono oggi. Abbiamo già detto che volare è un'attività metabolicamente molto molto dispendiosa. Metabolicamente dispendiosa vuol dire che oltretutto generi altro calore. Ma loro non sono ectotermi, sono comunque omeotermi, e quindi devono evitare di scaldarsi troppo. Come fanno? Beh, con una delle strategie che in realtà abbiamo visto proprio in questa trasmissione, cioè riuscendo a tollerare un range, e un range che parte già più in alto. Se io vivo in un ambiente caldo e in più in quell'ambiente caldo devo volare, e altra cosa, ho le penne che mi isolano, ma in tutti e due i versi, e di conseguenza potrei scaldarmi facilmente, perché come un po' resisto al sole, dall'altro canto è più difficile raffreddarsi, allora devo tollerare un range, e un range che deve partire più su rispetto a quello dei mammiferi, tanto per dire, perché io devo volare, devo tollerare di scaldarmi in più, devo tollerare l'aumento di temperatura, perché se volo per molto tempo necessariamente mi scaldo, e non è che mi può prendere un coccolone, anche perché le penne che servono per il volo impediscono la sudorazione, e quindi bisogna riuscire a tollerare più temperature. Il record ce l'ha il colibrì, che riesce a tollerare temperature corporee interne fino a 45 gradi. Questo perché il colibrì, naturalmente, poveretto, deve stare là tutto il tempo, sta ai tropici già, deve volare come una farfalla con quelle ali che battono 800 milioni di battiti al secondo, quindi insomma comprendo che trovarsi accaldati sia una possibile conseguenza. In ogni caso, le trombe di questa Il mio corpo che cambia dei Litfib mi hanno ricordato un altro riff fatto con una tromba, quello di questo piccolo capolavoro, ma neanche piccolo, di questo capolavoro che è uscito fuori ai Meganoidi, Zeta Reticoli.

0: Zeta Reticoli, Meganoidi. Che brano meraviglioso, che finale meraviglioso con questa tromba che urla. 25 anni domani, quanto fa questa canzone, mi state dicendo, o è il tuo compleanno? Aspettate, mi sono perso, davvero 25 anni. Va bene, in ogni caso questo è veramente un gioiello della musica, non solo rock, ma della musica italiana, almeno per come la vedo io. Mi emoziona tutte le volte, l'ho ascoltata 190 milioni di volte. Vabbè, in ogni caso, signori, sono le 14.55, ergo il tempo insieme è finito. In realtà vi avrei raccontato un'altra due cose sul sistema di dispersione del calore degli uccelli, ma capisco che interessa più a me che a voi a questo punto, che ne avete avuto abbastanza. E se per caso invece non siete sazi della mia voce, attenzione, perché dovete fare due cose, due singole azioni. La prima è parlarne col vostro analista, perché se dopo sei ore del weekend non siete sazi del mio blaterare, avete qualche problema. Ma se proprio volete continuare questa vostra ossessione, potete trovare i miei podcast, fra quelli Radio Rock Originals On The Rocks, che per l'estate si è preso una piccola pausa, ma torniamo l'anno prossimo. Io e Daniele Innocenti avete comunque più di 100 episodi fra cui scorrere, in cui vi raccontiamo grandi eventi e grandi volti della musica rock. E Wake Up Pills, lì credo che le pillole siano ormai, non lo so, tipo 400, una pillola di divulgazione targata Radio Rock, scritta da me e sonorizzata meravigliosamente dal nostro David Guido Guerriero. Piccola pillola di divulgazione quotidiana targata Radio Rock, dal lunedì al venerdì. Noi ci sentiamo il prossimo weekend, io vi faccio compagnia tutta l'estate, sempre fra le 12 e le 15, per parlare di bestie. Vi lascio in compagnia del solo Matteo, che è stato lasciato qui, l'hanno lasciato solo, è una scolopendra solitaria, quindi fategli compagnia voi al 3899 106 e 600, che voi non lo sapete, lui sembra un cazzone ma si intristisce tanto quando arriva qua, e da solo sembra tipo Pierrot con la lacrimuccia. Vabbè, ci sentiamo il prossimo weekend, ciao!
1: Avete ascoltato Animal House? Animal.

0: vinci caldo AFA Express con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
0: elettriche.
1: Fermo,
0: fermo, che sto iniziando a sudare.
1: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Enough talk! It's time to rock!
3: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
4: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: radiorock.it.
1: Ora su Radio Rock i racconti della scolopendra.
2: Tutto vero, alle 15:03 minuti di questa domenica 19 di luglio sta per iniziare l'ennesimo vergognoso, disgraziato appuntamento con la scolopendra per il weekend della domenica. In questo caso, signori Motorhead, iniziamo. Radio Rock, back in time.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.

0: 3899106600 su WhatsApp e Telegram. Cuori miei, scolopendola solitaria. Anche in questa domenica 19 di luglio, ma sabato prossimo, cioè quando ci sarà il prossimo appuntamento con la scolopendra, il Dodino tornerà fra di noi. Dodino, torna con noi. Dunque, sì, scolopendra solitaria. Saremo io e voi ed io e Fabrizio Guerrieri fino alle 18. Leggeremo, commenteremo insieme, come facciamo spesso, qualche notiziuola. E appunto, dicevo, Fabrizio Guerrieri ci sarà naturalmente con i suoi attacchi ai più deboli, i suoi splendidi recapponi. E poi naturalmente ci siete voi. Fra pochissimo diamo il via alle consuete indagini della scolopendra, quindi scaldate le dita che iniziamo.
1: Brand new music right here. Brand new.

novità, Another Life, novità quindi da votare obbligatoriamente sul sito radiorock.it. 15 e 15 minuti, iniziata dunque da 15 giri di orologio, come dicono i telecronisti sportivi. La scolopendra di oggi, dicevo, mi state già facendo ciao, siete già parecchi, devo dire. Dunque, salutiamo qualcuno, salutiamo il signor Luca, guidatore di tram. E sempre bello quando inviate queste fotografie mentre siete al lavoro, siate la possibilità di aprire una finestrella sulla vostra vita. Vabbè, Luca poi insomma un'istituzione, poi non si può non salutare Cintia, che invia foto e scrive: caro scolopendrino solitario, io e Morgana nella foto ti siamo vicine, bacetti. E Morgana, signore e signori, come si può vedere, come posso io vedere, purtroppo non voi, nella foto, Morgana, pappagallo strepitoso, verde. Io sono emozionato che Morgana sia all'ascolto, all'ascolto della scolopendra in questo momento. Non si capisce perché non sia ancora stato eletto presidente, eletta presidente di ogni cosa. Forse perché non si è mai candidata. E poi facciamo anche, fra gli altri, il signore Guerrieri Fabrizio. Finalmente facciamo all'inizio della trasmissione. Finalmente si è degnato Fabrizio. Comunque, giornata, dicevamo, piena di notizie, molte delle quali terrificanti, ragazzi, ma consuetudine ormai di questi tempi. Cioè, non siamo più abituati a non avere notizie terrificanti. La guerra fra Stati Uniti, Israele e Iran, che mi sembra abbia ripreso la piena attività, quindi ottimo. E il dibattito poi in Italia, che si concentra sulla condanna del gioielliere Roggero, dando un po' la misura della finaccia che stiamo facendo. Anche però la giornata della finale dei mondiali, peraltro forse se avremo modo ripercorreremo nel corso della puntata in ordine sparso alcuni passaggi dell'inquietante gestione Trump Infantino del mondiale. Quindi, se fra le altre cose volete raccontarmi se, dove, con chi vedrete la partita di stasera, per chi tiferete, io sarò felice di leggervi. Naturalmente, anche se volete commentare anche le altre situazioni, le altre notizie appena elencate. Ma soprattutto vi chiedo di partecipare forse alla più famosa, che dici Fabrizio, la più famosa delle indagini della scolopendra, e cioè: dove state andando e che cosa state facendo? Vi ricordo che c'è l'obbligo di partecipare all'indagine della scolopendra. 3899 106 e 600.

Io perché penso sempre a Fabrizio Guerrieri che canta questa canzone? Perché? Fabrizio, cerchiamo di capire perché. Cerchiamo di capire perché. Sta voce, questo modo di cantare del signore cantante dei cani, mi ricorda la voce di Fabrizio Guerrieri. Ma magari è una di quelle cose che ti dicono: Ma che cavolo stai a dire? Non c'entra niente, non c'entra niente. Però Fabrizio, visto che la cosa ti riguarda, ecco qui, Fabrizio sta scrivendo. È vero, la canto, a posto. Quindi problema, questione risolta. Adesso ci abbiamo messo pochissimo. L'ha effettivamente cantata Fabrizio, il guerriero Fabrizio. Ho scoperto da poco che si scrive Cillario e non Chill, C-H-I-L-L-Ario, come credevo. Perché sei molto chill, scrive lo zio George. Hai visto che si imparano sempre cose nuove? Personaggi importantissimi, fra l'altro, si sta parlando in questo momento. 3899 106 e 600, dove state andando e che cosa state facendo? Vi ricordo che c'è l'obbligo di rivelarlo alla scolopendra. Non ci sarà la scolopendra ospite Badge Bunny? Si chiama così? Badge Bunny. Per parlarci della sospensione del suo concerto dovuto a delle cosiddette breccole di grandine senza un senso, ragazzi. Ho visto le immagini, una cosa che non ha senso. Insomma, cade il ghiaccio dal cielo. Quindi dove sta sto riscaldamento climatico? Vi ricordate quando Trump diceva a New York sta nevicando? Questa è la prova che il riscaldamento climatico è una bufala. Sto camminando senza meta per i corridoi di un centro commerciale, dice Nicola. Oh mio Dio, non devo più comprare niente, ma qui c'è l'aria condizionata. Questi rifugi dal caldo, caro il mio Nicola, ci portano veramente anche nei luoghi più oscuri del fine settimana.

Persone in New Order, questa era Blue Monday qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra solitaria anche in questa domenica 19 di luglio. 3899 106 e 600 per rivelarmi dove state andando e che cosa state facendo. Attenzione. Ok, l'abbiamo trovata. Dunque, chi ci scrive? Serena, in macchina, direzione casa dei suoceri. Attenzione, sul sedile posteriore, teglia di lasagne che sta per fondere la macchina con noi dentro. Beh, diciamo che lasagna con questo clima, mi sembra veramente... Prova di coraggio, ma si fa anche questo, si dice difficilmente di no alla lasagna anche il 19 di luglio.

Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: me va tutto un po' più grosso?
0: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
3: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
4: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
3: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
4: A volte serve solo un sì.
3: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
4: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
3: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
8: Oh papà, sarà la prima parola.
9: La laminectomia lombare.
8: Andava bene anche mamma.
10: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
11: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
12: Sei su Radio Rock.
13: More music now.
12: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
14: Radio Rock.
12: Tutta un'altra storia.

0: Fabrizio, io veramente ti prego di smetterla di fare ironia sul titolo di questa canzone. Veramente, dai. Cioè, non... cioè cerchiamo di non essere così. Come inside. Come inside. Signore Paul McCartney. No? Cioè... Dunque, sarei scritto, è vero, beh, però mi piace perché è così buono, oggi è buonissimo ragazzi, oggi è buonissimo, forse oggi non mi attaccherà duramente, che poi ci si vuole un gran bene, quasi sempre, tranne quando si parla del film Tenet e altre cose del genere. 3899106600, dove state andando, cosa state facendo, ma anche io ho chiesto all'inizio della trasmissione di rivelarmi un po' come vivrete l'occasione, ride Fabrizio, ride, l'occasione sportiva, chiamiamola così, perché questo è, di stasera, cioè la finale dei mondiali firmati Trump Infantino, da una parte l'Argentina, dall'altra la Spagna, perché tiferete da una parte Messi, dall'altra Yamal, che tutti quei discorsi che sento di bravissimi commentatori, da una parte il passato presente, dall'altra il futuro, poi anche c'è uscita anche la foto con Messi che fa il bagnetto a Yamal. E a Yamal, fra l'altro, Yamal piccolo, meraviglioso, mi fa molto molto ridere quella foto, per nulla contento peraltro di farsi fare il bagnetto da Messi, se guardate la foto. Comunque, dunque, come vivrete la finale dei mondiali di questa sera? Noi a casa di amici, dice Davide, tiferanno quasi tutti Argentina. Io non lo so, non mi interessa molto. Caro Davide, ti deve interessare. Invece, deve interessare perché te lo chiede la Scolopendra. Io, per esempio, tiferò Spagna. Attenzione, colonna portante della trasmissione.
1: Buon pomeriggio, Matteo. Per la festa di stasera, sì, sono molto curiosa di vedere chi vincerà. Io tiferò Spagna.
0: Anch'io.
1: Solo per il fatto che so che la Spagna sta sulle palle a Trump, da
0: certo,
1: morire ai livelli dell'Iran. Quindi sarà un bel momento,
0: ragione,
1: se dovesse vincere, vedere Trump che consegna la coppa ai vincitori.
0: Sì, sì.
1: E comunque, se dovesse vincere l'Argentina, da una parte mi dispiace perché c'è Milei, chiaramente, che è un cretino totale,
0: sì,
1: e mi romperebbe le scatole che vincesse. Però la cosa che mi farebbe piacere sarebbe sentire il telecronista Dani, che l'altra sera mi ha fatto sognare, in pratica, che stavo mezzo addormentata quando ho fatto il gol all'Argentina, ho fatto delle urla disumane, che sembrava posseduto da Satana anche lui. Quindi, cioè, se dovesse vincere l'Argentina stasera, mi aspetto grandissime cose, grandissime performance da lui. E quindi, dai, vediamo chi vincerà.
0: Dalla Cristina, ho sentito anch'io a Dani. Poi io in generale non riesco a esprimermi su a Dani. Cioè, ci riesco, ma mi rendo conto che non è cosa da fare in diretta alla radio. Diciamo che preferisco vedere Tenet due volte di fila rispetto ad Adani. Cioè, rispetto ad Adani, preferisco una martellata in un punto specifico del corpo. Comunque, ti farò anch'io Spagna. Come sempre, mi ritrovo ad essere completamente d'accordo con Cristina, la signora Polpetti. E uno dei motivi, una delle ragioni è proprio perché pare che Trump ci tenga molto al fatto di consegnare la coppa nelle mani di Messi. Pare che ci tenga tantissimo. E quindi, insomma, sarebbe bellissimo che questo alla fine non avvenisse. Fra l'altro, è stato intervistato, adesso lo vado a recuperare, un calciatore della nazionale spagnola, e a cui hanno chiesto cosa pensi, come pensi che vivrai l'incontro con Trump in caso di vittoria. E lui ha detto: spero che sia un momento di gioia per noi, anzi lo sarebbe ovviamente, perché quel momento è il momento in cui ci verrebbe in caso consegnata la coppa. Spero però che l'incontro con Trump sia il più rapido possibile e che finisca il prima possibile. Dunque, anch'io ti farò Spagna, signori. Ma fatemi sapere cosa ti farete voi, come vivrete la finale di stasera e soprattutto dove state andando e che cosa state facendo, signori. Placebo su Radio Rock.

0: Lo sono i Placebo e questa era Pure Morning qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra solitaria. Anche in questa domenica 19 di luglio Dodino tornerà presto fra di noi, ma per ora vi beccate solo Matteo Cillario fino alle 18, lo so, già dici fa caldo. Ci stanno le notizie brutte. Pure Matteo Cillari. Dunque, siete però, nonostante tutte queste sciagure, obbligati a rivelarmi dove state andando e che cosa state facendo. Ma stiamo parlando già, anche oggi ci stiamo spostando su diversi argomenti, perché insomma vi ho chiesto di rivelarmi come, in che condizioni vivrete la finale di questa sera fra Argentina e Spagna. La mia impressione, ditemi che cosa ne pensate, che questo mondiale sia stato contraddistinto fino a qui. Manca poco, è solo la finale, quindi è difficile che cambi. Oddio, poi magari la finale diventa la partita più bella di sempre, ma la vedo difficile. È contraddistinto fino a qui da due caratteristiche negative che non era scontato, secondo me, si presentassero insieme. Cioè, da un lato non ci sono state sorprese, perché nelle fasi finali sono arrivate nazionali notoriamente fortissime: Argentina, Spagna, Inghilterra. Dall'altro, quindi no sorprese, nessuna sorpresa, non ci sta nessuna bella storia, Marocco in semifinale, nessuna. Dall'altro, queste nazionali fortissime, a parte un po' la Spagna che infatti è favorita, ma niente di che, non esprimono assolutamente un bel calcio. Cioè non si sono assolutamente viste bellissime partite. È stata interessante la semifinale fra Argentina e Inghilterra, per motivi che vanno completamente al di là del calcio. Insomma, secondo me abbiamo assistito veramente a partite povere. Non era facile avere queste due caratteristiche insieme, ma in questi mondiali siamo riusciti ad avere anche questo. Perché di solito, se le squadre, no, se le nazionali più forti non riescono ad esprimere un buon calcio, magari hai la bellezza di vedere una bella storia, non so. Invece ci siamo divertiti un po' con Capoverde, che fra l'altro ricordo, non sono sicuro, Fabrizio, correggimi se lo sbaglio, è stata imbattuta nei 90 minuti con le due finaliste di questi mondiali, se non sbaglio. Comunque, dove state andando, che cosa state facendo? Abbiamo parlato ancora una volta anche del film Tenet. Sentiamo che cosa avete da dire.
1: Allora, buongiorno. L'unico errore che non devi assolutamente commettere, dimmelo, se ti metti a vedere Tenet, è di sballarti prima, perché potresti entrare in qualche loop cerebrale e non salvarti mai più.
0: Guarda, fra poco ti rispondo, diciamo due parole anche su Tenet, visto che è periodo di Nolan. NWA.

0: Era il 1989 quando usciva Straight Outta Compton dei signori NWA e da lì, insomma, sarebbe iniziata poi la strada, la via principale, una delle vie principali all'evoluzione del rap. Fra quei signori NWA c'era anche Mr. Dr. Dre, signor Dr. Dre, che poi, per capirci, tirò fuori fra gli altri Snoop Dogg, ma anche il signor Eminem. Tutto iniziò in quegli anni lì. 3899 106 e 600, mi state facendo ciao, mi fa ciao anche Isa Roscia, che presenta una foto su WhatsApp in cui svolge la sua attività principale, e cioè rubare delle barche, delle imbarcazioni. Poi un giorno, insomma, sarebbe bello che ci spiegassi come fai, Isa Roscia. Anche noi vogliamo lanciarci in questa esperienza. Allora, abbiamo sentito il messaggio, riascoltiamolo, del signor Giuho.
1: Buongiorno, caro. Allora, sì. L'unico errore che non devi assolutamente commettere se ti metti a vedere Tenet. È di sballarti prima. Va bene, perché comunque potresti entrare in qualche loop cerebrale e non salvarti mai.
0: E non salvarmi mai più. Sì, allora, io penso che Tenet... ragazzi, Tenet piace solo a Polonia Zoom, cioè, diciamo la verità, Fabrizio l'ha scherzato, ha fatto per finta, si è divertito. Parliamo di un regista che ha fatto uno dei film che io ho amato di più in assoluto, che si chiama Interstellar, però ha fatto anche dei film bruttini, fra questi c'è senz'altro Tenet. Poi il problema con Tenet è che prima di tutto non l'ha capito neanche lui, pieno di scene d'azione che per me sono devastanti. Io, piuttosto che guardare una scena d'azione, guardo la parete dietro il televisore, cioè proprio qualsiasi cosa, non me ne frega nulla, proprio di nulla, dall'inizio alla fine delle scene d'azione. E poi l'attore protagonista non mi piace, ragazzi, non mi piace, non so che cosa dirvi. E quindi, secondo me, è film cannato dal signor Nolan. Vediamo sto Odissea, la vedrò e vi farò sapere.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino fino al 19 luglio in Via Tiburtina 1097, Via Prenestina 911, Via Tuscolana 1233, Via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: www.radioscolopendra.it. Stai ascoltando
1: i racconti della Scolopendra on Radio
2: Rock. Siamo nella seconda ora di Scolopendra di questa domenica 19 di luglio. Mi state raccontando dove state andando, che cosa state facendo. 3899 106 e 600. Poi stiamo parlando un po' di finale dei mondiali. Come la vedrete, come la vivrete, con chi la vedrete, chi tiferete. Poi stiamo anche parlando un po' di Nolan, signori Offspring, e andiamo avanti. Radio.

0: La novità dei signori Aachen, questa era Delirium. Senti come continua a disturbarci, vai. Forza, da votare sul sito radiorock.it. Nel frattempo Lele Adani ha fatto sapere attraverso un'intervista al Corriere della Sera: nessun copione, quando urlo sono spontaneo, penso al destino e mi commuovo. Sicuramente. E ci crediamo che non... Chiunque abbia sentito quelle urla ci crede che non c'è nessun copione. Dunque, dove state andando? Cosa state facendo? Stiamo parlando poi di un sacco di altre cose. Di che cosa stiamo parlando? Di che cosa abbiamo parlato finora? Lo scopriamo con il guerriere Fabrizio, no? Dai, e se no...
1: Tugger Sere Cappone, start of episode.
0: Dai.
1: Comincia la trasmissione, la playlist verde e Ore Cappone.
0: Fondamentale.
1: O prima era verde, mo è bianca, non so perché.
0: Cosa
1: state andando, dove state facendo? Plus, per chi farete il tifo stasera tra Argentina e Spagna.
0: Non so di che cosa
1: ciao,
0: parlando.
1: Firmato guidatore di tram.
0: Ah, vedi che bello.
1: Io e Morgana pappagalla strepitosa verde nella foto. Ti siamo vicine.
0: È strepitoso.
1: Bacetti. Finalmente fa ciao pure quello, si è degnato.
0: Oh. E che cavolo.
1: Ho scoperto che si scrive Cillario e non chill staccato Ario, perché sei molto chill. O come lo chiamava uno, chill in the air.
0: È vero, me lo ricordo.
1: Oppure chill on the air.
0: Sì.
1: Sto camminando senza meta per i corridoi di un centro commerciale, non devo comprare niente, ma c'è l'aria condizionata.
0: Cosa c'è l'aria?
1: Io adoro vivere a sbafo. Dopo vado a casa della mia ragazza, ma vado a mangiare la mamma, insomma tutte quelle cose. In macchina direzione casa dei suoceri, sul sedile posteriore teglia di lasagne che sta per fondere la macchina, con noi dentro.
0: Ragazzi,
1: e poi se la va a mangiare quello dei corridoi del centro commerciale.
0: Mangiate la mamma.
1: Odissea, di quello. Fa schifo.
0: Lo ha detto
1: Matteo Cillario, anche se non lo ha ancora visto.
0: Non l'ho detto.
1: Noi a casa di amici ti feranno quasi tutti Argentina. Io non lo so, non mi interessa molto.
0: Vergognati,
1: sono molto curiosa. Io ti farò Spagna, che sta sulle palle a Trump, tipo l'Iran. Se dovesse vincere l'Argentina, che c'è Milei, che è un cretino totale, mi piacerebbe sentire Adani, che l'altra sera ha fatto urla disumane. Non ci credo, Alberto. Era posseduto da Satana. Stasera mi aspetto grandissime performance da lui.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: L'unico errore che non
0: Mamma
1: devi
0: mia.
1: Assolutamente commettere se ti
0: pure
1: metti
0: Adani.
1: A vedere Tenet,
0: Tenet
1: è di sballarti prima.
0: Attenzione.
1: Perché potresti entrare in un qualche loop cerebrale cerebrale e non salvarti mai più.
0: No a tutte le droghe.
1: Odissea di quello fa schifo.
0: Ma chi l'ha detto?
1: Il rap è bello,
0: il
1: l'ha
0: rap,
1: detto
0: sì.
1: Matteo Cillario.
0: Vabbè,
1: anche se Odissea non l'ho ancora visto.
0: Ma non l'ho detto, infatti.
1: Rubo
0: Fabrizio
1: delle barche.
2: Tu verso Ore Cappone e torna fra un'ora.
0: Io rubo delle barche. Questa è la dichiarazione di Isabella, che quattro delle più importanti civiltà antiche chiamavano Isabella.

questa era Scar Tissue qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra, signori, il Red Dot, che fanno sempre comparire la nostra poetessa preferita, cioè Anto, che scrive vamos a Spagna, dichiarandosi così, così tifosa della Spagna, almeno per quanto riguarda la finale di questa sera. Nel frattempo Isa Roscia, che ci spiega come riesca a rubare, che cazzo avevamo detto, rubare le imbarcazioni, dice utilizzo una brigata di tartarughe marine solertemente addestrate, che poi mi aiutano a tenere sotto luogo la ciurma. Poi aggiunge anche Tenet, film quasi ignobile. Siamo finiti a parlare di Nolan. Difficile non finire a parlare di Nolan in questo periodo, vista l'uscita di Odissea, che io non ho ancora visto. Vedremo. Chi l'ha visto magari può darci un commento senza spoilerare, per utilizzare una parola molto cara a una delle colonne di questa trasmissione, cioè il signor Mauro. Allora, filmografia di Nolan: Following, non so cosa sia, Memento era buono, e Insomnia non l'ho visto, ma so che è buono, mi sembra con Al Pacino. E i Batman, ragazzi, io non amo Batman, quindi non so che dire. So che nel Cavaliere Oscuro c'era una grande interpretazione dell'attore che interpretava Joker, che non mi ricordo assolutamente il nome. The Prestige, io lo confondo sempre con l'altro. Fabrizio, aiutami, qual è l'altro? Vediamo con che cosa mi confondo. Quindi vabbè, il Cavaliere Oscuro, Inception. Questo è il mio commento. Interstellar, meraviglioso. Dunkirk, 6. Tenet, vabbè. Oppenheimer, e alla fine Odissea. Insomma, sono molti di più i film che non mi piacciono di no. Bravissimo. L'altro è quello con Edward Norton. Come si chiama, Fabrizio? Come si chiama? Dove state andando? Che cosa state facendo? Mentre salutiamo anche il signore Roberto, che ci manda un'immagine bellissima con scritto buona domenica. Gigantesco Roberto, veramente gigantesco. Ah, devo leggere Amy che ci aspetta da parecchio. Ah, bello, fino a qui non posso darti torto. Io sono qui a Ghent in Belgio, sono sotto Gensfesten, circa 10 giorni attorno al giorno della festa, scritto così, Amy, della festa nazionale, in cui la città si trasforma in un rave 24 ore al giorno, però di qualsiasi tipo di musica, palchi, party a genere musicale in tutte le piazze, birra che te lo dica fa. Io ho rinunciato al concetto di sonno da tempo, visto che anche il Jazz Fest dal 3 al 18 luglio qui al parco davanti mi ha obbligato a morire di musica. Ciao, mo vado a ballà. Questa è la vita che sta conducendo la nostra amica Amy in questi giorni. The Illusionist, bravissimo Fabrizio, bravissimo.

Don Cherry, questa era Out of Pocket qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra, scolopendra solitaria di Tenet. Ricordo solo una barca in mezzo al mare con sopra un uomo e una donna e forse una pistola. Forse ho commesso l'errore madornale che ha detto il precedente ascoltatore, non ricordo nient'altro, la gigantesca immortale. Signora Cristina Volpetti, questo è il commento, mi piace molto questa barca con un uomo, una donna e una pistola. Mi piace moltissimo, ti dico, il film è poco più di questo, ma soprattutto non ti preoccupare, perché è un film che anche Nolan stesso non ha capito, non ha assolutamente capito. 3899106600, dopo che Fabrizio mi ha fatto volare riuscendo a capire con quale film io mi confondessi quando penso a The Prestige, cioè The Illusionist, e così quando penso a The Illusionist mi confondo con The Prestige. Dove state andando? Cosa state facendo? Attenzione, attenzione, anche altri commenti su Tenet. Ha fatto esplodere un Boeing, quindi capolavoro, tutto vero, questo è vero. Questo le è vero, le è vero. Allora, vediamo un po' chi c'è. Sto svuotando la cantina dei miei genitori. Sono sepolto sotto faldoni. Sotto faldoni, molto buono. Dove sei? Ti ho perso. Di vecchie bollette degli anni 90 e mi chiedo perché conserviamo tutto questo. Ci dice Giacomo, non lo so, ma si fa praticamente ovunque. Caro Giacomo, almeno così mi risulta. Vedi se riesci a trovare un Charizard brillante, caro Giacomo, un Charizard brillante, così magari la cantina te la rifai, vai a cercare su internet, così capisci di che cosa sto parlando. Dove state andando? Che cosa state facendo? Anche commenti su tutto quello di cui stiamo parlando. Nel frattempo MGMT su Radio Rock.

Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
3: They play the best music.
2: Radio Rock, tutta un'altra storia.

mondiali di questa sera. Stiamo parlando anche un po' del signor Nolan, parliamo un po' di cinema in generale e continuiamo dopo il signori Linkin Park. Radio

Loro sono gli Who, questa era Grey Hun, la loro novità dei signori Who, da votare sul sito radiorock.it. Niente male, questi signori interessanti. Ci ho avuto una chiusina con questi ragazzoni. Dunque, 3899-106-600, siamo entrati nella seconda parte di Scolopendra di questa domenica 19 di luglio. Giro della boa fatto. Dove state andando? Che cosa state facendo? Stiamo parlando un po' anche di mondiali, l'abbiamo detto, questa sera la finale. Diciamo che questi mondiali hanno avuto dei passaggi notevoli dal punto di vista dell'imbarazzo e anche dell'inquietudine. Potremmo citare la squalifica tolta al giocatore degli Stati Uniti Balogun dopo la telefonata di Trump a Infantino. Peraltro Trump è anche uscito tutto questo, l'ha anche sostanzialmente ammesso durante l'ultima conferenza stampa, per poi tornare indietro di fronte a un Infantino è imbarazzatissimo. I prezzi folli dei biglietti per le partite, la gente che si sta spostando in elicottero per vedere la finale, un'altra immagine bellissima, fra cui Fabrizio Guerrieri naturalmente, il trattamento riservato alla squadra iraniana, le varie leccate di Infantino, abbiamo citate alcune anche ieri, a Trump e peraltro, a proposito della conferenza stampa di ieri, anche gli $80 che Infantino ha deciso di far pagare a chiunque abbia partecipato alla conferenza stampa. $80, così. Dopodiché, mi sono perso una partita? No, perché io, come credo qualcun altro, amo guardare le partite di calcio, amo guardare le partite di pallone, appunto come me miliardi di persone in tutto il mondo, ed è proprio per questo che quella sul calcio, come possiamo dire, è una speculazione sicura. E Infantino, devo dire che da questo punto di vista sta facendo veramente del suo meglio. Dove state andando, cosa state facendo? Fra poco continuiamo a sentire i vostri vocali. Dunque, vediamo qui. Noi vedremo la finale con amici spagnoli, quindi non ci sarà libertà di scelta, dice Giulia. Meglio così, non c'è neanche il dubbio. Anche se potresti litigare stasera. Giulia, che dici? Aspetto il treno che mi riporterà a casa dopo una settimana di trasferta d'inferno. Voglio solo la mia doccia, dice Michela. E invece, cara Michela, alcuni operatori della Scolopendra si sono adoperati per rimuovere la tua doccia. Non la troverai.

0: Radio Rock, dove c'è la scolopendra. Scolopendra disgraziatamente solitaria in questa domenica 19 di luglio. Dove state andando? Che cosa state facendo? Stiamo naturalmente però anche parlando della finale, fra le altre cose, dei mondiali di questa sera. Come vivrete la serata? Con chi la passerete, con chi vedrete dunque la partita? Ma attenzione.
1: Vamos Argentina, sabe que yo te quiero, hoy hay que ganar y ser primero. Vamos Argentina y vamos la Scolopendra, lo mejor del mundo.
0: Ma perché? Cioè, perché voi mi dovete far morire felice? Perché? Perché? Santo cielo. Nico, strepitoso Nico di Buenos Aires. Ma avevo deciso di fare Spagna. Ho deciso di fare Spagna, adesso tu mi metti in difficoltà. Scolopendra e Argentina, passioni. Passioni mondiali. Io, vabbè, adesso mi hai messo in difficoltà. Ero sicuro, una cosa avevo trovato. Su cui essere sicuro. E Nico me lo confondi questo cillone. Dove state andando? Che cosa state facendo? Vediamo di qui. Allora, sto montando, attenzione, una tenda da campeggio in salotto. Questa è cosa interessante. Mio figlio, ci dice Daniele, ha deciso che stasera si dorme così. E io sto perdendo la pazienza con i picchetti sul parquet. Immagino che non metterai i picchetti sul parquet. Però devo dire che questo dormire in queste tende, arrangiare, queste sono cose, io me lo ricordo. Lo ricordo quando ero piccolo, lo facevamo con gli amichetti, questa cosa, quello di organizzare questa sorta di rifugi, queste tende in giro per casa. E devo dire che mi ricordo che i genitori, i cosiddetti grandi, erano sempre contentissimi che la casa venisse messa completamente a soqquadro. Mi ricordo, grande gioia. 3899 106 e 600, continuate a rivelarmi dove state andando, che cosa state facendo, come trascorrerete la serata della finale dei mondiali. Signori Pixies su Radio Rock.

0: Loro sono i Pixies. Sì, quella cosa lì. Where is my mind? Qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra, scolopendra solitaria in questa domenica 19 di luglio. Dove state andando? Cosa state facendo? Come vivrete la serata della finale dei mondiali? Poi abbiamo parlato un po' di altre cose, abbiamo parlato anche del signore Nolan, ci siamo letti la filmografia. Per esempio Fabrizio, il regista Denis Villeneuve, secondo me in qualche modo possiamo inserire nello stesso tipo di regista cui appartiene il signore Nolan. Per esempio la filmografia di Villeneuve, te la vado a leggere, Fabrizio. Un 32 Autostar, non so cosa sia. Maelstrom, non l'ho visto. Polytechnique, non l'ho visto. La donna che canta, non l'ho visto. Ma Prisoners, capolavoro. Enemy, bellissimo. Sicario, non l'ho visto. Arrival, capolavoro. Poi c'è Blade Runner 2049. Però poteva andare peggio. E poi vabbè, c'è la trilogia di Dune, che insomma può piacere o non piacere. Io mi sparo. Però insomma, visivamente la trilogia di Dune qualcosina ce l'ha, qualcosina di interessante ce l'ha, non possiamo dire il contrario. Che ne dici, Fabrizio? Vediamo. Villeneuve grandioso, ma Blade Runner 2049 una merda. Questo è il commento di Fabrizio. Secondo me poteva andare peggio quel film. Sentiamo qua.
1: Come me gustaría che legalizze la marijuana para fumarme porro por la mañana.
0: È tutto su Gesù
1: para
0: questo.
1: Para tomarme vino e la cerveza, para velar le labbro e la cabeza.
0: Incredibile. E chiaramente non avete potuto capire, non sapete lo spagnolo come invece lo so io. Era tutta una cosa bellissima sui primi anni della vita di Gesù. I primi anni della vita di Gesù. Dove state andando? Che cosa state facendo? Andiamo a vedere. Attenzione, la donna che canta, mega capolavoro. Lo vedi? Lo vedi? Dice la signora Cristina Polpetti. Quindi mi dovrò vedere anche questa donna che canta. Film Il signor Villeneuve del 2010. Ragazzi, guardatevi Prisoners. Guardate, vabbè, Enemy è un po' più complicato, ma Arrival, ragazzi, e Prisoners, due capolavori assoluti. È riuscito a far recitare quello, come si chiama, Fabrizio? Come si chiama quello che faceva, capito? Capito, no? Quello che faceva, dai, come si chiama quel signore? Quel signore che faceva Wolverine, Fabrizio, come si chiama? È riuscito a farlo recitare anche molto bene in Prisoners. Ma attenzione, sentiamo ancora qui, dai, sentiamo.
2: Colopendrone solitario mio, buona domenica.
0: Buona domenica a te, caro misantropo.
2: Che si fa? Si lavora, si aspettano le 8 e poi ci si va a rintanare in casa a leccarsi le ferite.
0: Mi sembra giusto.
2: Ancora da ieri, post concerto punk.
0: Mi sembra giusto.
2: Male.
0: Mi sembra tutto giusto.
2: Tutto ciò ovviamente condito da più birra che sangue nelle vene.
0: Attenzione, questo qui giustamente, insomma, uno dei consigli del che qualsiasi nutrizionista, cari bambini, potrebbe darvi. Attenzione, torno a casa sudando, dice José, sudando con merenda e torta di compleanno per la festa di mia figlia Luz. Beh, auguri infiniti, e da spagnolo potete immaginare come passerò la serata della finale incollato allo schermo.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: fai? Prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà! Sarà la prima parola.
2: La laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
4: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
5: Tipo?
4: Tipo trovare l'auto giusta.
5: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
4: Perché?
5: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
4: Fermo,
5: elettriche.
4: Fermo, che sto iniziando a sudare.
6: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
8: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
7: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
9: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
10: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
9: Dinanzi a richieste inconcepibili...
11: Come fa tutto un po' più grosso?
9: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
12: La migliore musica rock tutto il giorno.
13: Very well. Radio Rock.
12: Tutta un'altra storia.
14: Ci credi?
15: Stai ascoltando?
16: Stai ascoltando?
12: I racconti della Scolopendra.
13: On Radio Rock.
17: Ultima ora di Scolopendra di questa domenica 19 di luglio. Dove state andando? Cosa state facendo? Dove? Con chi vedrete la finale dei mondiali di stasera? Ci siamo letti anche

0: sono i Green Day e questa la loro novità, che naturalmente siete obbligati ad andare a votare sul sito radiorock.it. Trump che parla di calcio. Ragazzi, una cosa bellissima. Fra poco lo leggiamo, perché non possiamo perdercelo. Non possiamo perdercelo. Nel frattempo mi state raccontando dove state andando, che cosa state facendo, molte altre cose. Che cosa? Ebbene, ecco che cosa. Ecco qui.
1: Tu Gassore Cappone, mid episode.
0: Vai.
1: In mezza trasmissione.
0: Bravo.
1: Niente caffettaccio. Eurecappone, almeno per ora, perché
0: lo vedo,
1: sarà il caldo. Cosa state andando?
0: Lo sei perso.
1: Dove state facendo?
0: Fabrizio.
1: Plus, per chi farete il tifo stasera tra Argentina e Spagna.
0: Plus.
1: Vamos a Spagna.
0: Bravo.
1: Utilizzo una brigata di tartarughe marine solertemente addestrate.
0: Tenet,
1: film quasi ignobile. Buona domenica. Ciao, bello, io sto qui in Belgio circa 10 giorni, attorno al giorno della festa nazionale,
0: attorno
1: in cui la città
0: giorno
1: si trasforma in un rave. Birra, che sette te lo dico a fa, io ho rinunciato al concetto di sonno da tempo.
0: Sette
1: ciao,
0: mo
1: vado a ballà.
0: Sì.
1: Di Tenet ricordo solo una barca in mezzo al mare con sopra un uomo, una donna e forse una pistola. Forse mi sono sballata, non ricordo nient'altro. Ha fatto esplodere un Boeing, quindi capolavoro.
0: Sì, dai.
1: Sto svuotando la cantina dei miei genitori, sono sepolto sotto faldoni di vecchie.
0: No,
1: di bollette degli anni 90 e mi chiedo perché
0: cosa
1: conserviamo tutto questo, Infatti sì. Noi vedremo la finale con amici spagnoli, quindi non ci sarà libertà di scelta.
0: Ti permetti, Fabrizio.
1: Aspetto il treno che mi riporterà a casa dopo una settimana di trasferta d'inferno. Voglio solo la mia doccia. Vamos Argentina, vamos, sabe que yo te quiero, oja que ganar él es el primero. Vamos Argentina y vamos la Scolopendra, lo mejor del mundo.
0: È vero.
1: Scolopendra Argentina, passioni mondiali.
0: Mondiali.
1: Sto montando una tenda da campeggio in salotto, mio figlio ha deciso che stasera si dorme così e io sto perdendo la pazienza con i picchetti sul parquet.
0: Oh, che è successo? Ma che cos'è?
1: Come me gustaría que legaliza la marijuana para tomarme el vino e la cerveza e la cabeza. Oh!
0: Ma cos'era? Un sound
1: la donna
0: effects
1: che canta, mega capolavoro.
0: E che dici, Fabrizio? Non
1: si
0: l'hai
1: lavora,
0: visto?
1: Si aspettano le 8 e poi ci si va a rintanarsi in casa, a leccarsi le ferite.
0: Non l'ha visto?
1: Concerto punk, tutto condito da più birra che sangue nelle vene.
0: Dobbiamo vedere questo
1: torno
0: film.
1: Torno a casa sudando con merenda e torta di compleanno.
0: Giusto,
1: per
0: giusto
1: la festa di mia figlia Luz, e da spagnolo
0: no
1: potete immaginare come passerò la serata della finale.
0: Una parolaccia.
1: Incollato allo schermo.
0: Ha detto una parolaccia.
2: Torna fra un'ora.
0: Quanto è bravo, ma quanto è bravo, ma come si fa? Come si fa a non amarlo? Come si fa a non amarlo? Continuate a rivelarmi dove state andando, che cosa state facendo e dove, come vedrete la finale di questa sera. Vi ricordate quando cantavamo questa qui, eh? Vi ricordate? Vabbè dai, ci siamo andati vicinissimi. Ci siamo andati vicinissimi quest'anno. Eravamo lì, lì.

0: Seven Nation Army qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra solitaria. Dove state andando, cosa state facendo, come, dove vedrete la finale dei mondiali di questa sera. Abbiamo anche parlato di una serie di registi, a partire dal signor Nolan, che è al cinema in questi giorni con Odissea. Fra l'altro siete stati bravissimi, anche il marco numero 771, Hugh Jackman, non mi veniva il nome dell'attore, che tra l'altro ha preso parte al quel capolavoro di Prisoners del signor Villeneuve, di cui abbiamo parlato prima. Fra l'altro ci è arrivato il consiglio anche dalla signora Polpetti. Ricordatevi La donna che canta, lo vedrò anche io, anche Fabrizio Guerrieri, Hugh Jackman, subito, velocissimo, preparatissimo come sempre. A proposito di filmografia di signor Villeneuve, Sicario, capolavoro, dice Bagnez. Io non l'ho visto. Con personaggio ispirato a Mike Vining, soldato della Delta Force e protagonista di meme memorabili. Non ne so assolutamente nulla, non ne so nulla. Attenzione però, attenzione qui, vediamo un po'
1: poi, se finiamo in galera. Gatti della scolopendra, allora, come va? Tutto bene?
0: Attenzione.
1: Cosa sto facendo? Sto lavando il pavimento, perché dopo viene il nemico che ci mangiamo
0: Zanni.
1: Qualcosa assieme. Sì, ho fatto le polpette.
0: Che ci hai messo?
1: Al sugo. Buone.
0: Sì, vabbè,
1: e poi ci guardiamo la finale.
0: Sì, il sugo, il sugo.
1: Sperando, sì. Sperando.
0: Sì. Sperando cosa?
1: Io non tifo quello stronzo di Messi, quindi... Sperando.
0: Non è sparico a tutti, eh?
1: Comunque siete due drogati.
0: Non ho capito.
1: Lo sapete, vero?
0: Non ho capito.
1: Drogati.
0: Evidentemente ce l'aveva con delle persone lì vicino a lui. Può succedere. È bellissimo. Questo io ho adorato il commento di Trump sui mondiali. Ho visto quel passaggio fatto da Messi. Non ne so quanto le persone presenti in questa sala. Ma che dici, presidente? Ma figurati. Ma di sport me ne intendo. E qualcosa di calcio la so. Guardavo Messi. Era marcato bene, giusto? Marcato molto bene. Poi all'improvviso si è spostato sulla destra. Capite di che cosa sto parlando? No. Non so se qualcun altro se ne sia accorto. Ma io l'ho notato, hai capito? Lui è incredibile. Nessuno ne ha parlato. Io l'ho visto e ho pensato, è ancora marcato bene da un grande giocatore. Poi si è spostato verso destra e l'altro giocatore è rimasto semplicemente fermo lì. Messi ha avuto tutto il tempo necessario. Ha calciato, la palla è passata vicinissima alla perfezione. E lì la partita è finita. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Dio santo, Dio santo. Fra l'altro, signore Fabrizio, il signore Guerrieri Fabrizio, ricordava Palogan, non ci fosse stato se non ci fosse stato lo Ius Soli che Trump voleva togliere, non sarebbe stato cittadino degli Stati Uniti. E andiamo, ragazzi, e andiamo avanti così nella follia e nella idiozia più totale. Dunque, dove siamo, perché qui succede questa cosa qui, Fabrizio, eh? Perché maledizione.

0: Mary on a Cross, loro sono i Ghost qui su Radio Rock. Dove c'è la scolopendra? Dove state andando? Cosa state facendo? Me lo state raccontando? Attenzione, attenzione alla voce. Attenzione alla voce.
1: Un fine settimana libero da impegni, libero da qualunque cosa, libero da cose, di famiglia, di cose, di cazzi e mazzi. Sto pure a casa da sola perché mio marito è partito e che sì. Cosa mi è venuto in mente da fare?
0: Che è successo?
1: Adesso
0: che è successo?
1: Sto andando a giocare ad un torneo di padel. Ma perché?
0: No,
1: ma questo caldo. Ma chi mi ha fatto? Ma poi così, a domenica sera.
0: Me lo chiedo anch'io.
1: È proprio una tristezza. Io non lo so perché l'ho fatto. Mi autotorturo.
0: Non lo so, ma sai che succede? Succede a tanti di noi. Io, per esempio, non ho assolutamente detto no alla partecipazione della partita di calciotto di martedì sera e... uscirò vivo, ne usciremo tutti vivi, non lo sappiamo, non sappiamo questo, ne sappiamo perché portiamo avanti queste perché prendiamo queste decisioni, Denise, però succede anche questo qui. Tra l'altro, a proposito di partita di calciotto, ieri sera finale terzo e quarto posto dei mondiali, Fabrizio, insomma, un po' finale così dei calciotto, diciamo 6-4, ma che cos'è? La scapoli ammogliati di questi mondiali. 6-4 finiscono le partite, appunto, di calciotto che faccio io al martedì sera. Che hanno fatto ieri? Hanno deciso loro a un certo punto quando terminare la partita, poi hanno pagato il campo. Più o meno andata così. Attenzione, pensavo fosse un'amichevole, dice giustamente Fabrizio, è vero. È vero, l'atmosfera era quella. Ma il Matador de los Fabulosos Cadillac, se lo puoi passare, porponemos pila. cara Francesca, ma io potrei mai dire di no?

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Rock Spot.

0: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
1: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
0: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
1: A volte serve solo un sì.
0: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
1: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
0: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
2: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia.
5: E c'è anche la partita di rugby.
6: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
4: Ma è quella in cui corre anche papà?
6: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
7: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
8: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.
9: Ci credi?
10: Stai ascoltando
8: i racconti della Scolopendra on Radio
9: Rock. Ultima mezz'ora di Scolopendra di questa domenica 19 di luglio. Dove state andando? Cosa state facendo? Come? Con chi? In che situazione vedrete la finale dei mondiali di questa sera? Stiamo parlando di tante altre cose. 3899 106 e 600 per partecipare. Andiamo avanti.
11: Radio

0: Loro sono i Rolling Stones e questa era Jealous Lover, novità che naturalmente siete obbligati ad andare a votare sul sito radiorock.it. 17:42 minuti. Scolopendra volge al termine, piano piano, poi lasceremo cuffie e microfono ad Ema Lollo con la sua Wasabi. Nel frattempo continuiamo a leggere i vostri messaggi, dove state andando, cosa state facendo, ma insomma ci siamo portati, abbiamo spaziato anche su tanti altri argomenti. Vediamo un po', Max ci invia una posizione. Max si trova a Venezia e scrive: sono un locale. Beh, ragazzi, allora Fabrizio, se Max vuole essere un locale, tu non devi giudicare, capito? Meraviglioso Max invia anche un video dove c'è un gatto strepitoso e ci stanno ascoltando da lì, da quel di Venezia. Abbiamo parlato ieri, fra l'altro, di Venezia. Andiamo a sentire qua.
1: Sto tornando da Follonica per tornare a Torino.
0: Sì, vedi, benissimo.
1: E ancora mi mancano più o meno 3 ore di macchina.
0: Sì.
1: Sto ascoltando, ma onestamente di tutto questo mondiale, non essendoci stati noi, non me ne frega proprio né merito? Niente.
0: Bravo.
1: Spero soltanto che vinca la Spagna, soltanto perché sono europeo.
0: Ma sì, ragazzi.
1: Spero che vinca una nazione europea e che gliela metta in barba un pochettino a questi 4 dittatori da strapazzo. Ciao a tutti.
0: Molti di noi la vedono in questo modo qui. Dai, sentiamo questa voce che è sempre bella.
2: Beh, vicinissimi, no? Siamo arrivati terzi,
0: allora, a cosa fa riferimento il signore Marco numero 71? Al fatto che prima abbiamo messo i signori White Stripes e abbiamo detto questa qui, insomma, la canzone White Stripes la cantavamo nel 2006, però anche quest'anno ci siamo andati vicinissimi.
2: Beh,
0: no?
2: Vicinissimi, no? Siamo arrivati terzi, quarti in campionato, una cosa del genere, no? Vicinissimi, no? No, perché questa canzone è stata usata in primis da una squadra che in Coppa UEFA,
0: attenzione,
2: se
0: la
2: non
0: storia.
2: Sbaglio, belga,
0: la storia
2: ci segnò e partì questo coro, questa musica dei White Stripes,
0: sì,
2: la spottò.
0: Sì.
2: Il problema è che dopo la Roma ne ha fatti 1, 2, 3, 4, una cosa del genere, ogni gol i tifosi della Roma cantavano questo coro, che poi i tifosi della Roma in quell'anno poi hanno portato ai mondiali.
0: Ah, quindi sono... non lo sapevo.
2: E quindi no, ci siamo andati vicini col cazzo,
0: ecco. Juventus. Come la Juventus, io adoro questa cosa, il Marco numero 71, quando può una stoccatina, Guerrieri Fabrizio la lancia, è così questa famiglia, alla fine ci vogliamo tutti quanti bene. Signori Rem su Radio Rock, Losing My Religion.

My Religion qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra che si avvicina alla sua fine. Allora, vediamo un po', leggiamo i vostri ultimi messaggi. Ah, perbacco, vediamo un po' qua come funziona questa cosa. Ok, molto bene. Dunque, salutiamo fra gli altri Alessandro Rock, che io ho conosciuto, che non ha passato una buona giornata, quindi abbraccio doppio. Scusa, ma i mondiali di cosa? Chiede Eugenio, molto bene. Poi, dove state andando, cosa state facendo? Vediamo qui. Un treno verso la montagna o solo uno zaino leggero? Quindi solo Dio sa quante cose avrò dimenticato. Ma è così, Paolo, funziona così. Ma è anche il bello del viaggio, no? Questa scoperta. Valerio, la vedrò con mio padre. Forza Argentina, lo vedi? Intanto Adri ci sorride. Ed è sempre bello quando Adri ci sorride. Allora andiamo verso la fine noi, ragazzi, fra poco ci ascoltiamo il Recappone, poi arriva Emma Lollo. Tame Impala intanto, via.

0: Di Scolopendra, si vede Impala che fra l'altro mi hanno ricordato che avevo deciso di passare un pezzo di Pippo Solo oggi e poi naturalmente mi sono dimenticato. Siamo in attesa del Re Cappone, caro Ema, che non c'è ancora nessun Re Cappone. Eccolo qua, lo vedi che quando lo evochi arriva. Attenzione però, perché se ci stanno ancora sotto i temi Impala poi diventa complicato. Andiamo a sentire.
1: Ecco la paura.
2: Tu che essere Cappone, end of episode.
0: Sì.
2: Finisce la trasmissione, il caffettaccio c'è stato,
0: ma
2: e
0: no,
2: Re Cappone, io me ne ero pure mezzo accorto, mi ho detto vabbè sarà un bicchiere, cosa state andando, dove state facendo, plus per chi farete il tifo stasera tra Argentina e Spagna, sto lavando il pavimento che viene il mio amico, faccio le polpette al sugo, buone, e poi ci guardiamo la finale in un tifo quello stronzo di Messi, sperando, comunque siete due drogati, lo
0: ma
2: sapete
0: chi?
2: Vero, drogati,
0: ma chi è stato detto?
2: Ci sta solo, io.
0: No.
2: Fine settimana
0: tu, Fabrizio,
2: libero,
0: tu.
2: Senza cazzi e mazzi, marito è partito che mi è venuto da fa un torneo di padel, io non lo so perché l'ho fatto, mi torturo da solo, mi autotorturo. Ma il matador de los favolosos Cadillac ce lo puoi passare, por ponesmos fila, veloce stronzo.
0: Così la chiesto
2: solo
0: uguale.
2: Un locale a Venezia con un gatto.
0: Bellissimo.
2: Sto tornando a Follonica per tornare a Torino, 3 ore di macchina, mi sto ascoltando, ma onestamente di questo mondiale, non essendoci noi, non me ne frega, speriamo vinca un'europea contro questi dittatori da strapazzo.
0: Ragazzi.
2: Beh, vicinissimi, no.
0: In
2: siamo
0: effetti.
2: Arrivati ai terzi quarti in campionato, usata del tifo belga ci segnò e partì questa sfottò, ma dopo 3-4 i tifosi della Roma cantarono che poi hanno portato ai mondiali, quindi ci siamo andati vicini col cazzo. Tu che sei Cappone, sicuro che nella stagione prossima la squadra della capitale si farà onore in Champions, non come il Bologna 2 anni fa o il Napoli quest'anno passato.
0: Ho
2: passato una buona giornata.
0: È così. Baci,
2: scusa,
0: baci.
2: Ma i mondiali di cosa? Un treno verso la montagna o solo uno zaino leggero? Quindi Dio solo sa quante cose ho dimenticato. La vedrò con mio padre. Forza Argentina. Tu che storia Cappone torna forse sabato, ma prima hashtag NFGS. Oggi al primo posto nei gusti di quelli che sto camminando senza meta per i corridoi di un centro commerciale. Non devo comprare niente, ma qui c'è l'aria condizionata e nei gusti di quanti. Vamos España. E adesso Ema, Olivio, Beniamino, Lollo.
0: Go!
2: Che con la scusa che stasera c'è la finale si è dato malato e è andato a giocare a pallone. Solo che ha trovato un campo che per percorrerlo tutto ci vogliono tre puntate, che si vede pure la curvatura terrestre. Si è scontrato con giocatori tipo uno che c'ha il tiro del falco che
0: non
2: tira indietro tutta la gamba e poi sfonda la porta, e due gemelli che tirano insieme, la chiamano la catapulta infernale.
0: La catapulta
2: a questo punto, rendendosi conto di aver fumato sostanze illegali passivamente, ha preferito per una volta tornare di corsa in radio a fare il suo dovere, cioè confezionare del buon wasabi.
0: Vedi
2: Radio Rock,
0: è vero.
2: Tutto un altro. Olli si allena tirando i rigori, Benji si allena parando i rigori, ma che cazzo allenamento è così, vabbè. It's the end of tu questo Cappone, io me siento bien.
0: È una domanda giusta come spesso accade. Splendido guerriero Fabrizio, uno vorrebbe attaccarlo ma poi non c'è niente da fare, lui è bello, è bellissimo. Signori, siamo arrivati alla fine di questo appuntamento, io non so come ringraziarvi, siete commoventi. Lascio cuffia e microfono ad Ema, Lollo, e ragazzi, lo sapete, no? Lo sapete, non fate gli stronzi.

Avete ascoltato i racconti della Scolopendra on Radio Rock. Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
1: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
0: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
2: Il gelato di Conforti, come il pane fresco. Tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane.
3: Sei su Radio Rock.
4: Get ready!
3: Tutta un'altra storia.

0: www.radiorock.it.
1: Ora su Radio Rock.
2: WhatsApp.
1: On Radio Rock.
3: E cari Radio Rockers, buona domenica 19 luglio. Io sono Lollo, questa è Wasabi e noi ce ne stiamo insieme fino alle 21. Un saluto gigantesco a Matteo, mezza scolopendra, e ovviamente anche a Fabrizio per i suoi recapponi. Quest'oggi era Holly e Benji, meraviglioso tra l'altro, davvero. Ma che tipo di allenamento è? Tirare i rigori, parare i rigori, ho capito, tutto il resto quando lo vogliamo fare. 3899-106-600 il numero della Radio del Rock e il sito è radiorock.it. Tra poco vi dico anche come poterla guardare Radio Rock. Intanto è Back in Time al 1971 grazie a The Doors dall'album LA Woman, e questa è Love Her Melody.
1: Radio Rock, Back in Time

E tornano anche le dilemma all'interno delle 15 novità in alta rotazione, queste di Radio Rock, che noi vi proponiamo e che voi scegliete. Dilemma che lo scorso 10 luglio insomma hanno tirato fuori questo brano, questo Empty Days, dall'album Keep Me Out, l'album di esordio delle dilemma, peraltro prodotto da Steve Lyon. E tra le 15, se vi piace, andate su radiorock.it, le votate, li votate, perché poi c'è anche un ragazzo insomma, all'interno, quindi lo votate, dilemma, e insomma scegliete Empty Days. Regalino per voi, Schism, loro sono i Tool.

È regalo per molti di voi questa Schism dei Tool. Una, vabbè, una la so, la conosco di sicuro, la conosco personalmente perché è proprio che lavora qui con noi, che è Paolonia. Quindi chissà quanti altri di voi ho reso contenti oggi. Saluto Luigi che arriva al 3899106600, mi manda l'immagine di una crepe, ovviamente umanizzata, con occhi, naso, bocca, tutto quanto, un ventilatore, un volto molto contrito dal caldo davanti a un ventilatore e ovviamente si crepe dal caldo. Eccola là.

Loro si chiamano 100 Reasons e sono una bella scoperta di Radio Rock con questa New Glasses, che se non erro per un bel po' di tempo è stata anche novità in alta rotazione. Vedi che non le dimentichiamo, vedi che non le lasciamo fuori, che non le facciamo morire, che ogni tanto ve le riproponiamo. E dai, 3899 106 600 mi scrive Fabio e mi dice: ciao Lollo, ciao a te Fabio, ma secondo te quale brano dei Tool è più, oddio, è più difficile da fare con il basso? E visto che ci siamo, che ne diresti di una bella Tommy the Cat di Primus, che quanto a difficoltà non è seconda a nessuno? Allora, io ti dico, non ti saprei rispondere su questo fatto, perché non è tanto probabilmente la difficoltà delle note, quanto è proprio il mood che viene utilizzato all'interno dei brani dei Tool, e poi anche, oddio, l'effettistica. Ma poi ci sono, è molto soggettivo, nel senso, io mi è capitato di parlare con colleghi bassisti e sentirmi dire, ad esempio, ecco, questo brano che per te è facilissimo, io non riuscirò mai, perché non è proprio nella mia memoria muscolare, come dire, non riesco a farlo entrare. Per cui chiedermi quale sia il più difficile, il più facile dei Tool, ma in generale quale possa essere un brano difficile o facile da suonare con il basso, è molto molto complicato. Però insomma, di sicuro tra quelli che non sono proprio uno scherzo c'è Tommy the Cat dei Primus, assolutamente, che tra l'altro ci avvicina molto molto molto ad andare in prima pausa di giornata.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in Via Tiburtina 1097, Via Prenestina 911, Via Tuscolana 1233, Via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Il gelato di Conforti, come il pane fresco, tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane.
3: Luglio nel Chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio, al Chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 Roma. Jazz, folk, sonorità del Mediterraneo, nuova canzone italiana e grande tradizione lirica sotto le stelle. Con Giulia May, Newt, Javier Girotto con Aire Stango, Gabriele Bonasorte con Amid Drake e molti altri. Ingresso gratuito. Per info www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026. Musica, cultura e spettacolo sotto le stelle di Roma. Media Partner Radio Rock.
4: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
5: Tipo?
4: Tipo trovare l'auto giusta.
5: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
4: Perché?
5: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
4: Fermo,
5: elettriche.
4: Fermo, che sto iniziando a sudare.
5: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.

0: bank.com.
1: You are listening to Wasabi on Radio Rock.
2: Le 18.35, Wasabi si lascia alle spalle la sua prima pausa di giornata in questa domenica 19 di luglio ed è subito back in time, anno 1999, loro sono gli Smash Mouth, l'album è Astro Lounge e questa è Can't Get Enough of You, baby!
1: Radio Rock, back in time!

L'alta rotazione di Radio Rock, super rappresentata benissimo dai Social Distortion e la loro Tonight, prima settimana per questa band storica attiva dal 1978, che ogni tanto si affaccia qui tra le 15 che vi proponiamo e che ovviamente è lì in attesa del vostro voto sul sito web di Radio Rock, radiorock.it, nella sezione delle novità in alta rotazione. Giornata di Fabio, perché un altro Fabio mi scrive e mi dice: ciao Lollo, sono Fabio, ti ascolto mentre faccio, ciao a te intanto Fabio, ti ascolto mentre faccio ginnastica con il ventilatore sparato addosso. Sei proprio sicuro che faccia benissimo sta cosa? Però vabbè, giustamente, insomma, fa molto caldo, però fai ginnastica, dovrai poter sudare. Comunque vabbè, ti va di mettere qualcosa di Blue Vertigo, che ieri hanno fatto un concertone? Decidi tu cosa. Allora, non sarà perfetta per la tua ginnastica perché i BPM sono bassini, però a me quando parlate di Blue Vertigo, questa mi fece innamorare di loro e mi disse: ok, compro il disco. Eccola qua, Cieli Neri.

Blue Vertigo, Cieli Neri, questo fu il brano che mi fece innamorare definitivamente di loro. Tra l'altro, video splendido per questo brano, fatto con delle marionettine in ricordo del teatro Kabuki, poi mosse sapientemente da chi lo sa fare. Dice Gianluca, scrive: confermo che ieri i Blue Vertigo hanno fatto un concertone e su Cieli Neri, Lacrimuccia, andateli a vedere se vi capita, consigliatissimo. Ottimo, è vero, verissimo Gianluca. Mentre Fabio mi dice: ottima scelta, uff, meno male, va, perché mi ha dato carta bianca per poter scegliere io il brano, però insomma potevo magari prenderne una sbagliatissima, invece ho fatto bene a scegliere quella. Saluto anche Alessio, che mi manda una splendida foto di lui e delle sue figliole. Dice: salutoni dalla macchina, destinazione casa, finalmente assieme dopo 3 settimane. Presumibilmente, credo, insomma, siano le tue figlie. Vabbè, insomma, credo proprio di sì. E quindi un bacio grande a voi che ci ascoltate dalla macchina. Mentre mi vado a riprendere il messaggio, ve l'avevo detto prima, mi volevo riprendere un attimo il messaggio del Fabio di prima, che diceva quale fosse secondo me un brano difficile da suonare per i Tool. Poi abbiamo generalizzato al basso per i Tool, ho generalizzato il discorso, ho detto ci sono delle linee di basso che sembrano complicate per qualcuno, meno complicate per altri e viceversa. Ad esempio, mi è venuto in mente, per questo così c'ho anche un po' lo spunto per tornarmene indietro nel tempo con una band che amo la follia, è che ci sono delle linee in teoria facilissime, perché le note sono quelle dell'accordo, no? La triade dell'accordo, primo, terzo, quinto grado, però suonate in questo modo è, insomma, diventa complicato stargli dietro, capito? Level 42, Lessons in Love.

e mettici una pezza, primo, terzo, quinto grado, però suonatelo con questo pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Le note sono facili. E il problema è il polso. D'altronde Mark King, prima di suonare il basso nel Level 42, suonava la batteria. Poi si ruppe il polso, dovette stare fermo per un po'. Dice: ma io non ci so stare fermo, fammi provare il basso. E in modalità è successo che è diventato uno tra i migliori bassisti, anzi forse, boh, non lo so se tra i primi tre, va, migliori bassisti del mondo nel fare lo slap, e quantomeno cantandoci sopra, tra l'altro. Per cui, insomma, una linea di basso è difficile per qualcuno, sì, per qualcun altro no. Quella facile invece lo è, difficile per qualcuno sì e per qualcun altro no. Five Finger Death Punch su Radio Rock, My Nemesis.

0: Punch, My Nemesis. Mi scrive Fabio, il polso e anche il pollice d'acciaio. Eh sì, soprattutto il polso. Poi il pollice, lui era solito, o è solito, perché comunque Mark King suona ancora, a coprirselo con del nastro isolante proprio per evitare di farsi male alla nocchetta della prima falange del pollicione che ha, che insomma, che suona praticamente da solo. My Nemesis era il brano di prima. Eccola un'altra My Nemesis. Mauro, bentornato.
1: Ciao caro Lollo. Ciao. Sono tornato.
0: Questa è un po' che
1: non mi faccio sentire, lo so. Sono Mauro. Mauro.
0: Ho capito.
1: Quello
0: Mauro.
1: Degli sciogli lingua, quello delle freddure,
0: sì,
1: che nessuno,
0: Remo Remoti,
1: può arrivare, che nessuno può arrivare. Si sa che noi artisti siamo fatti così,
0: lo
1: spariamo all'improvviso e poi riappariamo.
0: Certo.
1: Ce n'ho una sola, ma è bella pesante.
0: Vai.
1: Attenzione, paese siciliano dove non esiste ansia.
0: Oddio.
1: Ad occhio, Taormina.
0: No.
1: Adesso rivendetevela, fate come vi pare.
0: Però
1: io morirò povero,
0: Mauro.
1: E tutta la mia arte non sarà servita a nulla. Un bacio da Mauro. Ciao caro.
0: Ma guarda che in teoria, in generale, l'arte non è che serve a nulla se non a chi la fa per sentirsi meglio. Però, insomma, ma non è vero, poi queste sono le frasi che si dicono così a occhio. E poi aggiungeva, scrivendo, Level 42, se non ricordo male, erano nel jukebox dell'estate 85 insieme a Cosa succede in città, Donne di zucchero e Dead or Alive, quelli di You Spin Me Right Round. Esattamente, erano gli anni 80. Ce ne andiamo in pausa, facili, abbassiamo i BPM, tutto più tranquillo. Skunk Anansie, Hedonism.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Rock.

0: Live Nation presenta Two Door Cinema Club in concerto. Martedì 21 luglio, Gardone Riviera, Anfiteatro del Vittoriale. Mercoledì 22 luglio, Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La band nordirlandese arriva in Italia per celebrare i 15 anni di Tourist History, l'album che li ha consacrati sulla scena indie internazionale. Biglietti disponibili su Ticket One e Ticketmaster. Martedì 21 e mercoledì 22 luglio, Two Door Cinema Club live in Italia, a Gardone Riviera e a Roma. Media partner Radio Rock.
1: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
2: Oh, papà, sarà la prima parola.
3: La laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
4: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
5: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
6: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
7: .it. Stai ascoltando. Wasabi.
8: Wasabi. On Radio Rock. Alle 19.04 comincia la seconda ora di Wasabi in questa domenica 19 di luglio. L'anno per il Back in Time torna ad essere il 1999 questa volta. Chi ci accompagna indietro nel tempo sono i Blondie dall'album No Exit e questa è Maria. Radio.

E per le 15 novità dell'alta rotazione di Radio Rock ci sono i Girliers, Party Lines. Due settimane per loro, farci compagnia, ma ovviamente siete voi a scegliere ancora la durata della loro permanenza in alta rotazione. Sta tutto nelle vostre mani. Prima di ricordarvi un appuntamento molto bello e molto importante, faccio un saluto a Fabrizio, che scrive un messaggio semplice, ma di una bellezza mostruosa. Che bello stare in macchina con voi adesso, punto, mettici una pezza e vedi un po'. Radio Rock Promotion. E allora lasciatemi ricordare Luglio nel Chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere, dal 17 al 31 al Chiostro del Buon Pastore in via di Bravetta 383, ovvero 383 in quel di Roma. Dal 17 al 26 spazio al Bravetta Music Fest e alle sue sonorità jazz, folk e mediterranee, con ospiti come Gabriele Buonasorte, Miz, Hamid Drake, Room, Avie Girotto e Aire Stango, Moreno Viglione e Isterre. Il 21 e il 22 Chiostro d'autore tra cantautorato e nuove voci italiane con Giulia May, Newt, Alessandro Ragazzo e Cristiana Verardo. Dal 28 al 31 infine Passione lirica con orchestra, grande repertorio d'opera e concerti narrati dedicati alla tradizione del teatro musicale e alle sue eroine. Per info www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026 è un progetto finanziato dal 12° municipio che vede la media partner di Radio Rock, per cui mettere in agenda e segnare.

Cory, Cory Taylor, che Samantha's gone, Samantha se n'è andata. E allora, i vostri messaggi 3899 106 e 600. Salutiamo Enrique dal Mexico. Buonasera e felice domenica, amici. Un abbraccio grande per tutti, con affetto. Un piacere ascoltare la buona musica. Un saluto dal Messico. Grande fine settimana. Ma grande te, caro mio, grande te. E un bacio gigantesco al Messico. Soul to Squeeze, Red Hot Chili Peppers.

0: Soul to Squeeze, Red Hot Chili Peppers, scrive Anto, ma che meraviglia ascoltare questa canzone mentre sono sotto la doccia, grazie di cuore Emanuele, più tutta una serie di GIF o GIF come vi piace di più, con i cuori, con il fuoco tipo on fire, ma scherzi, ci mancherebbe Anto, è un piacere assolutamente. Poi Mauro che dice, sai che questa è la canzone di Red Hot Chili Peppers che amo di più, ricordo ancora quando uscì e la passavano su MTV ogni giorno, mi piaceva molto il video in bianco e nero, Flick che a 20 anni era già un bassista della Madonna, fatto e finito. Porca miseria, quello è il problema. Incredibile, suona oggi come suonava a 20 anni, ma è forse anche meglio, ti dirò Mauro, gioco forza, probabilmente anche meglio. Che groove che tiravano fuori, parallelamente alla scena sleaze di Los Angeles, c'erano loro con musica mista, esatto, aggiungi tu il crossover, il famoso termine crossover che si usava tanto quando uscirono loro, in contrapposizione al thrash metal americano e i vari gruppi della Sunset Strip, unici e davvero coraggiosi, assolutamente sì. Red Hot Chili Peppers probabilmente sì, tra le band che hanno sono tra quelle band che hanno svoltato. Adesso giriamo pagina e scriviamo un altro capitolo di musica rock. E poi il nostro amico Spider-Man che torna sul discorso bassisti.
1: Ciao Lollo.
0: Ciao a te.
1: Giusto un attimo per tornare sul discorso bassisti.
0: Vai.
1: Però possiamo dire che il giro di basso più facile da fare è quello di Zombie dei Cranberries, perché era l'unico che sapevo fare io,
0: ah,
1: che
0: ecco,
1: sono stato,
0: ho capito,
1: il peggior bassista della storia dell'umanità.
0: Ma ne sei certo? Guarda che ci sono.
1: Ciao Lollo.
0: Ciao. Guarda che ci sono anche io. Però c'è da dire una cosa, per spezzare una lancia a favore del povero Mike Hogan, bassista appunto di The Cranberries, che però è vero che sono tutte note pom pom pom, tutti ottavi, e però staci sopra sul tempo, quei 3 minuti, 4 minuti, a spaccare il tempo in due con quegli ottavi, non è mica facile. Theory of a Deadman, Ambulance.

Ambulance, loro sono Theory of a Dead Man. Una ultima aggiunta al discorso che stavamo facendo prima, dice: come unici davvero coraggiosi, Red Hot Chili Peppers, come Police e Clash. Non mi schiedo tutto inventando un genere, come ha fatto Tarantino, e come non essere d'accordo. Enrique chiede Fleetwood Mac, Go Your Own Way. L'abbiamo messa ieri, Enrique, l'abbiamo messa ieri. Andiamo in pausa, quella del giro di bue, insieme a Fight Fire with Fire, e loro ovviamente sono i Metallica.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: mi fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
6: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
5: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
6: A volte serve solo un sì.
5: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
6: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
5: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
7: Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
8: Radio Rock,
7: tutta un'altra storia.

0: www.radioticino.it.
1: Stai ascoltando on Radio Rock.
2: E Wasabi a Radio Rock alle 19.33 di domenica 19 luglio arriva al suo giro di bue. Come sempre, il rientro dalla pausa si va indietro nel tempo. L'anno questa volta è il 1969. Creedence Clearwater Revival dall'album Green River. Questa è Bad Moon Rising.
1: Radio Rock, back in time.

E torna una delle 15 novità in alta rotazione qui a Radio Rock. Questa volta sono Alabama Shakes e la loro Ain't Another Life. Prima settimana per questa band storica, insomma, capitana da Brittany Howard. Il prossimo, tenetevi, segnatevi questa cosa, perché il prossimo 28 agosto ci sarà l'uscita del loro nuovo disco. Quindi se siete tra i fan di Alabama Shakes, andate intanto su RadioRock.it nella sezione delle novità in alta rotazione, votatevi Another Life e poi, insomma, tenete, mettete una X sul 28 agosto perché sarà la data di uscita del loro nuovo lavoro. Mi mandano sticker Enrique. Enrique, l'abbiamo passata ieri Fleetwood Mac. Quante volte che vogliamo far diventare la sigla di Wasabi? Poi Mauro, relativamente al brano dei Metallica, dice, beh, insomma, la pronuncia, se proprio lo volevi pronunciare bene bene bene, sarebbe stato Fat Fire With Fire. Hai ragione, hai ragione. Purtroppo, insomma, io sto ancora facendo con l'applicazione, sto studiando l'inglese, per cui, insomma, non è facile per me. Devi avere, porta pazienza, porta pazienza. Saluto anche Isabella che mi dice: voi state parlando di musica, di assoli, ma il mondo qui va avanti nonostante mille dubbi. Voi lo sapevate che i parasoli della macchina vanno messi con la parte argentata visibile esternamente, che il disegno va messo dalla parte interna della macchina? Oggi ho fatto questa scoperta inaspettata ed eccezionale. Chi se ne frega non saper fare l'assolo di una canzone? Qui sono messe in gioco certezze della vita. Ma quindi tu mi stai dicendo che il parasole va aperto? Ecco perché a me non mi funziona, non mi ripara dal nulla. E vabbè. Rob Zombie su Radio Rock. Well, everybody's fucking in a UFO.

0: E ci siamo ritagliati uno spazzettino anche per Rob Zombie, la sua Everybody's Fucking in a UFO. UFO. Saluto. Ah, vedi? Vedi che arriva subito Carolyn, che mi dice: ciao, vuoi fare inglese con me? Alessandro Tirocchi sa come lavoro, Carolyn. Allora, ti dico una cosa. Diciamo che se mi scrivi così vuol dire faccio schifo. In realtà poi scherzavo, non lo sto studiando con l'applicazione. Però mi segno il tuo numero perché in realtà mi può servire una cosa. Per cui sì, assolutamente, ora mi copio il tuo numero. Potrei assolutamente aver bisogno del tuo aiuto. Saluti anche a Roberto che mi dice questo.
1: Perché non ricordare allora la battaglia di Basso di Scott Pilgrim?
0: E allora, io mi sono dovuto andare a documentare perché sono ignorantissimo. La celebre battaglia dei Bassi di Scott Pilgrim contro The World è il memorabile scontro musicale in cui Scott affronta il malvagio ex Todd Ingram a colpi di assoli di basso ed è ispirata alle sfide di Guitar Hero. Io mi sono documentato, tuttavia quello che ho detto, che ho reso noto per chi come me non sapeva nulla, per me comunque rimane, continua a rimanere un mistero. Non so, Scott Pilgrim credo fosse una serie ispirata a qualche cosa e mi sa che uno dei miei figli la vede o la guarda o l'ha guardata, però sto come prima, diciamo, più o meno come prima. Deftones, Genesis.

Deftones con Genesis, c'ho una paura marcia, sapendo che c'è all'ascolto Caroline. Adesso non so come pronunciare perché ho paura di fare figuracce, quindi è complicatissima, è diventata una trasmissione complicatissima quella di questa sera, però se la devo portare a casa in qualche modo. Biffy Clyro, spero sia Clyro per tutti, a little love.

Biffy Clyro, a little love. E sì, con un po' d'amore riusciamo a portarcela a casa oggi la puntata. Insomma, mamma mia che paura che ho di pronunciare male le cose. Da adesso in poi, Faith No More, Separation Anxiety.

E mandando un saluto a Claudia che al 3899 106 e 600 dice grazie a Radio Rock per la compagnia. Le mandiamo un bacio da qui e la loro e Separation Anxiety di Faith No More, insomma noi che ci ha portato molto vicini alla pausa. Io mi vado a ripescare un ottimo Billy Idol dannata e la sua Eyes Without a Face per chiudere in bellezza questa seconda ora di Wasabi.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
0: Fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Il gelato di Conforti, come il pane fresco. Tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane.
4: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
5: Get into the best.
4: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
6: Auto.it.
7: You are listening to
8: Wasabi
7: on Radio Rock.
9: E alle 20.04 comincia l'ultima ora per questa sera di Wasabi. Però voi sapete di poter stare tranquilli dalle 21 alla mezzanotte. Vi farà compagnia Simone Maurovic e il suo citofonare Maurovic. Penultimo back in time per noi per questa sera. L'anno è il 1976. Ci sono gli Eagles dall'album Hotel California e questa è Life in a Fast Lane.
7: Radio Rock, back in time.

0: Super rientro tra le 15 novità nell'alta rotazione qui a Radio Rock per il Mastodon, questa volta accompagnati dall'ottimo Josh Homme e questa Snakes for Dinner. Vi piace? Beh, insomma, direi che picchia e non poco, eh. E quindi radiorock.it, sezione novità in alta rotazione, andatela a votare, che sarà un piacere per tutti quanti avercela, che ci fa compagnia per più di una settimana. Marco, sentiamo Marco.
1: Billy Idol. Non puoi non amare quest'uomo.
0: Eh beh,
1: un uomo meraviglioso che purtroppo quel cazzo di incidente di moto.
0: E come no, che poi lui ha anche raccontato in una canzone.
1: Jim Morrison, nel film di Oliver Stone dei Doors.
0: Poi ha fatto il
1: poi
0: manager.
1: Il posto è stato da Van Kilmer, che ha fatto un'interpretazione meravigliosa. Però c'è anche Billy Idol.
0: E fa il manager
1: di stavo figo. Quanto mi piace quell'uomo. Lo amo. Lo amo anche se fa musica di merda.
0: Benissimo. Benissimo, 3899 106 600. Scrive anche Claudia, che dice: visto che oggi in aeroporto, in ritorno dalla Francia, ho incrociato il grande Gaetano Curreri, tastierista e voce ovviamente degli Stadio. Dice: ti volevo chiedere un brano a tua scelta degli Stadio. Capisco però che non siano tantissimo da Radio Rock, però se ci pensi, Claudia, all'inizio della mia, insomma, del mio arrivo qui a Radio Rock, facendo trasmissione insieme all'ottimo Gabriele Ziantoni, che saluto, vi mando un abbraccio gigantesco, noi intervistammo proprio Fabio Liberatori, primo tastierista, ovviamente insieme a Gaetano Curreri, che è anche la voce degli Stadio, insomma, primo tastierista degli Stadio. Per cui c'è da dire che gli Stadio potrebbero non essere da Radio Rock, ma tocca vedere che brano scegli. Chi te l'ha detto? Gli Stadio.

Chi te l'ha detto degli Stadio? Tra l'altro questa l'ho scelta dal primo EP che si intitolava proprio Stadio, del 1982, credo fosse... sono sicuro che fosse il primo lavoro per questa band, peraltro all'interno del quale ci sono brani che poi sono andati a finire all'interno della colonna sonora di Borotalco, il film di Carlo Verdone, come ad esempio Un fiore per Hal, che è un brano assolutamente progressive, perché c'è stato un periodo, ci raccontò all'epoca, appunto quando facevo la trasmissione insieme a Gabriele Ziantoni, ci raccontò Fabio Liberatori che proprio il suo background era assolutamente progressive. Lui era ispiratissimo dai Genesis, e quindi c'era questa composizione, questa suite all'interno di questo EP che si chiama Un fiore per Hal, e che in teoria nel film Borotalco sarebbe il brano che Leonora Giorgi vuole proporre a Lucio Dalla, e che poi insomma chi ha visto il film sa di cosa sto parlando. Gli Chevelle su Radio Rock.

Face to the Floor, gli Chevelle. Tra poco ce ne andiamo in pausa, però un paio di branini riesco a inserirli, a cacciarli dentro. Uno di questi è Do Your Worst per Rival Sons.

Rival Sons, Do Your Worst. 3899 106 600. Saluti anche a Giulio, anche lui si appalesa. Ce ne andiamo in pausa e chiudiamo la mezz'ora, la prima mezz'ora di quest'ultima ora con Matt Vain, Scream With Me. Noi ci si risente dopo.

0: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
6: Oh, papà! Sarà la prima parola.
7: La laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
8: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
9: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
10: La migliore musica rock tutto il giorno.
11: Just like that!
12: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: wasabi.com.
1: Stai ascoltando
2: Wasabi.
1: Wasabi
3: on Radio Rock.
4: L'ultima mezz'ora, anzi 26 minuti, perché sono le 20:34 di questa domenica 19 di luglio. Si va indietro nel tempo per l'ultima volta questa sera qui a Wasabi. L'anno il 2003, The Golden Age of Grotesque è il titolo dell'album. Lui è Marilyn Manson e questa è Tainted Love, o almeno la sua versione.
3: Radio Rock, back in time.

0: Il nostro ultimo Back in Time per questa sera, Tainted Love, Marilyn Manson, l'album The Golden Age of Grotesque. Tutto questo ci ha riportato indietro al 2003. Che siete, avete preso qualcosa per il viaggio? Beh, penso proprio di no. Viaggiare nel tempo non crea problematiche, insomma, non ho problemi di vario tipo. Vi voglio ricordare una cosa importante: c'è una grande novità per Radio Rock. Perché da oggi, in realtà da qualche giorno, potete ascoltare, sì, ma soprattutto vedere, sì, Radio Rock anche sul canale 833. Non vi sbagliate, non è 883, quella è un'altra storia, è un'altra band o un'altra motocicletta. Quindi anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Cliccate il pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure potete scegliere di ascoltare e vedere Radio Rock, no, vedere no, ascoltare sì, Radio Rock Italia. È il modo, questo qui, per restare connessi, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia. Pensa un po', roba nuova ne abbiamo. Ci sono Twilight Sad, Design to Lose.
1: Brand new music right here. Brand

Due settimane per Twilight Sad, Design to Lose, ci fanno compagnia fra le 15 novità. Noi ve le proponiamo, voi prendete matita e colori e disegnate tutto ciò che volete disegnare su questi brani, scegliere quelli che devono restare e scegliere quelli invece che devono andare via. Loro sono qui da due settimane, se vi piacciono e volete farli di più, stare di più, e allora andate a cliccare su radiorock.it nella sezione delle novità in alta rotazione. La musica unisce enormemente, è incredibile pensare che una canzone dell'81, in realtà 82, io avevo un anno, ho conosciuto loro da molto piccola attraverso i miei fratelli, conosco credo il 90% della loro discografia. Fantastici gli Stadio, fantastici sì gli Stadio, accidenti che band che sono, e quanto manca un batterista come Giovanni Pezzoli, accidenti se manca. Blackstone Cherry, The Way of the Future.

Blackstone Cherry, The Way of Future, 3899 106 600. Dicevo, Blackstone Cherry, che fanno scrivere a Valentina, e insomma, figuriamoci, Valentina dice: grazie Lollo, Blackstone Cherry tra le mie band preferite. Ma lo sapevo, e li ho messi perché, proprio perché lo sapevo. Che diamine, lo ha detto verissimo, credo 2 giorni fa c'è la puntata, diciamo, Valentina, Blackstone Cherry, non scherzo, però mi fa piacere quando riesco a venire incontro, a farmi, ad incrociare i vostri gusti. Miles Kennedy, quel dritto di Miles Kennedy, sei What You Will.

Say what you will, Miles Kennedy. Io e l'ottimo Simone Maurovic, che vi ricordo vi farà compagnia dalle 21 alla mezzanotte. Stiamo un po' commentando lo spettacolo, il pre-show della finale dei mondiali, e devo dire che insomma due risate ce le facciamo io e lui, va bene, ce le facciamo. Però fuori onda, i Monster Truck e Thunderstruck.

Monster Truck e la loro Thunderstruck. E se state tenendo un occhio al pre-show di, dei mondiali, della finale mondiale, e un occhio a Radio Rock, state diventando strabici, per cui non lo fate, scegliete o una o l'altra cosa. Fatto sta che nel pre-show della finale dei mondiali adesso sta parlando Tom Cruise con tanto di occhiali da sole neri, e che secondo me quando se li mette sentirà una voce che dirà: signor Hunt, la sua missione è quella di rubare la Coppa del Mondo, e di non fa- ovviamente se verrà scoperto l'agenzia negherà di conoscerla. Questo messaggio si distruggerà in 5 secondi. I Bush, Machine Head.

0: I Bush Machine Head, per ultimo brano per questa sera. Vi ricordo che la playlist di ciò che abbiamo ascoltato quest'oggi e che ci ha fatto compagnia la trovate già pubblicata sul sito di Radio Rock, radiorock.it, sezione playlist. Vi ricordo che vi sto per lasciare in compagnia dell'ottimo Simone Maurovic, che vi traghetta dalle 21 alla mezzanotte. L'appuntamento con Wasabi rinnovato la prossima settimana, sabato, domenica 18-21. Vi lascio insieme al mio consueto Fate i bravi ma non troppo, insieme ai Motley Crue di Dogs of War, ma non prima di esservi goduti la sigla.
1: Avete ascoltato Wasabi on Radio Rock.

Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: saldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
0: fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
4: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.

0: Buonasera, care e cari Radio Rockers. Bentornati e bentornati all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. Citofonare Maurovic inizia in questo preciso istante, domenica 19 luglio 2026, 4 minuti dopo le ore 21. In vostra compagnia Simone Maurovic fino a mezzanotte. Ovviamente daremo un'occhiata a quello che sta accadendo e che inizierà ad accadere tra qualche minuto nella super finale dei mondiali 2026 a New York, nel New Jersey, tra Spagna e Argentina. Chiaramente però un inizio non potrebbe essere tale se non si dà il mio consueto, il nostro consueto grazie ad Emanuele Dottor House Loro Brigida, che con il suo wasabi vi ha sapientemente intrattenuto tra le 18 e le ore 21. Iniziamo con un artista che secondo me, per ovvi motivi, non sarebbe mai entrato all'interno di quelli che sono gli show del pre e dell'halftime show di questa finale, per ovvi motivi, perché c'è il buon Donald Trump. Mr. Jack White, 16 Celtics.
1: Radio Rock, back in time.
2: Siete seduti ben comodi? Incominciamo.

0: Sixteen Seconds per Mr. Jack White. E dopo un salto indietro nel tempo torniamo ai giorni nostri. Una delle nostre novità in alta rotazione ci sono gli U2. Questa è la loro Street of Dreams.
1: Brand new music right here. Brand new.

chiama Street of Dreams, la novità degli U2, votabile sul nostro sito radiorock.it. Sono 11 i minuti dopo le ore 21 in questa domenica 19 luglio 2026. Siete in compagnia del vostro Simone Maurovic fino a mezzanotte. Invece ne sono passati 5 di minuti in quella di New York per quanto riguarda la finale tra Spagna e Argentina, 0-0, anche se le Furie Rosse hanno avuto le prime occasioni per portarsi in vantaggio con la Minya Mal. Sarà strano anche per Leo Messi vedere un giocatore che ha fatto una foto insieme a lui quando il buon Yamal era pressoché un neonato. Ma detto questo, come sapete, la domenica all'interno di Citofonare Maurovic è l'apertura, la prima mezz'ora verte specialmente sulla musica anni 70, 80, 90 con un particolare focus sulla seconda decade. Bene, quest'oggi però, inevitabilmente anche per i fatti di cronaca, si inizierà negli anni 90, perché questa mattina ci siamo svegliati con la notizia della morte di Jennifer Fitch, la storica bassista delle L7, venuta a mancare a 59 anni a causa di un tumore al cervello. L'hanno ricordata in diverse celebrità della musica, da Courtney Love a Flea, passando inevitabilmente anche per le sue compagne di band. E l'hanno detto, insomma, in qualche maniera, che è stata una persona che ha cambiato la nostra vita per sempre e ha dato forma alle L7 per come le conosciamo. E a questo punto torniamo nel 1992. Bricks Are Heavy, il brano storico per quanto riguarda le L7, che è un po' anche quello che aveva scritto la stessa Jennifer sui suoi post, cercando un pochino anche di darsi la forza. Il Cancer is on my shit list, ed è proprio la canzone con la quale ricordiamo la nostra Jennifer, ovvero Shit List.

L7 con il loro inno Shitlist per ricordare Jennifer Finch, che è venuta a mancare questa notte all'età di 59 anni a causa di un tumore al cervello con il quale combatteva da diverso tempo. 3899 106 600 invece per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp, ovviamente ricordandovi anche quelle che sono le varie chat delle nostre visual radio. Radio Rock TV visibile anche attraverso il bouquet di Super Six, canale 833 del digitale terrestre. Basta andare con il vostro telecomando, televisione interattiva, premete il pulsante rosso, scegliete Radio Rock TV ed entrerete all'interno del mondo e di Radio Rock, chiaramente, ma in questo momento della casa dell'inclusività di Radio Rock. Ovviamente però c'è anche, per i più telematici, i più smart, come dicono quelli bravi, c'è anche il nostro indirizzo Twitch, twitch.tv/radiorock106.6. Io ne approfitto subito per salutare Luigi, che mi manda due cose, una più inquietante dell'altra. La prima, una sala cinematografica con tutti gli assassini dei film horror più interessanti e più iconici di sempre. Vedo Michael Myers, vedo Jason Voorhees, vedo Leatherface di Non aprite quella porta, c'è Ghostface, c'è Freddy Krueger, c'è, dovrebbe essere, Pinhead e poi anche Chucky da bambola assassina. Insomma, c'è veramente di tutto. E il secondo video però è un gatto rosso che fa arti marziali contro un sacco. Vabbè, vai a capire però l'assonanza delle due cose. Come detto, anni 70, 80, 90, torniamo nel 1976. Boston, il loro omonimo album, More Than a Feeling, a Radio Rock.

Boston di More Than a Feeling all'interno di Citofonare Maurovic in questa prima mezz'ora molto vintage, perché come detto i primi 30 minuti saranno tutti a base di musica anni 70, 80, 90, come detto anche però con un particolare focus sugli anni 80, perché poi alla fine sono le canzoni che mi hanno cresciuto in qualche maniera e quindi se hanno cresciuto me ve le beccate anche voi, care e cari Radio Rockers. Tornando ai meravigliosi anni 80, beh allora andiamo proprio a metà degli anni 80, 1985, usciva l'album Let's Talk About Love. A produrlo, o meglio, a realizzarlo, furono i Modern Talking. Questa è Sherry, Sherry Lady.

Sherry Lady per i Modern Talking. Io adoro, e me ne rendo conto sempre di più, la musica anni 80, perché poi c'era una curiosa, se vogliamo, anche usanza all'interno di quei tempi, cioè che il fatto che magari la canzone non finisse, o meglio sfumasse, perché c'era questa abitudine di far sfumare le canzoni. Io poi mi chiedevo sempre, ma una volta che poi sarebbero andate a farle dal vivo, ma le avrebbero sfumate anche dal vivo? Ci sarebbe stato qualcuno lì pronto con il famoso sfumino a togliere anche la voce piano piano? Come funzionava? Ecco, poi mi sono reso conto che in realtà però poi per portare la versione live avevano studiato una chiusura, ma quelle erano ingenuità da ragazzo. 3899-106-600 per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Io saluto anche e ringrazio chi mi dice, beh, a questo punto però non ci posso credere che hai messo Sherry Sherry Lady. Ma la musica anni 80 mi porta anche a fare questa cosa qui. No, questa è bellissima. No, non è serata trash, signori miei. Sherry Sherry Lady è meravigliosa. Mi ha accompagnato veramente nella gioventù. Perché, ricordo, io sono classe 1979. Quindi se andiamo a vedere questo brano qui, che era dell'85, io avevo più o meno 6 anni. Quindi è un qualcosa che a me piace veramente tanto. Poi la musica anni 80 è figa proprio per questo motivo qui. Perché potevi farla il più esagerato possibile, ma non stancava mai. Ma questo, ripeto, è una mia personalissima opinione. E non avete idea di quello che sta per arrivare. Il problema è che qualcuno su Sherry Sherry Lady mi dice, e qui Calà, Greggio, Boldi e compagni escono fuori. Erano gli anni degli Yuppies. Quindi poi era proprio il di quei giovani rampanti che sarebbero andati anche soprattutto nella Milano bene, nella Milano da bere. C'era veramente moltissimo da raccontare e le canzoni anni 80 facevano da sfondo proprio a queste gesta qui. Oh, perché vi dicevo non avete idea di quello che sta per arrivare? Perché la sfiga degli artisti è che quando poi inevitabilmente tu rimani incastrato su un brano soltanto, ecco, farne un altro diventa particolarmente difficile. Soprattutto se sei Matt Bianco e il primo brano che ti viene bene si chiama More Than I Can Bear.

0: è bianco e la sua More Than I Can Bear all'interno di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock, che per la prima mezz'ora della domenica, come ormai accade veramente molto molto spesso, anzi quasi sempre, si è trasformata in una casa vintage. Tra pochissimo però torniamo insieme e aspettiamo anche l'arrivo della nostra amica Giorgia Caterini di Feline, della nostra esperta felina, e poi potremmo andare avanti, e lo faremo almeno nella seconda mezz'ora con un grande classico a firma Beastie Boys.
1: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città?
0: Beastie Boys.
1: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.

0: www.radiocompany.com.
1: State ascoltando
2: Citofonare Maurovic,
1: la casa dell'inclusività on Radio Rock.
3: A New York, parata di stelle per la finale tra Spagna e Argentina. Ora inquadrato Bruno Mars, prima c'era Robbie Williams, ancora prima Mick Jagger. C'è veramente un parterre de roi meraviglioso a seguire la partita finale dei campionati del mondo. 0-0 ancora, quindi regna il totale equilibrio e in campo e nel risultato. Arrivano però i Beastie Boys a sparigliare tutto, perché questa è No Sleep Till Brooklyn.

No Sleep Till Brooklyn per i Beastie Boys. Siamo tornati veramente tanto, tanto, tanto indietro nel tempo. Dopo un grande classico, come sapete bene, cari, cari Radio Rockers, voi che siete all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock, cioè Citofonare Maurovic, in compagnia del vostro Simone Maurovic, beh, come detto, sapete bene che dopo un grande classico c'è una delle nostre novità in alta rotazione. Tocca agli Yard Act e alla loro New Beginnings.

si chiama New Beginnings, la novità degli Yard Act, votabili sul nostro sito radiorock.it. Nella comodissima sezione novità ce ne sono 15, voi votate la vostra preferita facendola rimanere così all'interno del nostro sconfinato archivio, anche perché, come dico sempre, tutte le altre se ne vanno per lasciare spazio a tutte quante coloro che stanno spingendo per entrare all'interno della nostra Heavy Rotation. Chi sta dormendo dalle parti di Brooklyn è l'Argentina, me lo dice Andrea. Andrea, sai cosa però? Io credo che valga lo stesso discorso anche per le superstar del mondo della musica. Perché questi giocatori sono, sì, è vero, abituati a palcoscenici importanti, finali di Champions, mondiali, europei, Coppa America per quanto riguarda le sudamericane, quindi per quanto riguarda l'Argentina, gli europei per la Spagna, insomma, comunque, anche nelle loro squadre di club ci sono giocatori che hanno vinto praticamente tutto, ma stiamo parlando della finale di un mondiale. Che bene che ti dice, ecco, prendi Leo Messi, che è uno dei giocatori più forti del mondo degli ultimi 20-30 anni, ma anche di più per me, per come la vedo io. Leo Messi si è fatto due finali del mondiale. E quindi poi, voglio dire, alla fine non è che hai tutte queste opportunità. Quando ce le hai però regna l'incertezza, regna anche forse giustamente un pochino la paura, oserei dire. Perché è corretta una cosa del genere. Tu immagina anche le superstar della musica, per quanti palchi possono aver calcato, per quanta gente possono aver visto, tutte le volte che salgono su un palco possono aver paura che qualcosa vada male, che la voce si possa rompere, che uno strumento si possa rompere, o come è avvenuto ieri sera a Milano. Bad Bunny stava facendo la sua seconda data del tour, è venuta giù la grandine, è stato annullato tutto quanto. Quindi può succedere la qualunque veramente, e non mi stupisco di questo 0-0 nei primi 36 minuti. Ma oggi dobbiamo fare gli auguri di compleanno a Graham Chatten, il leader dei Fontaines D.C., che abbiamo trovato ieri sera, ma questa sera ha una duplice valenza.

Tanti auguri di buon compleanno al giovanissimo, beato lui, Grian Sutton, il leader dei Fontaines DC, che qui abbiamo ritrovato con la loro Skintifia. Nasceva esattamente oggi lo buon Grian, a Barrow in Furness, 19 luglio 1995. Ah, oh, santo Dio, 31 anni. Vabbè, beato te, amico mio, davvero beato, beato te. Complimenti veramente per la tua carriera. Basta un attimo e si finisce pesantemente sull'asfalto. A quel punto tutta la preparazione per un grande giro. Ah, beh, certo, per quanto riguarda gli inconvenienti che possono accadere agli sportivi. Vabbè, ma può succedere a tutti. E voi pensate semplicemente agli atleti, magari quelli che devono fare la gara regina dell'atletica, cioè i 100 metri piani. Si allenano per anni, anni e anni, riescono a superare le eliminatorie, le qualifiche, arrivano in finale e dopo un metro si fanno male, si strappano un muscolo, è finita. E lì tu immagina tutti i sogni che vanno in frantumi in un nanosecondo. E stiamo parlando di una gara che veramente si svolge sul filo di pochissimi secondi.

Allora, io mi rendo conto di avere una mente abbastanza deviata, perché a me questo finale ha sempre messo un'ansia veramente rara. E la accomuno alla scena finale del ballo di Shining. Non mi chiedete perché, per quale motivo il mio cervello faccia queste associazioni, ma mi ha sempre messo questo senso di ansia, questo senso di malessere il finale di Seven Seas of Rhye, che veramente lo accomuna a una delle cose più inquietanti che la mia mente e i miei occhi abbiano mai visto, cioè Shining e tutto quanto quello che veniva proposto nella mente di Jack Nicholson in quello che era il suo personaggio, ovvero Jack Burton. Sì, Jack Burton era quello del Pork Chop Express, mannaggia la miseria, quello di Grosso Guaio a Chinatown. Vabbè, però ci siamo, insomma, ci siamo capiti. 3899 106 600, per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Beh, è arrivato anche il momento però di andare a trovare un altro personaggio che ha segnato veramente cose molto importanti, generazioni e anni molto importanti nella storia della musica. Stiamo parlando di Mr. Paul Weller, che però qui ritroviamo con i suoi Style Council e la loro Shout to the Top.

Ovviamente era Jack Torrance. No, non lo dico perché sennò dice: oh, Simone Mauro mi ci sono incoglionito, finalmente sta sul viale della serenità. No, in realtà no. Perché ho veramente tante informazioni all'interno del mio cervello. Non so se ve l'ho mai detto. Molto probabilmente io sono nella sfera della DHD. Questa cosa poi l'ho sempre un pochino pensata. Ci ho sempre un pochino riflettuto su questa storia. Poi appena ho visto, ho letto un po' in giro delle determinate situazioni, determinate concause, e credo di essere proprio all'interno di questo mondo. Perché il mio cervello processa 1,5 miliardi di informazioni al minuto. E ogni tanto può anche uscire qualcosa che in realtà non è corretto. Perché io avevo detto della storia di Shining, della storia di tutto quanto, insomma, di quello che è l'avvento di Shining e tutto. E allora me ne sono uscito con Jack Nicholson che interpretava Jack Burton. Solo che Jack Burton però era interpretato da Kurt Russell all'interno di Grosso Guaio a Chinatown, mentre era Jack Torrance il vero protagonista di Shining. E come detto anche qui agli amici di Filaine, alla nostra Giorgia Catellini di Filaine e al suo marito Alessio, il prossimo video sul mio canale YouTube verterà proprio su questa storia, cioè sul fatto del la serie TV di Shining è brutta, ma veramente brutta, e l'unico colpevole di tutto questo è uno solo, ovvero Stephen King.

0: Voi sapete che non vi racconto mai bugie, giusto? Ok, perfetto. Prima di andare alla pausa, ci tengo a far sentire questo messaggio qui.
1: Vabbè, te sei rincoglionito, vero? Sei nato su Wikipedia e sei andato a ricontrollare.
0: Allora, Franco, devi credermi sulla parola. Io non dico mai bugie. Se fosse stato come hai detto tu, avrei detto sì, è vero. Ve l'avrei detto, ve l'avrei rivelato senza problemi. Ti posso raccontare, anzi, vi posso raccontare quello che è stato il mio processo mentale per ricordarmi Jack Torrance invece di Jack Barton. Ricordarmi come si chiamava il figlio. E quindi l'assonanza fonetica di Danny Torrance mi ha fatto ricordare come si chiamava il padre. Io ve l'ho detto che sto nel mondo della DHD, voi non ci credete. Torniamo tra pochissimo all'interno di Citofonare Maurovic e con noi ci sarà anche la nostra Giorgia Caterini di Feline.
2: Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia.
1: E c'è anche la partita di rugby.
2: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
0: Ma è quella in cui corre anche papà?
2: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
3: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
4: Europea.
5: State ascoltando
6: Citofonare Maurovic.
5: Citofonare Maurovic on Radio
7: Rock. Ringrazio anche chi è solidale con me. Allora, io ho solamente una percezione di essere nel mondo, nella sfera ADHD. Devo fare degli esami, quello poco ma sicuro, ma credo veramente di esserci. Ciao fratello, sono qui a sostenerti con i tuoi pensieri intrusivi ADHD. Mi fate sentire molto molto meno solo, ma soprattutto mi fate capire che in questi quasi 10 anni, perché il prossimo sarà il 10º, ho costruito, anzi abbiamo costruito insieme una meravigliosa casa dell'inclusività, perché c'è qualcuno che dice: io sono in quello della DHL, vi adoro perché siete degli stronzolotti amorevoli. Arrivano i The Libertines, questa è la loro What Katie Did.
8: Radio Rock, back in time.

0: I The Libertines e la loro What Katie Did. All'interno di Citofonare Maurovic, dopo un grande classico arriva una splendida novità, mentre nell'halftime show della finale c'è anche Ted Lasso. Insomma, veramente non ci facciamo mancare nulla. Dopo i BTS, Ted Lasso, qualcosa di fuori di testa. Queens of the Stone Age, la loro novità si chiama Easy Street.
1: Brand new music right here. Brand new.

Easy Street, i Queens of the Stone Age. Non avessi letto che erano loro, mai avrei detto che fossero loro con questo brano. Guarda Andrea, sono pienamente d'accordo con te. Quando l'ho sentito la prima volta ho detto: ah, ok, perfetto, bene così. Dopo aver ascoltato ed essere rimasti scioccati dalla novità dei Queens of the Stone Age, votabili sul nostro sito radiorock.it, entriamo anche con la nostra Giorgia nell'ultimo appuntamento stagionale di Cut and Roll. I'm just

0: Giorgia Caterini, bentornata, come stai?
1: Ciao, tutto bene.
0: Tutto bene?
1: Sì, sì.
0: No, meno... Allora, io te l'ho già detto, io voglio assolutamente la maglia che hai tu, ma da uomo, perché la scritta che ha sulla maglia la nostra Giorgia recita: una casa senza gatto è solo un domicilio. È bellissima.
1: Ma è evidente.
0: Mi sembra ovvio, scusa. Una casa senza gatto è una casa sprecata davvero, ma neanche un domicilio. E in tutto questo però vorrei parlare con te di quello che sta accadendo proprio brevemente su quello che è l'halftime show allo stadio di New York, nel New Jersey. E di quanto sarà contento Donald Trump di tutte le cose che stanno accadendo, perché c'era proprio a tutto, a maxi schermi, love, freedom, peace, con Donald Trump presente. Perfetto. È proprio la cosa ideale.
1: Un ossimoro vivente.
0: Sì, adesso se non inquadrano un missile, il buon Donald non sarà contento. 3899-106-600 invece per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Ovviamente a chiudere l'halftime c'è Shakira, che veramente è un fuorilegio di colori, di scritte love, di bambini con il cuore. E ripeto, sarà contento il buon Donald Trump. Dovevo tossire, ma non ce la facevo più. A questo punto è meglio farlo in diretta. Cara Giorgia, è passato un altro anno alla fine, eh?
1: Hai capito?
0: Eh?
1: Vedi? Zitti, zitti.
0: Sembra ieri che abbiamo cominciato, invece. Oh, alla fine, quanti anni sono adesso? 2?
1: Sì.
0: Solo?
1: Sì.
0: Porca miseria. Cioè, hai visto di solito quando si dice: madonna, è passato tutto questo tempo? È vero proprio che il tempo vola quando uno si diverte. È così poi alla fine.
1: No, voglia.
0: Cioè,
1: le stagioni volano, questo.
0: Beh, è vero. Quanto sei saggia. Però è vero anche che poi, insomma, abbiamo raccontato tante meravigliose cose del mondo dei nostri amici a quattro zampe e tante ancora ne racconteremo e questa sera, ma anche e soprattutto in quella che sarà poi la prossima stagione, la decima stagione di Citofonare Maurovic.
1: Eh sì.
0: Cifra tonda. Anche lì chi l'avrebbe mai detto. Giorgia, torno tra pochissimo, anche perché altrimenti mi strozzo.
1: Vai.
0: Quindi arrivano i Mumford & Sons e la loro The Wolf.

0: Un attimo i conti, in realtà come ci fanno notare anche al 3899-106-600 sono quasi tre, anzi sono anche più di tre gli anni che siamo insieme alla nostra Giorgia Caterini di Feeline.
1: Diciamo almeno tre.
0: Almeno tre.
1: Ok.
0: Partiamo da una base di tre in su.
1: Esatto.
0: Che tanto qui tra tutti e due non ci ricordiamo neanche per quale motivo ci vestiamo la mattina.
1: E
0: soprattutto come. Cara Giorgia, entriamo in quello che è il vivo di Cat & Roll, la rubrica mensile sulle curiosità sui nostri amici a quattro zampe con, lo ricordiamo, la nostra Giorgia Caterini di Feeline. Feeline che trovate ovviamente e su Facebook e su Instagram, su Facebook come Feeline, mentre su Instagram Feeline _ quindi trattino basso live. Partiamo da qui, dal fatto che ora fino alle 8:30 alle 9 di sera c'è sempre luce diurna. È capitato spesso e volentieri, succede anche a me, soprattutto con Billy, col pazzo Billy, di vederlo che si addormenta con la zampina davanti agli occhi. Perché?
1: Allora,
0: non mi dire dipende, guarda.
1: No, okay. No, però ho più risposte comunque.
0: Ok, vai, allora vai.
1: Allora, da una parte, come giustamente hai intuito tu, c'è una correlazione con la luce.
0: Ok.
1: Cioè, si schermano un po' dalla luce che dà fastidio a volte, no? Durante il giorno.
0: Semplicemente. Ok.
1: Poi, in generale, come funzione etologica, c'è un po' quella di proteggere le parti più sensibili nel momento, anche più vulnerabili nel momento in cui si dorme.
0: Ok.
1: In generale lo fanno i gatti molto confidenti nel loro ambiente, perché sono proprio belli
0: che
1: rilassati.
0: Si allargano,
1: esatto.
0: È Billy.
1: Mentre invece se glielo vedi fare d'inverno, è più probabile che lo utilizzino, è una modalità utilizzata per mantenere un po' più il calore corporeo, per non disperdere calore associata ad una posizione un po' chiusa, un
0: nonostante
1: po'
0: loro però abbiano il pelo che sistema un attimo quello
1: sì,
0: che è il calore corporeo,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, però l'inverno, diciamo, visto che cercano spesso fonti calde, no?
0: Ok, sì.
1: Amano il caldo.
0: Ma anche il nostro contatto.
1: Sì, esatto.
0: Ok, perché siamo tipo una stufetta vivente per loro. Beh, pensa, d'inverno va bene, d'estate... Cioè... Allora, tu lo sai, io adoro i miei gatti, io stravivo per i miei gatti, piuttosto non mangio io, ma loro devono sempre avere tutti i comfort del mondo. Non ti nego che quando Ozzy mi si spalma addosso, che ripeto, Ozzy per chi non lo conoscesse è il mio gatto di mezzo, perché ho Mia, poi c'è Ozzy, Mia 10 anni, Ozzy 5, Billy che è il più piccolo ne deve fare 2 ancora, il prossimo 14 febbraio, sì, a San Valentino l'ho fatto nascere. Succede questo, succede che Billy, Ozzy è un gatto di 10 kg, quindi quando tu hai 10 kg di pelo che ti si buttano addosso d'estate sulla pelle nuda, comprendi che non è esattamente bello. Però poi pensi sempre che è Billy, che è Ozzy, che ti guarda, ti mette una mano, una zampina sulla mano e ti dice: ma che vuoi, io gli voglio bene.
1: Che devi fare?
0: Come fai?
1: No, è così, cioè, abbiamo tutti un po' lo stesso dramma. Io ce l'ho con Samu, che sono 9 kg di gatta.
0: Madonna, facciamo riconoscere
1: lascia
0: come
1: stare.
0: Il mastro di chiavi e mai il guardia di porta di Ghostbusters. Arriva una band che non so se ti piace soprattutto il nome, ma è molto curioso, anche perché loro sono Curiosity Killed the Cat, e questa è la loro Down to Earth.

0: I Curiosity Killed the Cat, la loro Down to Earth all'interno di Citofonare Maurovic nello spazio con la nostra Giorgia Caterini di Feline, denominato Cat and Roll. Cara Giorgia, altra domanda che ti vorrei fare, anzi, secondo me tu mi hai proposto, e su questa cosa io sono molto molto felice, una nuova rubrica che andremo poi a snocciolare nella nuova stagione di Citofonare Maurovic. La rubrica è: tu come ti poni? Perché sono sì, tipo delle domande esistenziali che però alla fine poi noi ci dividiamo sempre per schieramenti. Ed è giusto anche cercare, non dico di sdrammatizzare o comunque anche di esorcizzare determinate idee, ma cercare di vedere se magari si può trovare un punto in comune oppure continueranno ad essere due rette parallele che non si incontrano mai. Sono una delle poche cose che ricordo delle regole geometriche studiate a scuola a proposito di ADHD. La prima domanda che ti faccio è esattamente questa: siete più per far uscire il gatto o per tenerlo in casa? Ora però lo chiedo a te, da quale parte ti schieri?
1: Allora, non mi schiero.
0: Beh no, beh, così no. La democristiana a casa a Citofonare Maurovic? No, dai.
1: No. Oh, attenzione.
0: Attenzione.
1: Allora, quando io dico non mi schiero è perché di fronte non ho un caso specifico.
0: Ok.
1: Di fronte al caso specifico mi schiero.
0: Ok, allora, ti faccio il caso specifico di casa Maurovic, quella vera. L'hai vista?
1: Sì.
0: Quindi sai che c'è casa grande. Comunque nel piano di sotto, soprattutto quello di sopra, no. Perché comunque ho una sorta di ripresa di un balconcino piccolino che però non è molto sicuro. Mentre sotto invece è molto più tranquillo, ha le reti, non quelle alte ma quelle basse, altrimenti i gatti non salgono. Fortunatamente ho 3 gatti che non vogliono saltare, per fortuna. Però detto questo, ho quel balcone che fa a L. Quindi a quel punto, ovviamente i gatti fuori, perché per fuori si intende balcone.
1: Non solo. Per fuori si intende proprio fuori.
0: Fuori cosa?
1: Fuori giardino.
0: Ah,
1: fuori,
0: okay.
1: Fuori di casa.
0: Però
1: gironzolare per il quartiere.
0: Però giardino balcone è un po' diverso. Cioè il balcone è più circoscritto.
1: Esatto.
0: Il giardino è grande e comunque il gatto poi se ne può andare.
1: Esatto.
0: Io invece intendo no. Okay. Intendo per caso Simone Maurovic, cioè casa col balcone.
1: Allora, nel tuo caso casa col balcone, se hai visto che i tuoi gatti sono tranquilli, nel senso che non tendono ad arrampicare.
0: No,
1: non
0: per
1: hanno.
0: Fortuna.
1: Ok, è chiaro che è sempre meglio mettere in sicurezza.
0: Ovvio.
1: Perché magari passa un uccello, una preda, una cosa, il gatto, ma non volendo può cadere.
0: Okay.
1: Questa è un'eventualità che tu non puoi annullare 100%, a meno
0: certo,
1: che non metti una rete.
0: Certo.
1: E ok. Però diciamo che in linea di principio tu hai anche una casa grande,
0: mm-hmm,
1: i gatti vanno d'accordo, c'è spazio per tutti. E quindi tutto sommato l'uscita in balcone è sicuramente un plus.
0: Ok.
1: Assolutamente. Magari data orario può essere utile, visto che tu non hai una rete e quindi magari è meglio farli uscire quando
0: ci sono anche io.
1: Esatto. Però diciamo che non ci sta che escano, ecco. Nel
0: okay,
1: tuo caso sì, in questa condizione sì.
0: Me lo racconti tra pochissimo il caso del giardino, quindi spazio
1: sì,
0: più aperto? Perché allora lì sono proprio curioso del capire della differenza. Cioè nel senso, non che sia una super differenza, cioè è comunque un qualcosa di molto diverso e strutturalmente più complicato. Ne parliamo tra pochissimo con la nostra Giorgia dopo gli Anduri.
2: Sei

mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: bank.com.
1: Stai ascoltando Citofonare Maurovic on Radio
2: Rock. Tra pochissimo torneremo con la nostra Giorgia Caterini di Feline a parlare dei nostri amici a quattro zampe, delle nostre panterine, dei nostri amori di gatto. Ora però c'è un altro dei grandi classici di Radio Rock, gli Incubus e la loro Dig.
1: Radio Rock, back in time.

0: Incubus di Brandon Boyd e la loro Dig all'interno di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock, che vi offre anche un'altra delle nostre novità in alta rotazione, gli Interpol e la loro Iron City.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.
5: Alone in Central Park when

0: si chiama Iron City, la novità degli Interpol, votabile sul nostro sito radiorock.it, che ci riporta all'interno del mondo di Cut and Roll in compagnia della nostra Giorgia Caterini di Feline. Giorgia, eravamo rimasti prima del break alla domanda, alla prima domanda della nuova rubrica, ma tu come ti poni? Perché è molto interessante anche questa cosa, e siamo partiti forse con una delle domande più particolari, che più divisive se vogliamo, nel mondo dei gatti: meglio il gatto in casa o il gatto fuori? Io ti ho fatto l'esempio della mia situazione, di quella di classica, che magari ci può avere l'80% delle persone che ci stanno ascoltando. Se avete un giardino, beati voi. Però comunque molti di noi magari abitano in un appartamento o hanno un balcone, e il gatto fa avanti e indietro per quella situazione. Il giardino?
1: Il giardino è un'ottima attrattiva e è un plus fenomenale per il gatto, perché chiaramente può uscire, c'ha una serie di stimoli olfattivi, ovviamente insettini, lucertole, cose che volano.
0: E chi più ne ha più ne metta.
1: Chi più ne ha più ne metta. E però è chiaro che il gatto che esce è... dipende com'è il giardino, perché
0: io ti stavo aspettando su questo dipende.
1: Lo so, ma lo sai che io sono Miss Dipende.
0: Bello, mi piace questa cosa. Sì, perché poi stavamo parlando anche fuori onda di quanto poi la teoria, o comunque il ristretto mondo del giardino, si possa in realtà però allargare a dismisura.
1: È per il gatto, sì, nel senso che ricordiamoci che il gatto è un animale territoriale,
0: okay.
1: È un esploratore, quindi non è naturale per lui vivere in un cubo,
0: okay.
1: Inestensibile, no? Come sono le nostre case di base. Quindi la possibilità di avere un esterno, di poterlo esplorare, di poterlo estendere eventualmente e definire quelli che sono i propri confini territoriali, questa è la natura del gatto. Il gatto fa questo.
0: Quindi... però poi ovviamente vanno considerati tutti quanti i vari pericoli,
1: certo,
0: annessi e connessi al giardino / uscire liberamente.
1: Totalmente, quindi va considerato intanto il contesto esterno che ho, quindi se è un contesto per esempio di campagna sto più tranquillo, se è un contesto magari di giardino però, che ne so, ho altri giardini confinanti, va considerato il vicinato.
0: Inevitabilmente anche quello.
1: Esatto, che tipo di rapporti si hanno con i vicini, quanta tolleranza c'è a vedere il proprio gatto che gira e magari si infila negli altri giardini. Quindi la prima cosa, che comunque è un atto di civiltà, avvisare eventualmente i
0: vicini.
1: Tutti
0: gli altri.
1: Esatto.
0: Vi prego, quella è la mia gatta.
1: Esatto. Chiedere se dà fastidio nel momento in cui dovesse sbordare o no, insomma, già mi sembra di impostare bene il rapporto. Poi
0: questo sarebbe un mondo meraviglioso se dovesse accadere una cosa del genere.
1: Sì, però diciamo che questi sono suggerimenti che io do, anche perché poi banalmente le persone, anche in buona fede, no, vedono un gatto da solo, poverino,
0: se lo
1: tengo
0: prendono
1: a casa. Esatto,
0: certo.
1: Quindi però se sanno che è tuo, magari no,
0: t'avvisano, te lo riportano.
1: Esatto, al limite, oppure ti dicono: guarda, l'ho vista là, l'ho vista dall'altra parte, no? E può essere d'aiuto nel momento appunto in cui ho un esterno abbastanza tranquillo, magari mettere un localizzatore al
0: Perfetto.
1: Gatto, perché il gatto, una volta che legge il suo territorio, poi i giri che fa sono quelli, e il localizzatore ti tiene traccia sull'app, quindi tu puoi avere contezza di dove il tuo gatto passa il suo tempo e quindi sapere anche dove andarlo a cercare o ritrovare eventualmente.
0: Quindi, come vedete, il mondo del giardino sembrava una cosa molto semplice da poter sistemare, da poter riassumere, in realtà no. Perché poi siamo partiti dal fatto del tracciatore, il giardino, avvisati i vicini, ma poi c'è tanto altro fuori da questo giardino, ne parleremo tra pochissimo.

0: The Lightning. Per quanto riguarda gli Arcade Fire, all'interno di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock in compagnia del vostro Simone Maurovic, e questa sera ovviamente insieme a Giorgia Caterini di Feline, in quello che sarà l'ultimo purtroppo appuntamento della stagione di Cut and Roll. Però poi la nostra Giorgia riconfermatissima, così come tutta la truppa meravigliosa di Citofonare Maurovic anche nella prossima stagione. Insomma, cara Giorgia, stavamo parlando di quello che era l'idea del gatto al di fuori della casa e di quanto in realtà però sia molto complicato e molto anche ampio il discorso da fare per quanto riguarda il gatto all'esterno, perché abbiamo parlato, siamo arrivati al avvisiamo per dovere civico, anche per buon vicinato, guardate, io ho un gatto che potrebbe entrare nella vostra proprietà, mi raccomando non gli sparate, soprattutto non me lo prendete perché è roba mia, per poi arrivare a quella che magari potrebbe essere anche un'altra soluzione per evitare attacchi di panico, cioè il fatto del mettere un tracciatore. Ma è tutto qui o c'è dell'altro?
1: No, c'è tanto altro.
0: Okay.
1: E chiaramente va valutata anche la possibilità, nel momento in cui io ho un esterno che non riesco a circoscrivere più di tanto, che nel mio giardino possano entrare altri gatti.
0: Certo, ovvio.
1: E questa cosa può creare dei conflitti a livello territoriale, ovviamente, nonché dei problemi al nostro gatto, e semmai anche in casa.
0: Okay.
1: Un gatto che magari comincia a marcare il territorio con l'urina, per esempio, potrebbe essere questo il caso, per dire. Quindi vanno valutate tante cose, se far uscire o non far uscire il gatto. Come va valutato che tipo di socializzazione ha avuto quel gatto?
0: Okay.
1: Cioè, qual è stato l'ambiente con cui lui primariamente è entrato in contatto nel suo periodo sensibile?
0: Anche se l'hai preso da giovane, da cucciolo, o magari un pochino età adulta.
1: Esatto, diciamo che è chiaro che non sempre possiamo sapere come il gatto ha passato il suo periodo sensibile, no?
0: Okay.
1: Dal nono giorno alla nona settimana. Però se riusciamo a ricostruirlo, a saperlo, eccetera, questo ci aiuta, perché chiaramente un gatto nato e cresciuto in campagna, certamente in un appartamento diventa complicato tenerlo. Ovviamente.
0: Soprattutto se io lo do per scontato, però te lo chiedo, soprattutto se già in età adulta, quindi parliamo da un anno in su, o vale anche da cucciolo?
1: Allora, soprattutto se è in età adulta, ovviamente. Da cucciolo c'è magari una maggiore possibilità di adattabilità, considerato però che dovrà imparare a capire che tutta una serie di stimoli che noi consideriamo normali non sono non sono pericolosi.
0: Tipo?
1: Quindi non deve avere, tipo il suono del citofono, il suono del telefono, i rumori delle pentole, alcuni odori. Cioè, considerate che comunque un ambiente è fatto di tante cose,
0: certo,
1: no? Purtroppo quando un animale viene socializzato a un certo tipo di ambiente e supera il suo periodo di socializzazione, poi chiaramente tutto quello che ne viene dopo è nuovo. Poi questo dipende molto dall'indole del gatto, dal carattere del gatto, dal tipo di approccio che ha rispetto alle novità, però sicuramente magari fargli conoscere le cose con un pochino di attenzione in più può essere d'aiuto. E ti faccio un esempio. Il nostro Wallace, nato e cresciuto in una casa, in un contesto più campagnolo, come io l'ho portato a Roma, quindi non è che non conoscesse la casa o i rumori della casa, però
0: aveva l'istinto di uscire.
1: Sì, io molto ingenuamente non ci ho pensato, ho aperto la porta finestra del balcone e lui è stato invaso dai rumori della città e sta cosa lo ha terrorizzato, si è ficcato dietro al letto ed
0: addio.
1: È rimasto addio. Poi piano piano ovviamente ha capito, però questo per farti un esempio banale di quello che ti sto dicendo.
0: Noi torniamo tra pochissimo anche per salutare la nostra Giorgia. Ora ci sono i The War on Drugs.

0: The War on Drugs e la loro Coming Through all'interno di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock, ancora in compagnia della nostra Giorgia Caderini di Feeline. Giorgia, in conclusione di questo ultimo appuntamento di Cut and Roll, almeno per quanto riguarda questa stagione, insomma, abbiamo capito un sacco di cose, soprattutto oggi, soprattutto grazie a quella che ti metterà una nuova rubrica di Cut and Roll. Tu come ti poni? Mi hai aperto un mondo in realtà, anche se io poi resto della mia opinione, cioè sul fatto se devo scegliere tra far stare un gatto all'interno di una casa che ha ovviamente un balcone e immaginare lo stesso gatto in un ambiente molto più aperto come quello del giardino, me lo tengo sul balcone, che credo che sia anche la soluzione migliore, sai, il famoso punto di incontro di cui avevamo parlato prima, cioè se riusciamo in qualche maniera a far andare d'accordo le nostre esigenze con quelle dell'anima che poi abbiamo salvato e abbiamo portato in casa, bene, altrimenti, come ci ha insegnato la nostra Giorgia oggi, c'è da prendere tante precauzioni e da considerare tante altre situazioni che non sono solamente il vabbè tanto sta nel giardino, c'è tanto altro, giusto?
1: Assolutamente sì, e la cosa che noi ci dobbiamo sempre ricordare è il benessere dello specifico gatto che abbiamo di fronte, perché ci sono gatti che vivono benissimo dentro gli appartamenti tutta la vita, cioè voglio dire,
0: ah guarda,
1: capito?
0: Guarda tu, guarda, non su è... questo ti posso portare l'esempio di Mia, appunto, che non ha veramente, ma neanche gli altri due, neanche Ozzy e Billy, zero, ma Mia ancora di meno, guarda, non ho veramente voglia di uscire, ma neanche se la porto fuori.
1: Per quello ti dico che secondo me su questi argomenti le tifoserie non hanno proprio senso, perché veramente il punto principe è: sto facendo del bene a questo specifico gatto che ha queste caratteristiche. Io questo mi devo chiedere.
0: Magari ne ho un altro che ha caratteristiche completamente
1: differenti. E quindi il discorso si ribalta completamente.
0: Giorgia Caterini di Feeline. Giorgia, allora, anzitutto, come ho fatto anche con il buon Simone Zangarelli, ti ringrazio per questa stagione, perché se insomma Citofonare Maurovic ha portato a casa in questo anno dei bei risultati, è soprattutto grazie alla squadra che la compone. Quindi veramente grazie di cuore per tutto il lavoro e soprattutto tutta l'energia, l'entusiasmo e la professionalità che porti mensilmente all'interno di Cut and Roll. E soprattutto poi alla fine auguro a te e a tuo marito Alessio veramente una splendida estate. Riposatevi, perché avete insomma fatto un super lavoro anche voi per quanto riguarda tutte le altre cose, e poi ci rivediamo a settembre.
1: Grazie a te, grazie a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Grazie a Giorgia Caterini di Feeline. La trovate proprio gli amici di Feeline su Facebook, Feeline su Instagram, Feeline_Life. Giorgia, ancora una volta grazie e buona estate.
1: Ciao. Grazie, buona estate.

0: quest'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Rock Spot. Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
0: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock.
7: Turn it up loud.
8: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: auto.it.
1: State ascoltando
2: Citofonare Maurovic,
1: la casa dell'inclusività on Radio Rock.
3: Ringraziamo ancora una volta la nostra Giorgia Caterini di Feline per il suo lavoro durante questa stagione di Citofonare Maurovic e diamo un piccolo aggiornamento su quella che è la finale del Mondiale 2026 tra Spagna e Argentina. Siamo nelle battute finali, mancano poco più di 5 minuti al termine del secondo tempo, risultato ancora inchiodato sullo 0-0. Ora però ci sono i Porcupine Tree che 0-0 non lo fanno assolutamente mai, soprattutto con la loro Open Car.
4: Radio.

0: Grande classico dal passato della discografia dei Porcupine Tree con la loro Open Car, tornando ai giorni nostri. Vi presento un'altra delle nostre novità in alta rotazione. Ci sono gli Aachen e questa è la loro Delirium.
1: Brand new music right here. Brand new.

si chiama Delirium, la novità degli Aachen. Votabile sul nostro sito radiorock.it. Ve lo ricordo, voi andate nel nostro comodissimo sito, nella sezione novità, e voi andate a scegliere la vostra novità preferita, facendola rimanere così all'interno del nostro sconfinato archivio. È arrivato il momento però di rilassarci, grazie anche ad Andamento Lento.

andamento lento inizia quello che è il suo viaggio rilassante all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock con una novità da New York, perché è stato espulso Enzo Fernandez quando mancano veramente pochissimi secondi al termine del secondo tempo. Perciò l'Argentina, a scanso veramente, a meno che non succeda qualche cosa in questi ultimi secondi, giocherà i tempi supplementari in inferiorità numerica. Ho sempre sognato di dire una frase del genere. Citofonare Maurovic però, o quantomeno andamento lento, inizia il suo percorso fino allo scoccare della mezzanotte, come ogni domenica tra le 23 e la mezzanotte, con una novità, o quantomeno con una anticipazione, perché qui in realtà ci sono due novità dello stesso artista, cioè Beck, che anticipano il suo nuovo album Ride Lonesome, che uscirà il prossimo 18 settembre. Ovviamente le novità a Radio Rock sono le benvenute, e a citofonare Maurovic ancor di più. Qui andiamo a trovare proprio la sua prima novità, si chiama Ride Lonesome.

si chiama Ride Lonesome, come l'album, il nuovo lavoro di Mr. Beck, che uscirà il prossimo 18 settembre. Iniziamo così, con una novità e soprattutto con un gradito ritorno e anche una nuova veste sonora, perché anche In The Night, il secondo singolo estratto dal nuovo album Ride Lonesome di Beck, suona più o meno come abbiamo sentito come la title track. Vi posso dire che a me non dispiace assolutamente questa versione di Beck. Poi è ovvio, se pensi a Loser, se pensi anche a Davis Arcat e immagini quel Beck, trovartelo così, molto più intimista, ti fa strano. Però è un qualcosa che secondo me si può superare, così come si può superare tranquillamente l'impatto di uno dei giri di sax più importanti nella storia e della musica, ma soprattutto della televisione italiana, perché inevitabilmente Baker Street di Jerry Rafferty ce lo ricordiamo solo per un motivo, che è quello che poi ci portava a vedere la seconda serata di Rete 4. I bellissimi di Rete 4. E se dite di no, siete delle brutte persone, perché tanto lo so che alla fine riguarda sempre solo quello, e conoscete questa canzone per questo giro di sax.

Sing Street per Mr. Jerry Rafferty. E come avrebbero detto anche in Boris, tutta SIAE, tutta SIAE. 3899 106 600 per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Come sempre, senza dimenticare quella che è la chat della nostra visual radio, Radio Rock TV. Mi date anche quello che è un grande suggerimento che utilizzerò per chiudere questo appuntamento di Citofonare Maurovic, che è un grande brano, che è Wide Open dei The Chemical Brothers. Stupendo, ma stupendo anche il video che accompagna questa canzone. Bravi, bravi, ottima chiamata. Non è vero, la suona, ma anche Gengive Sanguinanti. Gengive Sanguinanti, un grandissimo personaggio dei Simpson, davvero. Quello che è stato poi il maestro di sax di Lisa Simpson stessa. Bene, mi piace quando siete così all'interno, dentro il mondo e dei cartoni animati e della musica. Ma se vi dovessi suggerire un connubio perfetto tra il pop e lo swing e il jazz, mi credereste? Beh, sta per accadere questo, anche perché stiamo per entrare nel mondo dei postmodern jukebox, band che rifà dei classici pop o anche, se vogliamo, di alternative music e li ripropone in salsa jazz. Questo è uno di quei casi, perché prende un brano di The Weeknd che si chiama Die For You e lo trasforma così.

Die For You nella versione dei Postmodern Jukebox. Io adoro queste sonorità. Adoro queste sonorità che si mischiano dal pop per tornare al jazz. O come, in questo caso, e non potevamo farne a meno, si trasformano dei brani che possono entrare nel mondo della new wave o comunque del post-punk per diventare bossa nova. Perché stiamo per andare a trovare i Nouvelle Vague con un grandissimo, enorme classico dei Buzzcocks rivisitato in questa chiave qui. Ed è Ever Fall in Love.

0: crossover, berline, ibride.
1: Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: State ascoltando
4: Citofonare Maurovic.
3: Citofonare Maurovic on Radio
5: Rock. Gli ultimi 30 minuti di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock, in compagnia del vostro Simone Maurovic, si aprono con i Fleetwood Mac e la loro Landslide.
3: Radio Rock, back in time.

0: splendida, meravigliosa voce di Stevie Nicks e la sua Landslide in compagnia insieme ai Fleetwood Mac. Arriva l'ultima novità per questo appuntamento di Citofonare Maurovic, The Rolling Stones e la loro Jealous Lover.
1: Brand new music right here.
2: Brand

Jealous Lover per i The Rolling Stones, con Mick Jagger che in questo momento è a New York e si sta godendo la finale insieme a tutta l'altra parata di star che sono presenti allo stadio di New York nel New Jersey per quanto riguarda la finale del mondiale tra Spagna e Argentina. Secondo tempo supplementare, risultato ancora inchiodato sullo 0-0. 3899-106-600 per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp, per ricordarvi ovviamente anche le altre modalità per poter interagire insieme a Radio Rock, detto del nostro sito radiorock.it. Vi ricordo anche le nostre modalità visual e la novità 8333 sul digitale terrestre in tutta Italia nel carnet del canale Super Six. Detto questo, ancora una volta, nel frattempo, attenzione, in questo istante la Spagna è passata in vantaggio con Ferran Torres, 1-0 della Spagna contro l'Argentina. E visto anche come è andata a finire la partita, come sta andando la partita, l'Argentina non ha fatto neanche un tiro in porta, sembrano le partite quelle di Football Manager. È anche giusto così, almeno per il momento è giusto così che la Spagna sia in vantaggio contro l'Argentina. Dicevo, ci sono l'833 del digitale terrestre Super Six nel carnet del canale Super Six, basta scegliere Radio Rock ed entrerete nel mondo di Radio Rock TV, oppure andando sul nostro canale Twitch, twitch.tv/RadioRock106.6. Bada un Jealous Lover, così come cantavano i The Rolling Stones. Passiamo ad una persona semplice, ad una persona fisica, a quello che poi accade alla fine un po' a tutti quanti noi quando teniamo ad una persona. L'importante è che non sia una roba tossica. Jealous Guy, John Lennon.

Questo John Lennon nella sua Jealous Guy all'interno di Citofonare Maurovic. Stavo rivedendo anche l'azione del gol della Spagna ed è un gran bel gol e bisogna anche essere obiettivi. L'Argentina questa sera o non è scesa in campo o non ha capito come forzare la barriera difensiva della Spagna, che comunque, vado a memoria, dovrebbe aver preso un gol in tutta la rassegna mondiale. Quindi segnare a questa squadra sembra particolarmente ostico, soprattutto ora che l'Argentina è in inferiorità numerica per l'espulsione di Enzo Fernandez. Però il gol è stato bello, lancio verso la sinistra verso Nico Williams, che di testa rimette la palla al centro area e arriva poi il buon Ferran Torres, che di sinistra la mette sotto la traversa. 1-0 ancora una volta, lo ricordiamo, per la Spagna contro l'Argentina. Se siete pronti però come lo sono io, torniamo ancora indietro nel tempo, nel 1985. Usciva l'album The Secret of Association. L'autore era Paul Young e il brano è Every Time You Go Away.

0: Every Time You Go Away, inserito in The Secret of Association di Paul Young 1985, ma originariamente però non è stato Paul Young a scrivere e comporre questa canzone, bensì la versione originale è di Ole Oates del 1980 all'interno dell'album Voices. Perciò, qualora voi ve lo state chiedendo, sì, abbiamo appena trovato una cover. Poi ovviamente anche voi al 3899-106-600 mi fate notare, Andrea, questo basso fretless del grande Pino Palladino, tanta roba. Quando io in apertura di Citofonare Maurovic ho messo un brano particolare che era quello dei Modern Talking di Sherry Sherry Lady, e qualcuno ha detto, ah vabbè, ma è la sagra, è un po' una serata trash. Guardate che negli anni 80 ci sono stati dei giri di basso, delle linee musicali che oggi forse ci sogniamo. E quindi probabilmente diciamo, ah vabbè, ma hai messo i Modern Talking, sono cose della Madonna. È inutile girarci intorno. Ci sono stati dei musicisti della Madonna, delle cose incredibili, hanno fatto delle cose incredibili che ancora oggi poi vengono riprese, che ancora oggi, come il messaggio di Andrea attraverso Telegram, ci sottolineano e quindi restano importanti ed impresse nella nostra memoria. Ma lo so, purtroppo, guarda, aspetta, la metto in questa maniera qui. Care e cari Radio Rockers, ci stiamo per separare, sta per terminare anche questo appuntamento di Citofonare Maurovic, ma tranquilli, torneremo la settimana prossima, sabato, domenica, 21, mezzanotte. Ovviamente, per trovarci invece qualche ora prima, dovrete attendere il venerdì tra le 21.30 e le 23.30 in compagnia di Matteo Strano. La playlist è già sul sito radiorock.it e tra pochissimo la troverete anche sui miei social. Mi trovate ovunque, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, con il mio canale come Simone Maurovic. L'ultimo brano è una vostra segnalazione, che è quella dei Chemical Brothers, come in una chiusura di un cerchio meraviglioso. Abbiamo aperto andamento lento con Back, chiudiamo con Chemical Brothers e Back, ovvero Wide Open. Ci sentiamo la prossima settimana. Passate 7 giorni tranquilli, sereni, con la fedina penale pulita, ma soprattutto per questa sera. Fate bei sogni dal vostro Simone Maurovic, è tutto, è stato stupendo come sempre. Ciao!
1: Adesso andatevene tutti, sparite perché io voglio dormire.
2: Avete ascoltato Citofonare Maurovic.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

0: of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e andiamo a scoprire adesso insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Presentiamo subito una giovanissima artista, 25-26 anni. Lei è di Londra, si chiama Jojo Orm, ma si propone, il suo primo disco porta il nome di Earthworms, che in realtà è un omaggio al gruppo degli Shins. Si chiamava infatti così un loro disco, di questa band americana, uscito nel 2017. Un loro disco e anche una loro canzone. Debutta con un album intitolato Glutton for Punishment, che, come dire, è difficile etichettarlo. Diciamo che è una sorta di post-punk elettronico, una sorta di gothic rock votato verso il dark. Insomma, è una cosa sicuramente da ascoltare con grande attenzione. Primo disco dell'artista Earthworms, alias Jojo Orm, artista londinese che esordisce dopo alcuni singoli con un vero e proprio disco in studio intitolato appunto Glutton for Punishment. Questa è la sua Jacked. Ascoltiamo Earthworms.

0: Sound of the Week. Only the best new music
1: on Radio Rock. Ancora una voce femminile nel progetto Jasmine 4T. Tecnicamente un quartetto, anche se la band è trainata dalla leader Jasmine Cruikshank, che è una artista trans di Manchester, quindi siamo ancora in Inghilterra. La band è arrivata al suo debutto, al primo album, con il nome appunto di Jasmine 4T. L'album si intitola You Are The Morning ed è una miscela di indie folk, indie rock, quindi nulla sulla carta di particolarmente originale, ma in realtà il disco risulta essere molto molto molto interessante. L'album si intitola, ripeto, You Are The Morning, progetto Jasmine 4T, che si scrive Jasmine 4.T per chi vuole cercarli, e la canzone che facciamo ascoltare qui in Sound of the Week di questa settimana si intitola Guy Fawkes Disco Dissociation. Loro sono i Jasmine 4T.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Ci spostiamo negli Stati Uniti, dove c'è ad aspettarci Sharon Van Etten. Sharon Van Etten è una cantautrice di indie folk, alternative rock, molto precoce. Lei ha cominciato a 5 anni a suonare la chitarra, a 14 anni già scriveva le sue prime canzoni, è arrivata infatti a 43 anni, quindi ancora giovanissima, già al suo 7° disco in studio. Artista biologicamente nata in New Jersey, ma in realtà adottiva del Maryland, anche se poi ha vissuto a Brooklyn per tantissimo tempo, e torna con un nuovo disco, Sharon Van Etten, intitolato proprio Sharon Van Etten and the Attachment Theory. Questo è il nome del suo 7° lavoro in studio, dal quale ascoltiamo la canzone intitolata Trouble.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Non c'è bisogno di presentazione per i prossimi artisti, li conoscete benissimo. Sono una band gallese di Blackwood che è arrivata, pensate, al 15° disco in studio. In realtà alcuni di voi ricorderanno, la band formatasi nel 1986 visse un momento drammatico nel 1995, quindi a pochi anni dalla fondazione, dopo aver pubblicato i primi 3 dischi, dopo la scomparsa misteriosissima, poi non si seppe più nulla, del proprio chitarrista Richie Edwards, che comparve nel nulla da un giorno all'altro, non si seppe più nulla di lui. Ritrovarono la sua auto vicino a una stazione, però poi non si seppe più cosa gli accadde, e Manic Street Preachers sono andati avanti, hanno fatto altri 12 dischi dopo la scomparsa di Richie Edwards, che era non solo il chitarrista ma anche colui che scriveva i testi. Quindi iniziarono a cambiare il loro modo di lavorare, però comunque andarono avanti nel nome dell'amico scomparso, arrivati appunto al 15° disco. Questo è Critical Thinking, nuovo lavoro dei Manic Street Preachers, band di rock o Britpop, Brit Rock, chiamatela come volete, con delle piccole sortite nel glam, nel punk. Appunto, 15° disco, dicevo, Critical Thinking. Ascoltiamo la loro attualissima, visto quello di cui parla, People Ruin Paintings, la gente rovina i dipinti. Quindi sì, decisamente attuale. Manic Street Preachers.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Adesso abbiamo un progetto davvero particolarissimo, però insomma credo di poter stuzzicare la vostra attenzione, la vostra curiosità, dicendovi che vi presento i Vordruna, che sono un sestetto, sono sei musicisti capitanati però da Einar Selvik, che è il loro leader, che viene da Bergen in Norvegia. In realtà loro portano avanti un progetto molto particolare di folk nordico, però mischiato anche all'ambient, al dark folk, insomma è musica veramente molto particolare. Ma quello che più incuriosisce sono i testi. I testi non sono in inglese, ma sono prevalentemente in norvegese, ma anche in islandese antico e anche in proto-norreno. Quindi diciamo c'è una ricerca anche storica sotto i testi, che quindi si adattano molto molto bene alla musica che ascolterete fra pochissimo. Infatti Einar Selvik, il leader della band, è anche uno studioso di storia e cultura proto-norrena, quindi insomma sa quel che canta, potremmo dire. L'album è il loro sesto lavoro, appena uscito, si intitola Birna. Loro sono i Vardruna e adesso ascoltiamo questa Lifjaberg. Lifjaberg sarebbe nella mitologia norrena una montagna già nominata in un importantissimo poema eddico, il cui nome significa appunto Lifjaberg, significa montagna della guarigione o montagna delle medicine, perché vi si diceva che vi crescessero erbe medicinali in grado di curare ogni malattia. Ascoltiamola quindi, la canzone si intitola Lifjaberg e loro sono i Vardruna.

0: E questo era l'ultimo disco per oggi. Io sono Emilio Pappagallo e la puntata di Sound of the Week che avete appena ascoltato, insieme a tutte le altre, la trovate in podcast sul sito radiorock.it e su tutte le app e piattaforme di podcast.
1: Sound of the Week. Only the best new music on Radio Rock.
2: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
3: Radio Rock.
2: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.
3: Brand new music.
6: Brand new music.
2: La musica nuova su

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e scopriamo ora insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Perfume Genius è lo pseudonimo di Mike Andreas, 43 anni, nato nell'Iowa negli Stati Uniti d'America, ma si è trasferito presto a Seattle, dove ha cominciato e ha portato avanti la sua carriera da musicista. Quindi Seattle, stato di Washington, costa occidentale, è arrivato al 7° lavoro in studio come appunto Perfume Genius, e la miscela è un art pop, indie rock sperimentale. La curiosità è che nel

2012 ci fu una polemica perché lui pubblicò un video su YouTube in cui abbracciava sensualmente un lottatore di MMA. YouTube buttò giù il video dicendo che violava le sue linee guida e quindi ci fu tutta una polemica dedicata alla possibilità di esprimere l'affettività queer, di proporre anche, no, dei modelli di affettività diversi da quelli tradizionali, da quelli convenzionali. Devo dire, sono passati diversi anni e mi pare che per certi versi le cose siano addirittura peggiorate o stiano peggiorando. Purtroppo esce il settimo lavoro in studio di Perfume Genius, che si chiama Glory. Questa è It's a Mirror.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Oh, sono felicissimo del ritorno di una band che io adoro. Loro si chiamano Black Country New Road e anche questa volta colgono nel segno con un disco bellissimo. Sono di Londra, sono una band di post rock, rock sperimentale, art rock, fondata nel 2018. Ha avuto una vita un po' strana perché pubblicano due dischi, tutti e due molto belli, il secondo è proprio un gioiellino. Dopodiché il cantante Isaac Wood lascia la band per problemi di salute mentale, quindi dice: io mi fermo perché non ce la faccio andare avanti. La band decide di continuare e decidono di cantare, diciamo di ripercorrere, di riproporre le canzoni del loro repertorio e anche di andare avanti con dei nuovi brani cantando a turno. Quindi non sostituiscono Isaac Wood, anche nell'ipotesi che possa poi rientrare prima o poi nella band. Esce un disco live di inediti e poi adesso siamo al quarto album. Si direbbe in studio, in realtà, come ripeto, c'è un disco live in mezzo, un disco live di inediti, quindi sono quattro in realtà i loro album. Questo nuovo lavoro si chiama Forever How Long, disco molto molto bello dei Black Country New Road, dal quale ascoltiamo For the Cold Country.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Chi era Miki Bereni? Non so se vi ricordate di Miki Bereni. Adesso qui c'è un nuovo disco, che in realtà è il primo album di questo ensemble, che si chiama Miki Bereni Trio. Loro sono tre musicisti. Lei è Miki Bereni, per appunto. Poi c'è Kevin McKillop, che stava nei Muse. Oliver Cheerer, che stava in altre due band, gli Air Cooled e i Gilroy Mir. Altre due band, insomma, underground. Ma fondamentalmente il Miki Bereni Trio fanno un ensemble, diciamo un mix di dream pop, alternative rock. Ma lei è la leader della band, è conosciuta per essere stata la chitarrista e una delle leader delle Lush. Io dico delle Lush perché in realtà loro erano un po' al maschile, un po' al femminile, hanno un gruppo misto, diciamo così. Mi piace dire le Lush, molti dicono i Lush, io dico le Lush. La chitarrista e cantante si chiamava proprio Miki Bereni, questo nome perché lei era una mamma giapponese, papà invece era ungherese, e proprio dall'ungherese decidono questo disco di debutto di intitolarlo Tripla, che in ungherese vuol dire triplo sostanzialmente. E quindi Tripla, primo album di Miki Bereni Trio con Miki Bereni ex Lush, una band insomma che è andata molto forte negli anni 90. Da questo nuovo lavoro ascoltiamo 8 Deadly Sin, Miki Bereni Trio.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Volevo proporvi il nuovo disco di Elton John, perché ha fatto un bel disco Elton John, però poi ho detto no, non mi va, troppo convenzionale, facciamo una cosa un po' diversa. E quindi Elton John magari l'ascoltiamo una delle prossime settimane, Gian Piero, se ti va, se ti va bene, anche perché insomma qui c'è da ascoltare una band molto particolare. Allora, è una band ma non è una band, si chiamano Buzz, ma in realtà è uno solo, è un musicista americano di Los Angeles che si chiama Will Wiesenfeld. Ha 36 anni, ha chiamato il suo progetto Buzz per la sua, così dice, per la sua passione per i bagni caldi. Lui la sua musica con un laptop in camera da letto con Ableton Live, quindi questo è il suo modo di comporre, quindi con un software, diciamo così, per mixare la sua musica. Arrivato al quinto disco, lui fa chiaramente musica elettronica ma anche un glitch pop, IDM, insomma qualcosa di particolare. Con un nuovo lavoro torna il progetto Buzz, quinto disco in studio, si intitola Gut e questa è Eden.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Oh, senti che storia particolarissima. Negli anni 90 c'era, diciamo così, una specie di sottogenere musicale che si chiamava C86. Perché? Perché nel 1986 era uscita con l'Enemy, il giornale New Musical Express, che insomma in quegli anni insieme a Melody Maker erano i punti di riferimento musicali del giornalismo musicale inglese. Era uscita questa cassettina con il meglio dell'anno 1986. Quelle band che componevano quella cassetta poi, diciamo, formarono le basi per quello che venne definito il sound C86, cioè il sound di questo rock molto chitarroso che poi diventò sostanzialmente il Britpop anni 90, insomma, no? Il sound degli anni 90 tra le varie band che facevano questo indie pop, chiamiamolo così, negli anni 80 e che parteciparono a questa ondata. Ci fu una band semi sconosciuta oggi che si chiama The Loft. Pubblicarono due singoli con la Creation, la mitica etichetta Creation, nell'84-85, e poi ci fu un concerto nel 1985 in cui salirono sul palco il cantante Peter Aston all'Hammersmith, quindi il locale storico a Londra, il cantante Lady Gaga con il chitarrista Andrew Stilicker, che poi diventò un critico musicale, il chitarrista, si picchiarono sul palco e sciolsero la band, quindi finita subito, dopo due singoli finiti The Loft, benissimo. Dopodiché negli anni 2006-2007 decisero di riformarsi dopo tanti anni per celebrare il trentennale all'epoca dall'uscita dei primi singoli, quindi per celebrare la loro carriera e cominciare un po' a risuonare qualche concerto. Diciamo che se la sono presa molto comoda. Fatto sta che nel 2025, a 40 anni di distanza dalle prime cose che avevano prodotto, esce il loro primo disco in studio. Si chiama Everything Changes, Everything Stays the Same, e già il titolo è tutto un programma. Loro si chiamano The Loft e questa è Feel Good.

0: questo era l'ultimo disco per oggi. Io sono Emilio Pappagallo e la puntata di Sound of the Week che avete appena ascoltato insieme a tutte le altre la trovate in podcast sul sito radiorock.it e su tutte le app e piattaforme di podcast.
1: Sound of the Week. Only the best new music on Radio Rock.
2: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
1: Brand new music.
4: Brand new music.
2: La musica nuova su
1: Radio Rock.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.